0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us.
6: Be a part of the musical transformation.

0: Era Tiga. C'è Tiga? Era Tiga. Tiga è un producer canadese che quando produce canta, e quindi a volte è completamente indipendente, cioè fa tutto da solo, è un one man band.
1: Sì, ma è pericoloso.
0: Cosa?
1: Lui.
0: Chi?
1: Lui.
0: Tiga?
1: Tira delle tighe che...
0: Questa non l'ho capita.
1: No, ma neanche io. Partiamo bene subito.
0: Ma malissimo. Era You Gonna Want Me. Tiga,

0: che sono teghe?
1: Teghe, teghe.
2: Eh sì.
1: Non volevo dire un'altra cosa, però.
0: Eccoci qui pronti per una nuova puntata.

0: comunque alla fine parleremo domani. Ma ciao, sono Albertino.
1: E qua adesso si apre.
0: Non si
1: proprio
0: può sbagliare.
1: L'FM si apre, si aprono
0: ma
1: tutti.
0: Ma Mario?
1: Io sono qua, sto parlando.
0: Come mai sei così cotonato oggi?
1: Ma, ho scoperto.
0: No, cotonato.
1: Ah, in testa.
0: Testa,
1: perché
0: testa.
1: Quando lavo i capelli.
0: Ah.
1: Poi sono troppo pulitissimi.
0: Hai notato che.
2: Beh, ha dato un po' di volume ai suoi capelli.
0: Dai sì, più volume ai tuoi capelli.
1: E poi non è che sto passando delle notti.
0: Ma Mario?
1: Quindi i capelli vanno da una parte all'altra. Sono qua.
0: Ah, sei tu.
1: Sì, sono io.
0: Con l'Apollo. Hai visto che ha l'Apollo perché Sinner ha vinto. Già vestito da tennista.
2: Molto simile
0: Bravo.
2: A quella che indossava Sinner.
0: Molto
2: ieri,
0: Sinner,
2: eh?
0: Sì, sì, sì.
2: Ma hai notato che ha detto tra le righe che sta passando delle notti un po' particolari. Cosa
0: Come
2: intendi,
0: mai?
2: Mario,
0: notti insonni?
2: Per notti un po' particolari?
1: Perché voi sarete d'accordo con me, perché non si capisce se fa caldo o freddo, è una situazione un po' così che disturba la notte. E quindi spesso e volentieri ho caldo e quindi devo togliere il piumino, è un casino.
0: Di questo e di molto altro parleremo nella puntata di oggi,
1: sì,
0: anche con i nostri ospiti inviati in tutto il mondo, di Fargetta che ha caldo
2: esatto,
0: e ha freddo di notte.
2: Sì, il titolo della puntata di oggi è Le notti di,
0: le
2: Fargetta.
0: Notti di Fargetta.
1: Oppure ho delle scalmanie che non
0: o certe notti di Fargetta.
2: Alle scalmane?
0: Alle Lippi stai calmo,
1: sì, sì,
0: oggi
1: sì,
0: abbiamo un assente che salutiamo perché purtroppo colpito da un batterio intestinale, questa è la, diciamo, la giustificazione, senza certificato medico, Shorty, che invece i più maligni pensano sia rimasto a casa perché ieri ha festeggiato la sua squadra del cuore.
1: Non solo, era sul pullman dell'Inter,
0: l'hanno visto,
1: con una birra in mano.
0: Ma non ci credo. In regia in questo momento Danny Omic con un Francesco assistente, per cui abbiamo, ragazzi, siamo
3: ciao, cioè, Alberto,
1: chiudi così,
0: buonasera.
1: Chi è, parla,
0: due,
1: chi è, ma chi
0: ha parlato,
1: ma chi?
0: Danny Omic.
1: Ah, ma è lui Danny Omic.
0: Danny
1: adesso
0: Omic.
1: Ho capito chi è Danny Omic.
0: Bravo DJ del Morning Club anche, tra le tante cose, producer di fama internazionale,
2: producer di gran classe,
0: di gran classe.
2: Uno lo vede, no? E dice ma in realtà
0: e invece,
2: no?
0: Però non è un gran parlatore, diciamo è un uomo di poche parole. Io preferisco quelli che parlano poco.
3: Grazie,
0: Ti dico la verità.
1: Ha detto grazie, grazie. Sentito.
0: Non è troppo.
2: Poi lui ha questa caratteristica, ripete due volte tutte le cose.
0: All'eco.
3: Magari non si fosse capito, allora lo ripeto.
0: Come, scusa? Non ho capito.
3: Dico, se magari.
0: Visto che ha ripetuto due volte.
1: Ma poi scusa, è di Roma lui.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché si capisce dalla cadenza.
0: Scusa, Danny, ma c'è la Ginger?
4: Ehi! Hey!

0: oggi niente Giro d'Italia perché riposano i ciclisti, vero Ginger?
1: Esattamente, niente elicottero oggi.
0: Quindi rimani qui?
1: Sì, rimango qua, 2 ore, pensa.
0: Noto con piacere che anche tu hai diversi assistenti che ti stanno assistendo.
1: Sì, ne ho tanti oggi.
0: Oggi siamo in tanti.
2: Ma poi tutti uomini, cioè lei ovviamente sceglie uomini. Guarda che belli. Guarda.
1: Si festeggia anche un altro compleanno oggi, eh?
0: Cioè?
1: Cosmo.
0: Ah,
1: non è
0: Cosmo
1: arrivato e già festeggia con noi il compleanno.
0: Siamo a posto, quindi c'è la merenda?
1: C'è la merenda assicurata anche
0: questa
1: oggi.
0: È una bella notizia. Allora, per gli ascoltatori invece la bella notizia è che vi regaleremo al Play With Us 2 biglietti per 1212 Celebration live sul palco di Party Like a DJ con i grandi artisti della storia e della nuova scena del rap e della musica urban italiana domenica 7 giugno 2026 a partire dalle ore 18 all'Arco della Pace Milano Italy.
2: Bello!
0: 2 biglietti, se sarete fortunati, il numero è sempre lo stesso 342-6543-210. Alla chitarra!
2: Chi?
0: Franco! Per Martin Garrix!

0: giovane una volta.
1: Sì.
0: No, io penso sempre che lui sia uno comunque sia un giovane, dai, quanti anni ha adesso Martin Garrix?
2: 42.
0: Come?
1: Ne ha cresciuto in fretta.
2: No, ne ha 30. Qualche giorno fa ha compiuto 30 anni, del 96, 14 maggio 96.
0: E quindi uno di è 30
1: giovane,
0: anni,
1: come
0: vogliamo definire? Lo vogliamo definire un vecchio.
1: È ancora giovane.
2: Ma scusa, ma non vorrei sbagliare, ma Martin Garrix è quello che ha fatto Renato Animals. Quello lì.
0: Esatto, io Martin Garrix lo collego sempre a quel momento lì della EDM dove lui dalla sua cameretta ancora minorenne ha prodotto una canzone che è stato un enorme successo, interamente strumentale, una canzone proprio anche piuttosto aggressiva, se vogliamo.
1: Aveva 16
0: anni. Una canzone
1: anni.
0: Da giovane.
1: Aveva 16 anni, 17, 16. Quindi...
0: E io cosa ho detto?
1: Sì, è giovanissimo.
2: È diventata popolarissima, incredibile.
0: Allora, vado a leggere questo messaggio, se la Ginger me l'ha inoltrato con urgenza vuol dire che è un test importante,
1: sì.
0: E lo vado a leggere. Allora, egregio Albertino Everyday, buonasera, sono l'avvocato di Mario Fargetta, il mio assistito oggi si avvarrà della facoltà di non parlare dell'ampia pagina sportiva, inoltre vi ricordo che siete tutti diffidati dal farlo anche voi.
2: Giusto, mi sono permesso di fare questa cosa perché per me
0: tu hai
2: oggi...
0: fatto scrivere dal tuo avvocato.
2: Sì, è un giorno particolare oggi. Quindi vorrei che questo...
0: La giornata particolare di Aldo Cazzullo oggi.
2: Argomento non si toccasse minimamente. Per favore, state tranquilli.
0: Perché,
2: e
0: la, perché la tua squadra del cuore...
2: Ho detto che non rilascio dichiarazioni.
1: La sua squadra del cuore, se vuoi, li rilascio io per lui. La sua squadra del cuore non ha...
0: Tu stai zitto che hai rischiato molto.
1: Io sto ancora rischiando molto, ma alla fine forse la sbangheremo.
0: E invece complimenti ai nerazzurri dell'Inter. Cioè, complimenti...
1: Per il campionato.
0: Per quanto hanno rotto i coglioni a Milano, mica tanto, ma giusto festeggiare perché hanno bloccato un'intera
1: città. Ieri sì, festeggiamenti.
0: Ma è normale, quando è toccato al Milan, ricordo è successa la stessa cosa. Quando è che è toccato al Milan?
1: No, 4 anni fa, l'ultimo scudetto.
0: Io andavo alle medie ancora.
1: Abbiamo vinto uno scudetto 4 anni fa, no?
0: Mi ricordo del Pullman che è passato qua sotto.
1: È passato qua sotto, ieri è toccato all'Inter. Città bloccata, 300-400.000 tifosi, nerazzurri, una
0: da
1: bellissima
0: tutta l'Italia.
1: Festa. Tutta Italia. Il pullman è partito dallo stadio di San Siro intorno alle 18.30 circa per arrivare in Piazza Duomo intorno alle 23.30. Guidava, la storia dell'autista la racconta questa mattina la Gazzetta dello Sport perché hanno citato, salutato e hanno raccontato di Patrizio.
0: Chi è Patrizio?
1: Patrizio è un signore romano che da tantissimi anni guida il bus dell'Inter, no? Quindi abituato lui a girare il mondo, a guidare il pullman. Secondo me se non lo è, cioè c'è diventato ormai, visto che sta festeggiando molto ultimamente.
0: Io conosco persone che lavorano per delle squadre che invece tifano per quella squadra.
1: Ma gli stessi giocatori, gli stessi dirigenti, no? Gli stessi telecronisti hanno una piccola fede interna.
0: Un giocatore da ragazzino magari, no? Tifa per una squadra,
1: ma poi la perde.
0: Poi va a giocare per un'altra squadra. E a quel punto cosa succede?
1: È nulla.
0: Come nulla?
1: No, i giovani
0: non tifa più per la propria squadra.
1: I calciatori professionisti sono abituati a, tra virgolette, reprimere un po' le loro passioni già in giovane età. Quindi non. Poi chi ha la fortuna di essere anche tifoso di quella squadra, come penso a Di

0: Marco, milanese di Porta Romana, che è cresciuto nell'Inter e gioca nell'Inter, ancora meglio. Comunque Patrizio racconta che ieri ha avuto un po' di difficoltà perché ci ha messo 5 ore ad arrivare dallo stadio in Piazza Duomo.
1: C'era traffico?
0: C'erano 400.000 tifosi.
1: A Milano c'è traffico.
0: Che lo facevano passare.
1: A Milano c'è traffico.
0: Ci ha messo un po', sì.
1: Patrizio.
0: Poi il signor Patrizio che
1: tu stai zio, non dici niente, oh. Sai che sei veramente... Cosa sei venuto a fare, scusa?
2: Scusa? Ah, stavate parlando con me?
1: Sì, stavamo parlando con tutti, non con te.
2: No, scusa, stavo decidendo che film vedere
1: alla
2: stasera
1: radio, quando
2: Netflix,
1: tu parli dentro il microfono, si parla a tante persone, tra cui anche tu.
2: Si è scollegata la cuffia, sentito quello che avete detto fino adesso.
0: Dici un po' il tuo, cosa ne pensi di quello che è successo ieri.
2: Io insomma, non voglio dire niente, perché sennò sputo fuoco. Quindi lasciatemi perdere.
1: Ma contro la tua squadra del cuore o contro altre squadre che invece hanno vinto e andranno alla Champions League?
2: Sì, proprio contro la mia squadra. Lasciamo perdere, ragazzi. Andiamo avanti con la musica perché è meglio.
1: Andiamo avanti con la musica, lo decido io. Andiamo avanti con la musica.

0: Alla tromba il mio collega Mario Fargetta, in diretta da The Cave Studio, questo studio meraviglioso che vengono a visitare da tutto il mondo in pellegrinaggio. Abbiamo sentito Kungs, che è un giovane DJ francese, giovane tipo quello di prima. Cioè, anche lui quanti anni avrà? Kungs avrà una trentina d'anni.
1: 43, mi sembra.
0: Anche lui? Non lo so. A me sembra molto più giovane. Quanti anni ha?
2: Hanno la stessa età.
3: 29.
2: È del 96.
0: Eh?
2: Del 96.
0: Tu sei?
2: Alessandro.
1: L'hai capita?
2: 96. 17 dicembre 96. Quindi, sono coetanei.
0: 30 anni.
2: 30 anni tutti e due.
0: Bene. No, grazie.
2: Prego.
0: Ma tu sei lì all'anagrafe?
2: Io lavoro all'anagrafe. Sì, sì, se ti serve qualcosa, carta d'identità.
1: Guarda, il ragazzo oggi è un po' nervoso.
0: Sei nervoso?
1: Oggi
0: eh?
1: Un po'.
0: No,
1: troppo,
0: sì, sei nervoso.
1: Ha troppo lavoro, ha bisogno di
0: tu
1: vacanza.
0: Lo sai che si dice a uno sei nervoso? Se non era nervoso diventa nervoso.
2: No, oggi la Ginger mi ha detto che potevo non venire.
0: Perché?
2: Oggi la Ginger mi ha detto che potevo non venire, no?
0: Ma infatti.
2: Rimani pure, no? Visto che ovviamente sempre puoi rimanere a casa. Io ho provato a rimanere a casa, poi invece niente.
0: Sei Alberto. Nervoso?
1: Alberto. Oh, sì. Alberto, gliel'hai comunicato? Che questo fine settimana lo portiamo in Sardegna con noi, così
2: no, sono io che vi porto in Sardegna.
1: No, siamo noi che ti portiamo in Sardegna.
2: È diverso, quindi,
1: figurati.
2: È diverso, se non c'ero io.
0: Hai visto che alza il ditino quando
1: sì,
0: parla?
1: Sì, hai visto.
0: Comunque, io ero rimasto a Kungs, che
2: è del 96.
0: Che è del 96, che quindi è giovane. Dai, 30 anni, possiamo dire che uno è giovane. Quando si può dire? Fino a quando si può dire uno è giovane?
2: Dipende dai punti di vista, lo avevamo detto una volta.
0: Ginger! Fino a che età uno è giovane?
3: Ma 60 anni.
0: Che generosità.
2: Aspetta, perché poi cambia l'aggettivo, diventa giovanile.
0: Ah, no.
2: Capito? Uno è giovane.
0: E invece
2: di un quarantenne, guarda come giovanile.
0: Ma giovanile è brutto.
2: Cambia l'aggettivo. Quando ti dicono che sei giovanile,
1: a 30 anni non puoi dire uno sei giovane.
2: No.
1: Giovane lo dici 18.
2: Beh, 30 20. Poi dipende chi te lo dice. Se un settantenne parla con un trentenne, gli
0: a
2: dice
0: me
2: che
0: sembra
2: è
0: giovane. Kungs, sì. Che sì. Poi non è il suo vero nome, no?
2: Kungs no, si chiama
1: Michele.
0: No, si chiama
2: Valentin Brunel.
0: Sì, perché mi ha scritto un messaggio Valentin.
1: Sì?
2: Valentin.
1: E cosa ti...
0: Cosa vuoi che mi scriva? Ti mando il disco nuovo e...
2: Mi ha scritto. Cioè,
0: quello vogliono da me.
2: Lui ha scritto, uè giovane.
0: Uè figa. E lui ha capito, eh?
2: E lui ha capito.
0: Mi ha capito subito, anche se è francese. Comunque, siamo in procinto di festeggiare non uno ma due compleanni, quindi per voi, gentili ascoltatori, c'è una piccola pausa pubblicitaria. Per noi...
2: pizza, dolci, torte, champagne, spumante, Coca-Cola,
0: e pizzette. Tanto altro!

0: canzone del 2019 intitolata Blanco. E J Balvin qui su M2OL, 5 e mezzo di lunedì pomeriggio 18 maggio, siamo in diretta fino alle 19 come sempre. E vi ricordo che ieri Sinner non era vestito di blanco bensì di nero. Questa è un'altra notizia esclusiva di questa trasmissione, un altro argomento di cui nessuna radio ha parlato fino a questo momento.
1: Magari qualcuno non ci ha fatto caso.
0: Che cosa?
1: Che fosse vestito di nero.
0: Ma che cosa stai dicendo?
1: Uno era distratto da altro, no? Uno pensa al tennis.
2: Comunque lui può dire qualsiasi cosa, ma non può dire non tengo di nero.
0: Tre punti per Fargè. Oggi Mario è partito con
1: ispirato,
0: delle... Sì, ha fatto due battutone, la prima orrenda.
1: È vero. Perché sai, lui si setta un po'. La prima...
0: Questa qui...
1: Questa è buona, però questa introduce quello di cui parleremo adesso, quindi...
0: E che esattamente l'opposto.
1: Sì.
0: Perché noi ovviamente che non capiamo niente di tennis, di dritto e di rovescio, su cosa ci siamo soffermati?
2: Su quanto guadagna Sinner?
0: Tre punti per Fargetta di nuovo.
1: Su quanto ha guadagnato ieri?
0: Ieri?
1: Ieri. Quanto
0: ieri sarebbe?
1: Ieri domenica.
0: Ieri.
1: Ieri. Non ieri come dite voi i milanesi. Ieri con la E aperta.
0: Ieri.
1: Ieri.
0: In verità io oggi ho visto un po' di informazione su quanto lui ha guadagnato già da quest'anno.
1: Tantissimo. Però
0: il premio di ieri.
1: Ieri. Poco più di €1.000.000.
2: Perché non €1.000.000? Perché
1: 1.700.615. Mario, questa è una domanda che sembra stupida, ma non lo è. Perché esiste un montepremi che viene diviso in base ai turni di qualificazione. Per farvi capire, Rud, quello che ha perso la finale contro Sinner.
0: My name Rud.
1: Rud ha comunque guadagnato 535.585.
0: Andrei anch'io a perdere, chi se ne frega.
1: Poi, esatto. Se mi
0: con la certezza di prendere una 500.000.
1: E ti dico di più.
0: Ti dicono, guarda, tu vai.
1: E ti dico di
0: perdi,
1: più.
0: Non ti preoccupare, ti danno 500.000.
1: E ti dico
0: infatti
1: di
0: non
1: più.
0: Era tanto dispiaciuto.
1: E
0: lui,
1: ti dico di più, ragazzi, andiamo a scavare ancora di più. Se mi arrivi in semifinale, 297.000. Se mi arrivi ai quarti di finale, 169. Se mi arrivi all'ottavi, 92. Se mi arrivi al terzo turno, 54. Se mi arrivi al secondo, 31. E se vai al primo turno a perdere, 21.285.
2: Alberto, io te l'ho sempre detto che abbiamo sbagliato lavoro. No, te l'ho sempre detto.
1: Quindi se mi fai un primo turno a Roma, all'internazionale di tennis, guadagni quanto una persona normale in tutto la sua, tutto il suo anno. Però bisogna dire che sono delle eccellenze sportive, dai.
0: Che cosa... possiamo aggiungere che non è già stato detto, direi noi niente, però...
1: Il papà diceva, se è così facile fallo.
0: Vai. No, ma io non penso che sia così, anzi io...
1: Sai, molti...
0: Io da profano, ieri mi sono fermato a guardare la partita per pochi minuti.
1: Sì.
0: E...
1: Cosa?
0: No, per quel poco che ne capisco... ho capito che
1: sono dei
0: questo
1: talenti,
0: ragazzo qui è proprio bravo, proprio bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Eccezionali, ma anche quello che ha perso, no?
0: Ma anche Mattarella, che era lì, è bravo anche lui.
1: Come lo ha chiamato teneramente Sinner.
0: Signor Mattarella.
1: Poi ho visto un parterre de roi, no?

0: una tribuna.
1: Cioè, era una di quelle occasioni in cui era importante esserci.
0: Assolutamente.
1: E perché
0: sì.
1: Tu, Mario, non c'eri, scusa?
2: Perché ieri avevo da fare e non potevo andare a Roma.
1: Stavi piangendo per la tua squadra, scusa, del cuore.
0: Eppure esatto. Viterbo, cioè, dopo è vicino.
2: No, ma io ero davanti alla TV. Poi sono caduto nella tristezza più totale, mi sono chiuso in casa, ho abbassato le tapparelle.
1: Ma vedi, perché quando io dico io non tifo più per nessuna squadra, è proprio per questo, perché non ho voglia di soffrire per qualcun altro, capito?
2: Lo so, hai ragione Alberto, ma questa è una cosa più forte di noi, non si può fare nulla.
1: Va bene, adesso una canzone del passato, andiamo nel 1992.

0: Lella Kay, siamo nel 1992, quindi all'inizio di questa decade meravigliosa, era il nostro M2 World delle 17.30. Lella Kay che poi è scomparsa e questa canzone è rimasta. Era Open Sesame.
1: DJ Station.

0: The Weeknd. Io spero che sia stato un bel weekend per tutti voi. Noi siamo tornati come tutti i giorni dalle 17 alle 19 siamo qui in diretta. Abbiamo un appuntamento anche la mattina presto prima dell'uomo della sveglia, la replica delle 4 fino alle ore 6. Ma è una replica, non siamo qui fisicamente, eh?
1: No, e chi si alza a quell'ora? Solo Walter Pizzulli lo può fare.
0: Appunto.
2: Ma le cose presto cambieranno, infatti.
0: Cosa?
1: Ah, non veniamo noi la mattina, no.
0: No, non cambieranno.
1: Ah, quindi ho letto male.
0: Per il momento no, anche se, guarda, io non ti nascondo che mi piacerebbe ogni tanto fare questa inversione di ruolo, nel senso che io venire veramente dalle 6 alle 9 la mattina al posto di Walter Pizzulli e chiedere a Walter di fare questo orario. Mi piacerebbe una volta provare a fare questo ribaltamento.
1: Mario? Dire, invertite i ruoli, nel senso che tu vai a fare quello che fa lui la mattina o...
0: Bah, no, ognuno fa il suo.
2: Noi facciamo Albertino Everyday, il risveglio, e lui fa Walter Pizzulli, il ritorno.
1: Sarebbe
2: per una
1: carina, sarebbe carina.
3: Quindi noi dobbiamo alzarci tutti presto?
0: Sì, tutti presto. Wow.
2: Potremmo farlo un giorno.
0: Ma non preoccupatevi, perché questo non accadrà probabilmente mai.
2: Ma come no? Proviamo una volta.
0: Mi piacerebbe.
2: Una volta.
0: È arrivato un messaggio di Walter Pizzulli.
2: Dai, dai.
0: Che cosa vuoi? Sì, ha detto sì.
2: Dai, proviamo, proviamo.
0: Lui ha accettato, ma io non...
2: Ma ora ti
0: convinciamo. Io stavo solo scherzando.
2: Walter,
0: però
2: lo convinciamo noi.
0: Prima o poi, anche perché dicono, no, che con l'età che avanza ci si dorme sempre meno.
1: È vero.
0: No? Dicono che gli anziani, no? Quindi Mario,
1: stamattina
0: è vero che tu dormi di me.
1: Alle 6 mi sono svegliato.
2: Dai, comunque potresti svegliarti ecco, a che ora ti sveglieresti per essere qua in onda alle 6? 4.30
0: è matematico.
2: No, dipende dalla distanza. No, dipende qua dalla distanza da dove abiti.
1: Ma come 4.30? Lui alle 5.25 si sveglia.
0: No. Impossibile.
2: Allora, solo a pensarci gli viene il
0: vomito. No, cioè, se devi essere. Intanto devi arrivare un po' prima per preparare qualcosa. Sì. Anche se non sembra, ma
2: ci
0: qualcosa.
2: Troviamo alle 5 e mezzo.
0: Alle 5 e mezzo qui. Ok?
2: 4.45, dai.
0: Anche 4 e mezzo.
2: Dai, ottimo, quando vuoi. Sì. Sono pronto.
1: Potremmo farlo, Alberto, una
0: dormi
1: volta,
0: da me.
2: No, dormiamo qua.
0: Dormiamo qua.
2: Sì.
0: Dai, Walter, una volta lo faremo.
2: Dai.
0: Ginger! Che dici?
2: Ma cos'è?
0: Cos'è sta voce?
3: No, io non ci sto dentro a svegliarmi così presto.
0: Dormi con me.
2: Allora le cose cambiano.
3: Io una volta ho dormito in radio, comunque.
0: Vedi?
3: Sì, quando ha nevicato molto e sono stata qua a dormire direttamente.
0: Vabbè, pensiamoci, dai. Lo mettiamo ai voti?
1: Sì.
2: Beh, non chiederlo, non chiederlo al pubblico, perché sai già.
0: Accettano.
2: Cosa ti risponde.
0: Cosa, esatto, mi risponde?
2: Ma 100% sì, ovviamente.
0: Ah, sì?
2: Solo per il gusto di sentirti alle 6 del mattino.
0: Ah sì? Va bene, io lo chiedo al pubblico. Voi vorreste sentirci alle 6 del mattino? 342 65 43 210.

every day. M Midwell suona così.

0: C'è qualcosa di cui dobbiamo parlare, visto come dico sempre io a Shorty, che oggi è assente, salutiamo anche lei, Sabrina e Madonna, si dicono io e te dobbiamo parlare.
1: Avranno parlato?
0: Chissà. There's something we want to talk about. Ginger.
2: Ahimè.
0: What happened?
1: No, spiega, aspetta, vai. Albertino, cosa abbiamo fatto come sondaggio?
0: No, abbiamo chiesto agli ascoltatori cosa ne pensassero dell'idea di fare una, come dire, un'inversione di ruoli tra questo programma del pomeriggio, Tardo Pom,
1: sì,
0: Drive Time, e quello di Walter Pizzulli, Inizio Mattino, Drive Time. E perché così mi piacerebbe una volta come esperienza cambiare orario, no? E però qui tra di noi ci siamo detti sì, però per essere in onda alle 6 dobbiamo svegliarci alle 4 e mezzo, cosa che tra l'altro ho scoperto molti italiani hanno l'abitudine di fare.
3: Assolutamente.
0: Quindi non
3: sì,
0: facciamo tanto quelli che si lamentano.
1: Esatto, assolutamente.
0: Gli, sì, gli ascoltatori cosa hanno risposto, Eleonora?
2: Semplicemente sì.
0: Ma perché?
2: Perché è così. E anche chi non si sveglia presto, quel giorno si sveglierà con noi.
3: E mi raccomando, quel giorno vediamo di farla male. Cioè, Alberto, perché se ci viene bene, dobbiamo cambiarci.
1: Non vorrei dire, ma dobbiamo fare il quizzo noi.
3: No, no, no, noi facciamo Albertino Everyday alle 6 del mattino e Walter fa le sue stupende cose il pomeriggio.
0: Sì,
3: lì giochino, Mario, per vedere come reagisce il pubblico.
0: O tu dici che noi dobbiamo fare i Walter Pizzulli e lui deve fare l'Albertini.
1: No, non ci riusciremo mai a fare i Walter Pizzulli.
3: No, dai.
2: Walter alle 17 sarà sveglissimo come sempre perché non dorme mai, quindi...
0: Vabbè,
1: carino
0: comunque,
1: come esperimento, dai.
3: Ma prima dell'estate
2: non d'inverno, almeno posso chiedervi non d'inverno.
3: Facciamola prima della, allora, facciamola prima della fine di questa stagione.
1: Io ci
3: mancano due mesi e mezzo.
1: Io voto sì.
3: Prima della fine di luglio potremmo organizzarla.
0: E se non mi suona la sveglia?
1: No, ti volevo dire che abbiamo piazzato dei letti a castello qua in radio, quindi potremmo dormire qui.
0: L'importante è che non ci stia sopra tu. Allora, adesso invece diamo una piccola anticipazione delle news che arriveranno come sempre dopo le 18. Sono quasi le 18, ma oggi abbiamo anteprima news. Titolo: rubano l'abito da sposa a una coppia americana sul lago di Como, ma la polizia salva il matrimonio. In che senso? Perché riesce a ritrovare l'abito e quindi la coppia si può sposare. E io dico, dall'America fino a qua devi venire a sposarti, non ce l'avete una chiesa?
1: Esatto.
0: A Massachusetts.
1: E poi come hanno fatto a trovare l'abito? Cioè, si sono messi lì?
0: Chiediamolo al nostro inviato, che dovrebbe essere alla questura di Como. Dovrebbe essere già lì. Ci sei, George?
4: Como?
0: Eh?
4: Como?
0: Eh?
4: Como?
0: Eh?
4: Como?
0: Eh?
4: Della battuta.
0: Oggi è un'ora di battute brutte.
3: Però da questa non era male. Una coppia arrivata dal New Jersey per sposarsi sul lago di Como si è vista rubare le valigie poche ore prima della cerimonia. Ma qual è
0: stato? Dove?
3: Sul lago di Como. Non è specificato esattamente.
0: Ma dove?
1: Giusto.
3: Fino al furto non c'era niente di male, ci sta, niente di male, oddio, può capitare che le persone subiscano un furto. La beffa vera è stata che all'interno di quella valigia c'era proprio l'abito della sposa.
1: Io ho capito chi si doveva sposare.
0: Un
1: nostro amico, Mauro Miclini.
3: E poi ci ha ripensato e si è fatto rubare la...
0: Può essere anche, che magari è stato uno dei due sposi che... ha organizzato tutto.
3: Però colpo di scena, perché ad un certo punto gli agenti iniziano le indagini e trovano la valigia con dentro l'abito della sposa. Quindi questa coppia del New Jersey ha raccontato questa
0: miracolosa. New Jersey!
1: Madonna, che spavento!
3: Perché? Ma che sei matto?
0: Così per rendere la giornata un po' più movimentata. Solo che noia, non succede mai un caso.
1: Ho l'attacco cardiaco.
3: Quindi sono riusciti a trovare la valigia, proprio quella dove c'era dentro l'abito da sposa. Quindi l'epilogo, il lieto fine. L'hanno trovata. C'è stata una segnalazione.
0: Lost and found!
3: C'è stata la segnalazione di alcuni bagagli abbandonati in strada. E quei bagagli erano proprio quelli.
1: A Calozio Corte, dall'altra parte della.
0: Ma scusa, ma dentro c'era tutto? O mancava qualcosa?
3: Allora, loro hanno raccontato di aver. Non hanno raccontato se c'era tutto. C'era quello per cui erano venuti in Italia, cioè l'abito della sposa. A Como.
0: E lui nudo è rimasto.
3: Lui esattamente a Como.
0: Sì, ho capito, Como. Ma lui poi. Come
3: non lo so, i dettagli. Allora,

0: sai, le cose a metà.
1: Ho capito, gli inquirenti non mi hanno passato tutte le carte.
2: Che razza di inviati abbiamo?
0: Ma che ne so io, ma buttatelo nel lago.
1: Però so la via.
0: Quale via?
1: In via Ferrari a Como è successo.
0: Va bene. C'è grazie, va bene. Vai pure sulla barchetta.
1: Sì.
0: Noi adesso, tra poco, arriveranno le vere notizie, quelle che arrivano dalla redazione. Ma prima, i Medusa.
3: Più musica.
4: M2O.

0: 1998 erano i Soul Searcher. Questa canzone però si ispira a delle sonorità molto anni 70. L'abbiamo riascoltata insieme poco prima delle ore 6 e qualcosa. Poco prima delle news, volevo dire.
1: Sì.
0: Cos'hai da guardare?
1: No, oggi ti guardo.
0: No, oggi mi guardi, anche ieri mi hai guardato. Oggi, basta guardare.
1: Sì, oggi devo dire.
0: Guardare e che... non toccare.
1: Però. No, no, no, no, non mi permetto.
0: Ma Mario?
1: Qua sono
0: Ciao,
1: io.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto.
0: Alba volume 1.
1: È da un'ora che non credevo fossi tu.
0: Invece sono
1: sei...
0: io.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ale Lippi è qui?
1: Ale Lippi è di fronte, oggi è un po' nervoso.
2: No,
1: ragazzi,
2: mi sono ripreso.
0: Sei nervoso? Troppo.
1: Alberto, no, dobbiamo portarlo in vacanza.
0: Sei nervoso?
2: Sapete che quello che dice Alberto spesso, che questo programma è una terapia, è proprio vero. All'inizio lo ero un pochino, ma poi stare un'ora con voi mi ha rimesso il buon umore.
0: Tu Beh, tranquillo. Non è reciproco, comunque va bene lo stesso, dai.
1: Vai tranquillo, fine settimana ti portiamo al Fee Beach.
2: Non
1: e ti
2: vedo
1: diverti,
2: l'ora, ragazzi.
0: Sì,
2: non vedo l'ora.
1: Sai quanti brindisi facciamo?
2: Non vedo l'ora. Lì un saluto al tavolo, però lo facciamo, eh.
0: Io non so se vengo.
1: Sì, tu no.
0: Potrei all'ultimo.
2: Sei su tutte le locandine della Sardegna.
0: Potrei all'ultimo disdire.
2: No.
0: Ma Danny Omic, che sei in regia. Ma le news quando arrivano?
3: Ora.
0: Oh. Ah, Arrabao!
1: Arrabao! Ora!
0: Ora
1: Arrabao!
0: Ma da dove sono arrivate?
1: Arrabao dalla Sardegna!
0: Ah, lo immaginavo. Grazie della Sardegna, Felisandro e tutta la redazione di M2O. Siamo pronti per le ultime.
2: No, che no, nel weekend Felisandro ha bevuto un po', hanno fatto un po' di festa, quindi sono un po' in redazione.
0: Ma
2: oggi
0: perché
2: sono un po'...
0: interisti?
2: Sono interisti, quindi c'è un po' di confusione.
0: Vabbè.
2: Sì, dai.
0: La prima notizia arriva dal Brasile: influencer in scena il proprio rapimento per diventare virale.
2: Mario,
0: arrestato.
2: Mario, questo è un
0: Tu lo volevi
2: idea,
0: fare,
2: eh?
0: Ti ricordi?
1: Sì, ci ho pensato una volta.
2: Mario, è il momento di agire.
0: Eh sì, sì. Quanti like dici
1: esatto,
0: sempre.
1: Giusto, vero.
0: Non farlo, eh.
1: No, mai.
0: Lo arrestano.
1: Mai.
0: Stati Uniti d'America, pescata una rara aragosta bicolore, arancione e nera. Non verrà mangiata.
2: Bel gesto.
0: Cosa faranno?
2: La conserveranno, penso, perché è rara. Quindi...
0: La usano come custodia del telefonino
2: no,
0: Motorola.
1: Ma secondo me la faranno accoppiare così almeno.
0: Sì, dici?
1: Sì, ne nasceranno altre, perché no?
0: Ma tu ti intendi di aragosta?
1: No, mi intendo d'altro, però.
2: No, Mario, se intende di accoppiamenti in generale. Di accoppiamenti in generale con
0: otto. No, perché oggi... l'ho visto sicuro nella.
2: Mario si occupa di accoppiamenti. Oggi
1: vabbè.
2: Focus aragosta.
0: Palermo.
1: Che ieri, scusa,
0: momento.
1: Prego,
0: di.
1: No, che ieri ha perso una partita importante, 3-0 contro il Catanzaro.
0: Io non parlo della squadra, parlo della città dove è accaduto questo, a Palermo. Dalla sua Fiat 500L spuntano 14 bambini. Multata donna che aveva trasformato la sua auto in uno scuolabus.
2: 14 su una Fiat 500L è tanta roba.
0: La 500L è quella un po' più grande.
2: È quella un po' più grande, sì.
0: Però 14.
2: Anche se fossero.
0: Signora!
2: No,
0: Figa, signora,
1: Ma scusa, l'hanno arrestata? L'hanno arrestata?
0: Non lo so. L'hanno multata di sicuro. Basilicata, cerca di offrire ai ciclisti del Giro d'Italia un bicchiere di vino e un po' di salsiccia rincorrendoli fino a quando ha potuto.
2: C'è il video, niente male, lui con la bottiglia di vino e le salsicce
0: che carino.
2: Cerca di dare un po' di
1: vabbè,
2: di.
1: Un po'
0: ma
1: colorato.
0: I ciclisti non possono
2: no, possono
0: mangiare
2: fare
0: la salsiccia.
2: Voglio, però,
0: no,
2: però.
0: Arese, alle porte di Milano, recuperato un gattopardo che vagava tra la città dell'Alto Milanese.
1: Dove usciva questo?
0: Ma chi è che ha un gattopardo ad Arese? Scusate.
1: Non so, io.
2: Ma, che vi devo dire.
0: Ma come mai?
1: Sarà stato un circo in zona? Perché
0: ma non è da circo. A parte gli animali del circo non ci sono quasi più, credo, no?
1: Sempre meno, sì.
2: Sarà uscito dalla discoteca, se c'è ancora.
0: Il gattopardo non è la discoteca di via Pier della Francesca.
1: Qua dietro.
0: Vabbè. Australia, colpita da un fulmine, cambia colore agli occhi. Via.
2: Via. Quindi se uno vuole gli occhi celesti quest'estate
0: sai che paura.
1: Ma gli è andata già bene che è rimasto vivo.
0: Sì, no. Perché qualcuno gli avrà detto che Dio ti fulmini. Sai quelle guarda che lo dicono.
2: Lo so, ed è bruttissima come
0: non
2: frase.
0: Non si dice
2: molto
0: no,
2: brutta, molto brutta.
0: L'ultima notizia da Vicenza: multato per aver lasciato il finestrino abbassato, istiga al furto. Lo sapevi?
1: No.
0: Non sapevo di questa legge, di questa regola.
1: No, allora, no, diciamo che lasciare il finestrino abbassato è un po' pericoloso, perché ottizzando
0: addirittura istiga il furto.
1: Ma che è una legge questa cosa.
0: Boh. Seguirà approfondimento.

0: Shakira è ai mondiali molto più spesso dell'Italia.
1: Sì. Bella questa battuta, bella.
0: Sì. Nel 2010 Waka Waka, nel 2014 La La La, in Brasile adesso la nuova canzone ufficiale è Dai Dai con Burna Boy. Ed è strano che comunque scelgano sempre la stessa artista, insomma, come mai?
2: Allora, bisogna dire che lei ha fatto nel 2010 la canzone ufficiale Waka Waka, poi è tornata 16 anni dopo. Le altre apparizioni sono dei featuring, delle esibizioni a bordo campo.
0: Beh, però non ricordo altri artisti che abbiano fatto due canzoni, eh.
2: Vero, questo è vero, questo è vero.
0: Tu sei?
1: Io, Mario.
0: Mario, tu?
1: Sì.
0: Lavori qui?
1: Dico sì, lavoro qui, faccio dei lavori.
0: Tu ti ricordi di altri... Che lavori fai?
1: Io...
0: Lavoretti?
1: Dei lavori umili.
0: Lavoretti. Che com'è Lavoretti?
2: Ecco, questa formula oggi.
0: Comunque guarda che Lavoretti non c'è più nessuno che li fa.
2: No, anzi però
0: no, ha detto O-A-O.
2: No, che dire a uno fai Lavoretti,
0: c'è cos'è?
2: Una, no, c'è anche un'accezione un pochino a volte.
0: E qual è?
2: Subdola, no?
0: Qual è?
1: Ha detto accezione, non eccezione.
0: Sì, accezione, no,
2: accezione si dice.
0: Però non capisco il tuo doppio senso.
2: Sì, dai, gli ascoltatori no,
0: non ho la tua malizia, io sono una persona molto semplice.
2: Danny l'ho
0: capito. Cosa hai capito tu?
3: Non ho capito nulla.
2: No, gli ascoltatori hanno capito che sono molto più intelligenti.
4: Nessuno. Qua non è arrivato nessuno.
2: Arrivano.
0: Vabbè, torniamo all'ultima notizia senza polemiche. La ripeto per gli ascoltatori distratti. Multato per avere lasciato il finestrino abbassato. Esistono nel codice della strada altre leggi che sono così particolari. Cioè qui se tu lasci il finestrino abbassato e ti rubano qualcosa, in Italia è colpa tua. Istigazione al furto.
1: Ma va. Cioè l'assicurazione non rimborsa, probabilmente.
0: Sì.
2: Quindi... Può essere così.
0: Could be.
2: Può essere così. Ma ho detto tre volte.
1: La mia macchina non ha i finestrini, quindi io sono 32.
2: Ah, ha una Cadillac del 32, Mario.
0: Non so se... Cioè, non è, no. È murata? Com'è?
1: È murata.
2: No,
0: è però. È tutta chiusa.
1: No, però adesso.
2: Ecco perché sbanda.
1: Tornando seri, adesso però è un po' difficile trovare qualcuno con i finestrini abbassati, o sbaglio?
0: Cosa stai dicendo?
1: Beh, io non le abbasso mai i finestrini, non so voi.
0: Io li abbasso.
1: Sì.
0: E no, metto il braccio fuori anche con la musica alta.
2: Oddio, allora diciamo
0: e
2: che...
0: E ascolto M2A. Ciao, benvenuto!
2: Diciamo che nelle grandi città, fermarsi al semaforo, abbassare il finestrino, braccio fuori, gomito fuori, orologio, un bella vista, non è poi così consigliabile.
1: Roba anni 80, una roba anni 90, quella roba lì. Io, ripeto, non vedo tanta gente con i finestrini abbassati. No, proprio perché c'è pericolo, credo.
0: Ah sì, tu hai paura che ti tolgono i peli dal braccio,
1: scusa.
0: No. Non hai neanche l'orologio. Di cosa hai paura? Che pericolo...
1: Mai. Non lo so, sai, la gente è matta.
0: I tuoi fans.
1: Sì, certo.
0: Sai, Mario, ha paura dei suoi fans.
2: Ha paura che qualcuno cerchi di baciarlo,
1: sì,
2: al
1: certo,
2: semaforo.
1: Sì,
2: mette la testa dentro e ti dà un bacio sulla guancia.
1: Sì. Ma bello, quindi niente.
0: Allora, attenzione, perché oltre a quello che vi ho appena detto, cioè oltre al fatto che se tenete il finestrino abbassato è istigazione al furto, quindi è colpa vostra, ci sono altre regole un po' che magari molti di voi non conoscono, tipo... Vietato tenere il motore acceso in sosta per mantenere in funzione l'impianto di climatizzazione. La multa può superare i 200 euro.
2: Questo, ad esempio.
0: Non lo sapevi?
2: Questo è vero.
1: Io non dico niente.
0: Cioè, no, sapevo o non lo sapevo? No, non dico niente.
1: No,
0: sì o no? Lo sapevi?
1: Sì, lo sapevo.
0: Non lo sapevi. No,
2: lui fa parte di quelli che nei sondaggi in TV non sa.
0: Omertoso.
1: Ma no, perché...
0: Guarda che non va in galera.
1: No, ma perché pensavo alla mia macchina che per fortuna, quando arrivi al semaforo si spegne automaticamente.
0: Ma che cazzo di macchina hai? Non hai finestrini, spegne.
2: Ma le macchine quelle dei ricchi, quelle che si spengono da soli al semaforo.
0: Vabbè, ok, fanno tutto vado così. Avanti, si può essere sanzionati se sorpresi a guidare con il gomito fuori dal finestrino.
2: Sì, perché pericolo al modo della guida con una mano sola, quindi potrebbero farti le pulci.
0: Aprire o chiudere lo sportello senza attenzione causando pericolo, intralcio o rumore può essere sanzionato.
1: Anche quello è
0: vabbè
1: pericoloso.
0: Questo è giusto.
1: Sì, giusto.
0: In molti comuni italiani è vietato lavare la macchina davanti a casa perché detergenti e residui finiscono nelle fognature pubbliche.
1: Giusto.
0: Come giusto?
1: Sì, è giusto, abbiamo rispetto.
0: Ma tu non andavi a lavare al canale?
1: Al canale andavo così.
0: Non vai più?
1: No, sono passati 30 anni. Quindi
0: il clacson può essere usato solo per evitare

0: pericoli immediati, non per salutare o festeggiare.
1: Sì.
0: Allora ieri a Milano che tutti suonavano il clacson per la vittoria dell'Inter.
2: Esattamente.
0: Perché voi lo sapete che l'Inter ha vinto il campionato.
2: Purtroppo lo sappiamo.
0: È la vostra squadra, no, vero?
2: Purtroppo lo sappiamo.
0: No, così ve lo ricordo.
1: Devo andare via.
0: Sì, andare via. Se la musica è troppo alta con i finestrini abbassati, disturba o distrae la guida. Può portare a contestazioni per disturbo o guida non prudente. Poi ce ne sono altre, io chiuderei qua.
1: No, forse lì, ma e qui sarete d'accordo, quando ascolti una canzone o comunque un pezzo a discoteca, diciamo così, con battuta elevata, forse ti viene voglia di schiacciare di più il pedale.
0: È vero.
1: Questo.
2: Ce n'è due belle d'accordo. Per concludere. Intanto non si può dormire in macchina in aree non dedicate.
0: E qual è l'area dedicata?
2: Ci sono delle aree sosta, ad esempio, nelle superstrade, nelle autostrade.
0: E soprattutto, superstrada!
2: E soprattutto, per concludere, è vietato imbrattare volontariamente i pedoni schizzandoli con una pozzanghera.
0: Vabbè, ma chi lo fa?
1: Chi? Beh, c'è gente che lo fa.
0: Tu imbratti i pedoni?
1: No!
2: Sì, è il suo sport preferito.
1: Però adesso ditemi se voi una volta
2: sì, cioè,
1: avete pensato.
0: No, io no.
1: No, no, no, no, no, no.

0: perché negli anni nel loro repertorio ci sono un sacco di canzoni che loro hanno ripreso però in maniera piuttosto furba, tra cui questa Parabarabapi Papaparapo, che è una delle canzoni preferite nel repertorio di Fargetta, quando poi lui dice la famosa frase...
1: No, sai che non la dico più.
0: Dilla, dai, dilla. È sempre quella, dai.
1: Ma ti giuro, non me la ricordo.
0: Lui dice la famosa frase...
1: Quale?
0: E non me la ricordo io. La dici tu.
1: Non la dico più.
0: E poi è sempre quella.
1: No. Ti giuro, non la dico più.
0: Si vergogna.
1: No, io posso alzare il microfono e cantano tutti. Quella sì, perché ti invita a cantarla questa canzone.
0: Vabbè, comunque, niente, non l'ha voluta dire. Era la versione di Black Eyed Peas e Daddy Yankee di Bailar Contigo dal 2023. Tra l'altro Daddy Yankee, mi dicono dalla regia, che è stato coinvolto dalla FIFA perché in perché in occasione dei mondiali non c'è solo Shakira che ha scritto e cantato una canzone, ma diversi artisti, tra cui anche Daddy Yankee, che salutiamo. Ciao Daddy, benvenuto.
1: No, quindi hanno fatto, lui ha fatto una canzone a parte o insieme?
2: No, una canzone a parte, perché da qualche anno ormai non si usa più fare una canzone sola ufficiale, però si fa una compilation di canzoni e anche Daddy Yankee sarà
0: questa
2: compilation.
0: Ma se l'avevo appena detto io, perché te lo sei fatto spiegare da lui?
1: Perché probabilmente prima stavo pensando
0: a... non perché non l'ho spiegato bene, l'ho spiegato male.
1: Non mi ricordo neanche che tu l'abbia
0: detto. Tu vuoi litigare con me in diretta?
1: No, adesso no.
0: No, tu sì.
1: Però per i social si può fare, sai quanti like se litighiamo in diretta?
0: E litighiamo dopo.
2: Perché la storia del rapimento gliel'ha bruciata al brasiliano.
0: Eh sì.
2: Quindi deve cambiare forma.
0: Rissa.
1: Rissa.
0: Allora, oggi è una giornata un po' particolare perché c'è una ricorrenza abbastanza triste. Qual è?
2: 5 anni fa oggi moriva il grandissimo Franco Battiato.
0: Mettiamo una canzone di Franco Battiato?
1: Sì, mettiamola.
0: Dai. Abbiamo scelto una canzone, diciamo, allegra. Perché Franco Battiato, che era un genio, però le sue canzoni di solito erano abbastanza... erano abbastanza cupe a volte, no? Perché se mettiamo una canzone tipo La cura di Franco Battiato, io mi metto a piangere in diretta, perché sono uno sensibile.
2: Io sono team cucurucucucu paloma.
0: Anche quella, bandiera...
2: quella è un'altra, poi c'è bandiera bianca, bandiera centro di gravità permanente.
0: Ce n'erano.
1: Comunque il testo di questa canzone fa parte di un'epoca proprio...
0: Qual è?
1: Quella lì.
0: Qual è? Quella lì quale?
1: Quel periodo lì. Perché senti le parole che dice, parla proprio di alcune cose particolari.
3: O al suono di cavigliere del Catacan.
0: Tu bevi le cavigliere del Catacan? Scusa, perché parli di testi? Io non mi ricordo il periodo in cui noi usavamo le cavigliere del Catacan. Ti dico la verità. Poi tu magari le usavi.
3: Tutti intorno alla stanza.
0: No, scusa. Questa canzone che poi è stata resa famosa anche dal nostro carissimo Giorgio Prezioso, che ha fatto una versione dance che ascoltiamo adesso come M2Olds.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna.

0: Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
1: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Mi sono accorto in questo istante preciso che sono quasi le 7, non guardando l'orologio ma annusando l'aria, perché è arrivato il profumo di Andrea Mattei.
1: Comunque ragazzi, oggi è particolarmente intensa la fragranza,
0: Ecco, quanti litri te ne sei versato oggi?
2: Ma io una spruzzatina, no, due, una.
0: La spruzzatina da un litro.
3: No, oggi tanto.
0: No, oggi guarda,
1: sembri il piano terra della Rinascente.
0: No, ma sei terribile.
4: Scusa, ecco. Potresti dirci il nome di questa essenza?
2: Dire,
4: un po' più vicino al microfono.
2: Si chiama Montale.
0: Non lo sa.
2: Lui.
0: Come?
1: È il Montale.
3: Montale tabacco, tabacco.
2: Arabia Tonka, perché c'è la fava tonka. Che non c'è.
0: La fava tonka. Sembra uno scherzo.
1: Montale,
0: comunque vabbè.
1: Un profumo importante, un profumo che si sente particolarmente intenso, forte, quindi si sente molto.
0: Mi ricordo una volta quando abbiamo fatto una chiacchiera io e Andrea Mattei per cominciare a lavorare insieme.
2: Sì, è vero.
0: Ti ricordi cosa ti ho detto?
2: Mi hai detto, io so che tu sei arrivato in radio, proprio nel palazzo, perché si sente il tuo profumo.
0: Vedi?
5: Ricordo che l'hai fatta tutta con una bolletta
0: sì, sotto. Sì, sì.
5: Allora Andrea, parla di te.
0: Ma non è cattivo, è che no, è molto forte.
5: Ti
0: molto
5: ricordo
0: forte.
5: Così che parlavi con
0: sì,
5: Andrea.
0: Allora, sì.
2: Allora devo scegliere per l'estate delle fragranze un po' più.
1: No, ma questa. Guarda che quella di questa sera è buona.
0: È buona, però è troppa.
1: Un colpo meno.
0: Vabbè, comunque alle 7, pronto?
2: Profumatissimo.
0: Profumatissimo.

0: fabulous.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
3: Fabulous, è favoloso il fatto che proprio in chiusura della puntata premieremo un ascoltatore, nello specifico da Cameri in provincia di Novara, e gli regaleremo due biglietti per la serata 1212 Celebration live sul palco di Party Like a DJ con i grandi artisti della storia e dalla nuova scena del rap e della musica urban italiana, domenica 7 giugno a partire dalle ore 18 all'Arco della Pace.
4: Beh,
3: punto.
4: Beh, mi sembra...
3: A capo, un attimo, a capo.
4: Sì, mi sembra chiaro. Chi?
3: Vince.
4: Appunto, chi?
3: I due biglietti.
4: Chi?
3: Un ascoltatore dalla provincia di Novara.
4: Sì, ma chi?
3: Che fa il gommista.
4: Sì.
3: E quindi ci ricorda che è scaduto il tempo per il cambio gomme.
4: No, non l'ho ancora fatto, no.
3: Il vincitore
4: chi è?
3: Davide da Cameri, Novara.

0: Sta piovendo?
1: Sì, sta diluviando.
0: Sta lì, già lì è già arrivato, a Milano sta arrivando, quindi arriva da Cameri la pioggia che vediamo arrivare.
1: Sì, perché c'è la base dell'aeronautica militare, per quello che...
0: Ah sì? A Cameri?
1: Sì, sì, c'è l'aeronautica.

0: militare dove fanno gli F-35.
1: Ah, non lo sapevo.
2: Sì. Alberto! Sì, sì.
3: Ma Mario! Ma lui fa il doppiatore.
1: Lui ha una bella voce.
3: Infatti, sento.
1: Davide, fai il doppiatore o cambi le gomme? O mentre cambi le gomme doppi dei film?
0: Sì, doppio le gomme e faccio il doppiatore.
1: Doppio le gomme, bravo.
4: Brum, brum.
1: Senti Davide, siamo in ritardo?
0: No, ma su quel lato lì siete tranquilli, perché per quanto riguarda dall'invernale all'estivo, l'importante è avere il codice di velocità compatibile.
1: Cosa vuol dire?
0: Infatti, cosa metti vuol... che HR, VR, cioè, nel senso il codice di velocità, mentre per quanto riguarda l'invernale sei obbligato quando ti dicono le date, invece per quanto riguarda l'invernale all'estivo hai più tempo, se hai il codice di velocità che è compatibile.
4: Cioè devi andare più piano, in poche parole.
0: Sì.
1: Ah,
0: cioè,
1: sì?
4: Sì. Puoi tenerla andando più piano. Cioè, quindi Mario, sì.
3: Cioè 170 va bene?
4: No. No. Sì, quindi Mario devi cambiare.
0: Ma con la sua Iena difficile che va a 170.
3: No, ma non vado più in quelle velocità lì perché ho preso troppe multe.
0: Va bene. Meglio andare in Germania allora.
1: Sì. Allora Davide, noi abbiamo questi due biglietti, non so se ci verrai tu, se li regalerai a qualcuno, chi con
0: no,
1: chi
0: no,
1: verrà.
0: No, verrò sicuramente io perché volevo tanto venire, di fatto benissimo, se non l'avrei comprato.
1: Molto bene, allora sono felice di premiarti e ci vediamo all'Arco della Pace domenica 7 giugno, caro Davide.
0: Perfetto, ti ringrazio.
1: Grazie
0: ti
1: a te.
0: Tanto bene.
1: Grazie anche noi, buona serata.
0: Ciao.

0: Questa è una canzone che mette tutti d'accordo, una canzone degli Another al primo posto della classifica dance che si chiama DJ Parade, che va in onda il sabato sera. Io e Mario vi aspettiamo dalle 11 a mezzanotte su Radio DJ e su M2O in contemporanea. Erano gli Another con Wanna Talk To You ed è l'ultimo brano per questa puntata. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, abbiamo anche regalato i due biglietti al simpatico Davide da Cameri Novara e la puntata è finita. Con la solita domanda, eh?
1: Che cosa?
0: Cosa resterà? Cosa resterà di questa puntata? Ah, ce lo dice la Ginger.
2: Sta terminando il programma Albertino Everyday, in onda dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Sì.
2: Un programma di esclusive scoop. Per esempio, oggi abbiamo svelato la squadra di calcio che ha vinto il campionato.
0: Incredibile, solo noi l'abbiamo fatto in tutto l'etere.
2: Il vincitore dei Master 1000 di Roma.
0: Beh. Complimenti.
2: Solo noi. Fargetta. Fargetta oggi ha dato volume ai suoi capelli. Inoltre sta passando delle notti particolari, un po' insonni. Non capisce se fa caldo o se fa freddo. Ha un po' di scalmane.
0: Sì, è l'età.
2: Shorty è stato colpito da cagotto perché è stato avvistato sul pullman dell'Inter con una birra in mano che ha preso freddo. A darne conferma è stato l'autista del pullman, Patrizio.
0: Il signor Patrizio ha detto sì, ho visto Shorty, era lui.
2: Danny Aleco ripete le cose due volte. Albertino andava alle medie quando il Milan vinceva l'ultimo scudetto.
0: Non lo so, ho detto una battuta, eh.
1: Eh sì, perché tre anni fa non andavi alle medie.
0: No, purtroppo no.
2: Quando uno è nervoso e gli chiedi se è nervoso, diventa ancora più nervoso.
0: Esatto. Sei nervoso?
1: Qui sì. Ecco, esatto.
3: Sei nervoso, te sei nervoso.
1: Piove sempre.
2: Sinner può dire tutto, ma non tengo di nero.
0: Ah no.
2: Dato che ieri era vestito appunto di nero. Con l'avanzare dell'età si dorme sempre meno e poi Mario ha una macchina senza finestrini, mentre Albertino, sì, che i finestrini li ha, li abbassa, mette fuori il braccio e ascolta M2O a palla.
0: A palla.
2: Attenzione, il programma Albertino Everyday andrà in onda dalle 6 alle 9 del mattino.
0: Una volta sola però.
2: Sì, una volta sola. E Walter Pizzulli dalle 17 alle 19.
0: Sì, forse.
2: Forse. Buona serata a tutti.
0: Grazie. Ci sentiamo domani dalle 5 alle 7. Grazie Mario. Ciao Ale. Ciao Danny Omic.
4: Ciao.
0: Due volte, visto. Ciao Ginger.
2: Ciao.
0: Arriva il profumatissimo Andrea Mattei e per la replica Walter Pizzulli. A domani.
5: Ciao a tutti.
6: La sveglia la mattina è Walter Pizzulli.
7: 1, 2, 3, 4 1, 2, 1 e 4.
8: Anche oggi il viaggio è offerto dalla Pizzulli Hey.
9: 1, 2, 1 e 4.

1, 2, 1 e 4, e 4, e 4, e 4, e 4, e 4.

0: Buongiorno a tutti.
1: E qua.
0: Buongiorno a tutti.
2: Due, tre, quattro.
1: Le quattro.
2: Uno, due.
1: Guarda che quella è la sveglia che abbiamo puntato io e voi tutte le mattine alle 3.50 da lunedì al venerdì, lo sapete, anche al sabato inizia la famiglia del morning.
3: Evviva il Morning Show!

0: 333-2-1-0. Mi fai cominciare con una donna?
1: Oh, buongiorno Valterino. Il nostro mago della musica di Amedeo del mattino.
0: Amore, grazie, buongiorno, vai.
2: Buongiorno famiglia, buongiorno Walter. Ciao. 5.49.
0: Allora, che significa? Che già 7 minuti fa lui arrivava, loro erano già qui che attendevano di mandare il primo messaggio.
2: Inizia il morning show.
0: Grande, raga.
2: Non vedo l'ora.
0: Anch'io, te lo faccio vedere io. 5.57 in questo momento, fai entrare, vai. Vieni, vieni.
3: Buongiorno Valterino, buongiorno famiglia.
0: Ciao, ragazzi.
3: Lorenzo da Firenze.
0: È la tua

0: Balzerino, le 5:40.
1: Ma che bello!
0: Santa Maria di Leuca.
1: La Puglia c'è, tutti ci siamo, ragazzi. Siamo pronti, posso iniziare?
2: Ciao, Balzerino, ciao famiglia. 5:40, adesso la
1: Busta Arsizio. Busta Arsizio, anche la Lombardia, vai,
3: Walter,
1: dai.
3: Buongiorno.
1: Mi manca qua il Trentino, forse, vero?
3: 5:38.
1: La vedo dura che questa arrivi dal Trentino, fammi sentire.
3: Calogero dalla provincia di Roma.
1: Però dalla provincia di Roma, con tutte quelle R, secondo me è Sicilia, vero?
4: 5:32.
1: Buongiorno.
5: Walter, bella voce. Buongiorno, ciao. Sono le 5:21, Antonello da Noci.
1: Cioè, Noci e Puglia, quindi vicino Bari, erano già pronti alle 5:20 della mattina.
6: Ah, dimenticavo, visto che hanno chiesto il loro ai loro ascoltatori se volevano fare il cambio.
1: Sì, ma li abbraccio, gli amici della crew della gang di Albertino Everyday, ma loro pensavano di fare una volta sola. No, amici miei, se venite state qua tutta la settimana.
7: No,
1: è così.
6: Ascoltatori, almeno da quello che ha detto la Ginger, hanno detto di sì.
1: Certo.
6: Prova a chiedere te a questi qua della mattina se vogliono fare il cambio. Posso scommettere quello che voglio, che ti dicono la maggior parte, tutti di no.
1: Dai, ma è bello stare insieme. Si potrebbe fare una volta la mattina, poi però mi manchereste. Però una volta si può fare. Guarda che parla.

0: davanti a cantare Canta Italia?
1: Le mani in tasca e canta.
0: Mi vedo nudi con le mani in tasca, questo è.
2: No!
0: Col mal di testa canto.
1: La banda in testa e canta.
0: La bandana in testa e burrone. Aspetta che spiego. Allora, se siete arrivati qui per la prima volta, state per raggruppare le idee di una famiglia intera che si sveglia molto presto. Si chiama il Morning Show di M2O, il programma M2O è il nome della radio. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia. Siete pronti? Perché dicevo che si canta oggi e si canta in italiano? Solo per oggi vale qualunque genere musicale, dalla dance al pop, al rock, ai lenti. C'è la I e la T ogni tanto, lo sapete, questa è la giornata giusta, IT sta per Italia. Quindi datevi da fare, Canta Italia, cantate l'Italia con una regola sola. Venite in diretta, mi date il vostro nome, la città e cantate un pezzettino della canzone. 342 654 3210. Se mi aspettate e metto Rino. Rino quello, hai presente? Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu?
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa!
5: Exquisa!
4: La bontà va condivisa!
6: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
7: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
0: Signori, è puntatona! Mamma, che bello!
8: 715.
0: Ce la fate a tirare fuori un titolo, il vostro nome, la città, una canzone in italiano? Canta, canta, canta, canta Italia! Allora, Canta Italia, canta l'Italia, una regola, cantate un pezzettino al 342-654-3210, una canzone italiana. Valgono tutti i generi. Metto io!
8: M2O.
9: Buongiorno a tutti!
10: Beh. Batteri, buongiorno, ma potremmo aspettare sempre a te?

0: che bello che è l'energia di tutte le mattine, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, quindi dal lunedì al venerdì il morning show di M2O.
1: No,
0: no, perché anche al sabato. Buongiorno, sono Walter Pizzulli, avvisate gli

0: avete chiesto delle canzoni, molte di queste le ascolterete stamattina. Senti, mi mancavano alcune regioni d'Italia.
1: Siamo la famiglia più grande.
0: Ma lo puoi dire, amico mio, lo puoi dire proprio, è proprio così, guarda.
2: Valtteri, buongiorno, Michele da Celano, 5:28.
0: Capito che c'è gente che dalle 5:28 aspetta che si arrivi noi. Quale altra regione mancava?
3: Conosco una ragazza che si chiama Camilla. Come?
0: Camilla.

0: H, i lenti, c'è la I e la T che sta per Italia. Quindi canta Italia, canta l'Italia, vi do un numero di telefono, non chiamate però.
1: No,
0: semplicemente perché sono da solo. Però vi ascolto, mi cantate un pezzettino di una canzone, il numero è il 342-6543210.
2: Chi è? Ma il cielo è sempre più blu.
0: Che l'abbiamo messo.
3: Grande, vai. Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Ciao
3: Dario di Dovera.
0: Ciao Dario.
3: Io direi Vasco Rossi, dai. Vai. Stupendo.
0: La regola è cantare.
3: Ciao a tutti. Vai. Sì, bravo. Stupendo.
0: Ti viene?
3: Ti viene il vomito. È più forte di me.
0: Grande Dario. Che bell'inizio è nel morning.

0: trovate nelle morning, senza il morning song.
1: Walter, buongiorno.

ragazzi, siete riusciti a farmi bloccare l'aggregatore che non si sarebbe mai più dovuto fermare, mai nella vita. Siamo veramente una famiglia pazzesca. Guarda che ce ne dicono anche quelli delle altre radio. L'altro giorno mi sono interfacciato, tanto ci prendiamo un po' di tempo, mentre gli amici tecnici che ho buttato giù dal letto, così imparate, vi sveglierò tutti la mattina, si danno da fare, che mi dicevano proprio dalle altre radio: ma porca miseria, ma perché, ma quanti messaggi arrivano la mattina? Guarda, tra i 4 e i 5.000 più o meno, e alle volte

ma ci sono quelle canzoni che tu non puoi identificare in un'epoca, in un anno, in un'annata, che vanno bene sempre, che puoi mettere sempre, mica a caso tornano, mica per caso ci siamo inventati una puntata proprio dedicata a queste canzoni, non soltanto a queste, ma alla

0: Questi erano amici che sono arrivati in ritardo oggi.
1: Quaterino, buongiorno.
0: Basta, ah, solo buongiorno, vedi? È un po' come quando tu devi prendere il registro dei presenti e delle presenze. Allora, cerco di capire se funziona tutto. Rilanciamo tra poco la cantata in italiano. Ma a proposito di questo, senti qui.
2: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re vendendoli per...
1: Ehi, Valtteri, buongiorno, e a me...

0: Dai, macchina, adesso almeno l'ultimo pezzettino, vai.
1: Così non ti chieranno con una corda d'oro.
2: È un privilegio.
1: È un privilegio.
0: Sai che essere dei vostri in famiglia è un privilegio raro tutte le mattine, però manco tanto raro, vero? Dal lunedì al venerdì e anche al sabato, lo sapete, siamo qua in diretta in tutta l'Italia. Questo è il primo programma del mattino, sono Walter Pizzulli. Funziona tutto, abbiamo ripresa. Grandi, un applauso ai tecnici, grazie. Grande Andre, ti ho buttato giù dal letto stamattina.

0: lenti, quello che volete. L'importante è che ne cantiate un pezzettino al 342-654-3210.
1: Okay. Domenica ti porterò sul lago.
2: Ma dai!
1: Ti sembrerà di essere sul mare.
0: Era così.
1: Un giro in barca, vedrai, ti piacerà.
0: Ma non era così.
1: Daniele da Firenze.

0: grazie amico mio Andrea, che credo sia un nuovo ascoltatore ogni mattina dalle 6 alle 8. Grazie. Oh, due ore grandiose. Mi date un attimo di tempo che metto Drago sia di Intei di Aiducci qui.
1: Questo è il Morning Show.
0: Non muovetevi.
2: La famiglia.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Mmm, ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
6: Chi è?
5: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
6: Sì, ok, mangio ancora una fetta.

0: e poi scendo. Salame Cacciatore Italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame Cacciatore Italiano, una fetta attira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.

ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete.

0: pizza su questa qui, più o meno, vero? Ai Ducci e Dragostea di Intail, 6:30 della mattina in diretta in tutta l'Italia. La mia voce di fianco alla vostra di fianco alla mia, come foste qui davanti al microfono, di fianco a me. Sono Walter Pizzulli e voi e noi insieme siamo
1: la famiglia.
0: Capito? La famiglia tutta.

0: quel maledetto là, non la maledetta primavera di prima, l'aggregatore, perché arrivano talmente tanti messaggi anche questa mattina, era da un po' che non provavo l'ebbrezza e si bloccasse, e quello giustamente mi ha ricordato che ha un'anima propria, capito? Ne arrivano talmente tanti anche questa mattina perché siamo famiglia numerosa. Fammi iniziare da lei.
1: Alfredino, buongiorno, Barbara da Roma. E adesso cantiamo anche una canzone per i bimbi.
0: Per i bimbi? Vai.
1: In una spiaggetta vicino a Riccione, sì, con gli occhiali a specchio sotto l'ombrellone, ci sono due turisti, sì, che mangiano popcorn.
0: Ma vero?
1: Tu guarda chi si vede.
0: Chi si vede?
1: Sono i due leocorni.
0: Quindi ci sono due coccodrilli ed un orango tanto.
1: Fatto, questo è per i bambini che questa mattina stanno in ascolto. Ciao,
0: ciao bimbi, ciao, buongiorno. Siamo il programma più ascoltato anche dai bambini. Mi raccomando, avete messo in agenda, fatemelo ricordare, portate anche i bimbi, perché è davvero evento per tutta la famiglia, evento gratuito. 6 di giugno è la data, durante la festa di Radio DJ, che al Party Like DJ ci hanno dato un'area riservata a noi, ragazzi. Solo a noi della famiglia, capito come?
1: La famiglia.
0: Allora, Parco Sempione, nell'area Family and Kids, 6 giugno alle 10 e mezza della mattina. Ci sarò io con tutti voi, con tutta la famiglia che arriverà da tutta l'Italia. Oh, se fossero mezze le adesioni che mi avete confermato, saremmo già super pieni. Quindi passate a trovarci 10 e mezzo del 6 di giugno, Milano. Saremo al Parco Sempione nell'area Family and Kids. Giochi, sorprese, canteremo. Sarà un po' come fare il programma in diretta insieme, mi raccomando.
2: Il più grande spettacolo dopo il Big Bang.
0: Chi è?
2: Il più grande spettacolo dopo il Big Bang.
0: Chi è?
2: Il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi,
0: noi,
2: la famiglia su M2.
0: Ma

famiglia del morning. Allora segnatevi il numero di telefono 342-654-3210. Vi servirà anche perché questa mattina prima delle 7 vi premierò con il Play With Us. Vi regalerò due biglietti per la grande festa del 7 di giugno. Sarà festa rappona, quindi mi raccomando, poi vi racconto tutto bene. A quest'ora però saprete, magari non lo sapete se siete nuovi, tutte le mattine c'è un M280. Roba di Bonghi!

0: Provate, provate in macchina anche voi, vai. Tony Esposito, Kalimba de Luna, 6:37 della mattina, buongiorno miei cari vicini e vicine.
1: Buongiorno, oh, miei

0: ballando stamattina, è un diesel, come diceva Salvi all'epoca. E poi sappiate che questa è la mattinata della I e della T. Imola, Torino, sta per Italia. Canta Italia, canta l'Italia. L'unica regola è cantare un pezzettino di una canzone in italiano.
1: Non ti immagini,
0: no! Che ferita, raga!
1: Riscoprendo.
0: No, ma non era riscoprendo, eh!
2: Non ti immagini!
0: Inseguendo un go!
2: Inseguendo un go!
0: Quest'anno bye bye! Ma è una gioia, ragazzi. Sai, capito perché ho chiamato Gioia mia figlia? Vi giuro, si chiama così mia figlia. Perché non dovrà mai dire mai una gioia. Io guarda, guarda. E voglia di. Buona estate anche a te.

0: Buongiorno Valterino, buongiorno famiglia, buon martedì.
1: Ciao.
0: Valterino, sei la mia sveglia. Io sono Andrea De Ivrea.
1: Grazie Andre.
0: Questa mattina mi sono svegliato con una canzone in testa.
1: Vai, come fa?
0: Te la ricordi?
1: Come
0: è
1: fa?
0: Quella che fa Il gioco dell'amore.
1: Beh,
0: buongiorno a tutti.
1: Allora, non l'ha cantata perché la regola è cantare un pezzettino, ma un po' l'ha fatta. Ha fatto bene. Questa qui è quella che utilizziamo. Chiedo... Mauro, Michlini, è quella che utilizziamo nel quiz show quando diciamo inizia?
2: Inizia il gioco.
1: È quella là, vedi? Sai cosa c'è nella famiglia? Il movimento, ragazzi.

0: tempo di sognare. Questo è un gioco non convenzionale. Ti senti pronto? Possiamo cominciare? Inizia il gioco. Il gioco.
1: Oh, ancora fa Baldoria, sai.

0: Ero maledugoslo nesta. Levo un mistero ombra che su marti proca parte noi su fale. E noi sa fale.
1: Secco.
2: Uè. Uè. Uè. Inizia il gioco dell'amore.
1: Inizia il gioco.
2: Allora ragazzi, è un gioco tutte le mattine tra noi e voi. Poi invece alle 7 c'è un gioco vero, si chiama Quizzo.
3: Quizzo!
2: È il gioco della famiglia, altro che il gioco dell'amore.
4: Uè, che c'è? Che c'è? Piccola di mo, sta fare un buon show.
2: Senti, mi dai un minuto, ma veramente un minuto e mezzo, metto anche Welcome to my life. What? Che puntatona, ragazzi, puntatona. Non ce n'è per nessuno, avvisate gli altri, eh.
5: M2O Chart. La classifica ufficiale di M2O con Ilario.
6: M2O Chart.
5: Il sabato alle 21, solo su M2O.
7: My Movies presenta.
8: Inizia dicendomi perché sei qui.
9: Mi serve un vestito.
8: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
9: Non sapevo dove altro andare.
7: Il premio Oscar Anne Hathaway.
9: Non volevo tagliarti fuori.
8: Ma lo hai fatto.
9: Non puoi odiarmi davvero.
8: Oh sì che posso.
7: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
9: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
7: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
11: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

every day. M2O suona così.

0: Radio.
1: Stamattina sì, ve l'ho detto, è dichiarato. Dichiarante questo con tutta la famiglia della puntata che...
2: Quota Walter! Questa è puntatona, dai!
3: Dai da Bergen!
1: Ciao Paolo, buongiorno anche a te. Allora, le 7 meno un quarto della mattina, buongiorno miei cari vicini.
4: Buongiorno miei cari vicini.
1: Siete capitati nel programma, quello giusto, in diretta. Altro che se Enrico sarà nuovo ascoltatore, perché mette in dubbio che noi ci sia qua. Siamo qua, siamo qua in diretta per tutta l'Italia, ogni mattina dalle 6 meno un quarto alle 9. Harry, se sei arrivato da un'altra radio, fammi sapere qual è la radio che hai mollato. Fatemelo sapere anche voi, perché mi deve venire con l'ansia buona da prestazione. Cioè, devo trovare qualcosa in base a quello che mi racconterete per tenervi attaccati qui e per far parte di qua e per sempre della famiglia del morning. Dunque, dicevo che vi va di lusso perché c'è la I e la T, Imola Torino, sta per Italia, quindi canta Italia, canta l'Italia, tirate fuori almeno una canzone che sia cantata in italiano, ne cantate un pezzettino in diretta, poco, non è che bisogna esibirsi, non è mica il festival di Sanremo, non è mica l'Eurovision, capito? E allora mandate un messaggio al 342-654-3200, pronti, perché tra poco, prima delle 7, vi regalerò due biglietti per il 7 di giugno, per il Party Like DJ, ci sarà un evento imperdibile, pazzesco, con tutto il mondo del rap, tutta la scena rap di sempre, quella più nota evidentemente, quindi mi raccomando, appena sentirete Play With Us mandate un messaggio, ok? Vai!
5: Buongiorno Valterone.
1: Ciao, ciao.
5: Per questa giornata di sole a me viene in mente,
1: poi dipende da dove
5: sotto
1: lui.
5: Questo sole è bello pedalare,
1: sì, ma c'è da sudare?
5: Ma c'è da sudare,
6: sì. Serio, dai, partiamo alla grande,
1: partiamo alla grande, ragazzi.

0: Francesco Baccini. 1990, ma hanno subito chiesto che anno fosse. 1990, guarda.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti, Sabrina da Roma.
0: Ciao Sabra.
1: Se però metti Jordi, io poi non scendo dalla macchina, devo aspettare. E poi dopo scenderò più tardi a prendermi il caffè.
0: Ma stai
1: no,
0: qua.
1: Devo scendere.
0: Non scendere! Vabbè. Stai qua con me, non scendere.
2: M2O.
3: Play with us.
2: Play with us.

0: aspetta, avete sentito anche voi Play With Us? Devo regalarvi due biglietti, ragazzi.
1: Ah, Valterino, non mi chiami mai.
2: M2O.
3: Play With Us.
0: Play With Us. Ma certo che vi chiamo, questo è il programma, il morning show di M2O che comincia a regalare già dalle 6 della mattina, lo vedi? Manco le 7 sono arrivate, io già vado a Condove, vicino a Torino, dal mio amico Stefano. Ste, ciao! Sei sveglio, ciao Stefano?
4: Ciao!
0: Ciao, Ste, a che ora ti sei svegliato stamattina, Stefano?
4: È presto stamattina, alle 5.
0: È dura, raga, capita alle 5. Ma perché, che devi fare? Devi fare un mucchio di cose oggi?
4: Sto seguendo un cantiere ferroviario di elettrificazione della linea Ivrea-Aosta.
0: Che è complicato, significa questo per noi, capito? Stefano, ma stai con me tutte le mattine, è un caso questo?
4: No, sono con te tutte le mattine, sono con te da anni. Ricordo di averti conosciuto che avevo tipo 25 anni, lavoravi in una radio.
0: Sì, è vero, dove sono rimasto per tanto tempo. Facevo la mattina tanto per cambiare, capito? Poi
4: esatto.
0: Puoi dichiarare che non dormo da una vita io. Per quello quando vi dico che passate da quella radio qua non vi dovete preoccupare, perché già la mattina l'avevo creata di là, poi mi sono spostato di qui, la famiglia si è ingrandita e tu fai parte anche qui della famiglia del morning. Senti Stefano, vieni allora, 7 di giugno, sai che sarà un evento imperdibile. Il 7 di giugno ti aspettiamo all'Arco della Pace a Milano per la festa di Radio DJ, per il party Like a DJ. Si esibiranno alle 6 del pomeriggio i migliori artisti della scena rap e urban nazionale, quindi ti faccio qualche nome così che ti possa ingolosire, ma credo tu sappia già: Fabri Fibra, Frankie, il mio amico Frankie High Energy, Ernia, Neffa, insomma Madame, ci saranno tutti, ci sarà Albertino anche, quindi mi raccomando, non perderti neanche un minuto di questo grande evento 7 di giugno. Ti regalo due biglietti, con chi vieni?
4: Probabilmente con mia figlia.
0: Se fa la brava però, che giusto.
4: Esatto.
0: Va bene, divertiti Stefano, ti aspettiamo, un bacio, buon viaggio, ciao Ste.

Scusate, vorrei dire una cosa. Se io molti anni fa ho cambiato per M2O e molti hanno cambiato per M2O, tutti possono cambiare per M2O. Vorrei dire una cosa a Pizzulli, che è alla radio e sta suonando per noi. Ti voglio bene.

0: bocce.
1: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Eye Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
2: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
1: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Puntatona!
8: Sull'app,
7: canale
8: 715, digitale.
7: Questo è il quizzo dei record. Pronti a giocare?
8: Questo!
7: Dai, tutta l'Italia!

0: E con Walter la mattina e così troverai il buon umore. Sponsored
1: by Grullan Junior. Scopri la collezione primavera-estate 2020.

avete il tempo di 30 secondi, se non siete stati mai salutati in questo programma nel Morning Show di M2O, per mandarmi un messaggio no audio di testo al 342 654 3210. Basta il vostro nome, la città, e vi saluto.

0: dimmi il brano.
1: Faglielo dire.
0: Dimmi il brano.
1: Oh, mi raccomando, le sigle sono molto semplici. Bisogna che le impariate bene per l'evento del 6 giugno, durante la festa di Radio DJ, per il Party Like DJ. 6 giugno, ore 10:30 della mattina. Tutta la famiglia insieme.
2: La famiglia.
1: Mamma, chissà quanti saremo. Non lo so neanch'io, guarda. Cioè, allora, arrivassero metà di quelli che hanno detto saremmo già pieni. Quindi mi raccomando, 6 giugno hanno dato un'area apposta per la famiglia del Morning Show di M2A di Ibiza, proprio l'area Family and Kids. Appena entrate nel Parco Sempione, lì ci troverete e faremo giochi, sorprese, karaoke, giocheremo. Vi regalerò la lampada del quiz per un paio di volte e poi un sacco di cose che non vi posso raccontare, con tanti ospiti anche. 6 giugno, ore 10:30, mi raccomando, Parco Sempione, area Family and Kids, con me, con tutta la famiglia. L'ingresso è free, è gratuito e quindi libero a tutti. Se potete portare i bambini, beh, dovete portare i bambini. Beh, l'abbiamo fatto anche per quello apposta, in un'area così grande. Allora, vi va di giocare con me? Aspetta, devo salutare un po' di amici, fermi, stop. Barbara e Roberto da Piana Crixia, dov'è? Elena e Sara da Genova, ciao. Walter, un bacione. Roberto, Giovanni, Jessica, Simone, Mirko e Lisa da Bergamo, buongiorno Walter. Cloda Mantova, Laura da Lucca, Andresse da Campagnano di Roma, Salvatore da Andria, buongiorno. Questi sono amici che si lamentano, non li ho mai salutati alla radio, e dammene un altro paio. Salvatore Mangone da Cosenza, ma perché non mi chiami mai? Fatti due domande. Ma no, ma non è che non ti chiamo mai, mi arriveranno tanti, magari questa è la volta giusta. L'ultimo, Saverio da Magliano Sabina. Allora vi faccio la domanda, siete pronti a giocare? Voi che siete sgamati, avete già dato un'occhiata alle stories sul mio account Instagram Walter Pizzulli, ma tanto non è una prova di velocità, quindi non è che sto agevolando qualcuno. Tra tutti voi che risponderete bene prima delle 8 della mattina farò la telefonata bella. Non arriverà, o forse arriverà, e uno di voi, una di voi ci dirà qual è la risposta a questa domanda. In un salvadanaio ci sono monete da 1 e da 2 euro, ok? In totale sono 50 monete per un totale di 75 euro. Quante monete da 1 euro ci sono? Ma non è facile, ragazzi. Allora, in un salvadanaio ci sono monete da 1 e 2 euro, in un totale di 50 monete per un totale di 75 euro. Quante monete da 1 euro ci sono? Si gioca al 342 654 3210, ma qui nulla. È come sembra.

membri della famiglia, sono mica tonto, hai capito? E per quello che sto per farvi una domanda che vi piacerà questa mattina, questa secondo me da record. Stiamo giocando al quizzone, nel caso foste appena arrivati non sentitevi esclusi, ma scherzi, anche se siete nuovi dell'ambiente a maggior ragione, vedrai che diventeremo amici.

0: Morning Show di M2O, che è un'esclusiva, non si può acquistare.
1: No.
0: È quella che cambia colore in base all'umore. Allora la domanda è questa: rispondete nome, città, risposta corretta e stop. In un salvadanaio ci sono monete da 1 e 2 euro, chiaro? In totale 50 monete per un totale di 75 euro, chiaro? Quante monete da 1 euro ci sono? 342 654 3210. Quindi la domanda è: quante monete da 1 euro ci sono?
2: Vai. 71.

0: 50 monete per un totale di 75 euro. Quante monete da un euro ci sono? 342 6 54 3210.
1: Dai, Walter, buongiorno. Mario, la rimpiace.
0: Mario,
1: secondo me sono 5 monete.
0: 5 monete soltanto. Ciao Mario, non ho detto no.
2: È molto semplice, sono 51 le monete.
0: Molto semplice.
3: Ti faccio i complimenti.
0: Allora, io non entro nel merito se sia corretto o meno, però ti se dici che è facile, c'è l'inno della spocchiosità, è facile.
4: Ma molto facile.
0: Guarda, ti dico di più, quella aggressive, dammi quella aggressive, dai. Allora dai, mi raccomando, ragazzi,
5: dacci
0: via.
5: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Come ve lo do sta aiuto?
6: Napoletano, l'aiuto lo vogliamo. Napoletano.
0: Ma sai che il napoletano lo devi saper parlare, altrimenti.
7: Il Piemonte.
0: Peggio.
7: Materino,
0: il Piemonte. Ma che non è facile neanche il piemontese, raga, a dirla tutta.
8: Dallo in pugliese. L'aiuto malte.
0: Che sì, force magari, invece ve lo darò in giapponese. Vai. Con le maglie a righe rossa e bianca, e questo è già un aiuto. Vai, amico mio.
9: Yane yo.
0: Occhio.
9: Koi no
0: dai, koi do mori, dai.
9: Oki.
0: C'è anche uno che non sa il giapponese, lo capisce, che vedi.

0: ha detto proprio, se tu noti
1: ma
0: che...
1: scusa Walter, dimmi, dici, cara, dai che si è capito, ma non so se era giapponese o cinese, che cosa si è capito?
0: Ma guarda, io avrei capito fossi stato da questa parte, è vero?

del quizzo entro le 8. In un salvadanaio ci sono monete da 1 e 2 euro. In totale 50 monete per un totale di 75 euro. Quante monete da 1? Anzi, quante monete da 1 euro ci sono? Giocate al 342-6543-210. E allora adesso famiglie, amici, bambini, muovere i primi passi è una delle grandi conquiste dei più piccoli. La collezione Grunland Junior Primavera Estate 2026 rappresenta in pieno la loro gioia di vivere, come gli iconici sandali in sughero Grunland Junior, progettati per garantire il massimo benessere, leggerissimi e resistenti,

andare tutti quanti per forza a scuola di danza, ragazzi, se no non ci viene bene questa. L'avete capito che dice nenne una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la chiama chitarrina, nenne. Che bello che è. Allora state giocando con me anche stamattina,

0: land.com.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
5: Carattere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
1: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
8: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
18: Siamo in radio, non si vede nulla.
17: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
19: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
20: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta.

0: presa ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
1: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.

0: litigato in Italia, dei
1: Quizzo!
0: Tra poco l'aiuto, prima subito le ultime. M2O, M2O,
2: DJ Station. Trump sospende l'attacco annunciato contro l'Iran, previsto per oggi, perché dice sono in corso negoziati seri, ma il ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa Washington di essere contraddittoria e aggiunge le richieste americane sono eccessive e ostacolano i negoziati. Attacco alla moschea di San Diego, tra le vittime tra le quali una guardia di sicurezza che ha avuto un ruolo cruciale nell'evitare una tragedia di proporzioni ancora maggiori, morti suicidi, due attentatori giovanissimi di 17 e 19 anni. Ora in Italia è stata rinviata ieri ad oggi la convalida del fermo per Salim El Kudri, l'attentatore che sabato si è lanciato con la sua auto sulla folla a Modena. Saranno recuperati entro domani i corpi dei quattro subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive. Due saranno portati in superficie oggi, gli altri due mercoledì. E poi il ciclismo: dopo il giorno di riposo, la carovana del Giro di

0: Italia riparte oggi con la decima tappa, una crono individuale di 42 km da Viareggio a Massa. Occhi puntati sul favorito italiano Filippo Ganna. Ora il meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsor by
2: Visit Malta, un viaggio da condividere. Con chi ami, con i tuoi ritmi.
1: Malta, explore more beauty.
0: In mattinata piogge e rovesci temporaleschi sul Triveneto e l'Alta Toscana, sul resto del centro-sud nuvoloso ma più asciutto. Nel pomeriggio quadro meteorologico incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Resiste il sole sui litorali tirrenici e sull'estremo nord-ovest. È tutto, le previsioni dei ilmeteo.it tornano più tardi.
3: Ma allora andiamo tutti nell'estremo nord-ovest che c'è il sole! Si organizza una pulmanata e si va. State giocando con me, giocate entro le 8 a circuito. Ora calcio e beat.

chance just to touch your hand or a moment.

0: ogni giorno. Probabilmente non sapete ancora che sono qui anche al sabato. Dal lunedì al venerdì, e poi c'è questo bonus extra di sabato dalle 6 alle 9 della mattina. Allora, se siete appena arrivati, siamo la famiglia, quella più numerosa d'Italia.
1: La famiglia!
0: E adesso ve ne presento qualcuno, ma ce ne sono tanti. Oggi credo che sia, insieme con altri quizzò, tipo quello di ieri, un quizzò da record. Noi giochiamo ogni mattina tra le 7 e le 8, vi faccio una domanda, voi provate a rispondere entro le 8, perché alle 8, qualche istante prima delle 8, farò la telefonata bella. Al 342-6543210 si gioca. Basta il vostro nome, la città e poi la risposta a questa domanda. Si vince qualcosa? Si vince la lampada con la scritta il morning show di M2O che cambia colore in base all'umore. Prima delle 8 quando faccio la telefonata, ok? Allora, la domanda di oggi è questa. La trovate già sul mio account Instagram tra le storie, andate su Walter Pizzulli, in faccione a sinistra, in alto, e lì troverete questa domanda. C'è una card arancione tutte le mattine e poi più tardi anche la risposta. Stamattina c'è anche la spiegazza, quindi preparatevi. In un salvadanaio ci sono monete da 1 ai 2 euro. In totale sono 50 monete per un totale di 75 euro. Quante monete da un euro ci sono? Chi inizia?
2: Valterino, buongiorno, sono Enzo da Borghetto.

0: Borghetto dove? Santo Spirito? Cioè in Liguria?
1: Secondo me le monete da un euro sono 17.
0: 17 monete, raga.
2: Non ciao Walter, buongiorno.
0: Ciao.
2: Ma la Crista Seveso, ma la risposta al quiz di ieri qual era? Perché io non l'ho trovata su Instagram.
0: Non c'era, l'ho messa, ho risposto anch'io. Comunque era 15 minuti quella di ieri, ok? Vai, Ele!
3: Ciao Walter, sono Elena da Genova. Ciao. Secondo me la risposta è numero dispari tra 1 e 73. Ciao.
0: È un numero dispari fra 1 e 73, è per quello che sono costretto a metterti nel pensatoio, perché è super errata, super sbagliata. Vi mettiamo a riflettere, secondo gli scienziati questa base ti aiuterà. Bambini, se siete in macchina.

0: lampada del morning anche stamattina, vai!
1: Ciao, sono Fabrizio da Palermo. La risposta è 25.
0: 25 dicono a Palermo. Quando non dicono potrebbe essere, questa è l'unica regola, oppure potrebbe anche non essere. Se diciamo no è perché francamente, totalmente, evidente, qualunquemente, sbagliato.
2: Ciao Alterino, sono Mirko da Cornate d'Adda.
0: Ciao Mirko.
2: Brianza. Facilissimo.
0: Facilissimo oggi, ragazzi.
3: Ti faccio i complimenti.
0: Una regola c'è, se dite che è facile parte lo gnè gnè, subito l'inno della tua spocchiosità.
3: Gne gne gne gne gne.
0: Ma che il 90% delle volte che dicono così sbagliano. Dai, dai, basta, dai, che devo fare la... magari
4: ciao,
0: quello bravo.
4: Walter, sono Luca della provincia di Torino.
0: Voglio fare quello buono che vi dà l'aiuto.
4: Secondo me le monete da un euro sono 51.
0: Sono 51, molto detto anche il 51,
5: Ciao Walter. Per me sono due monete.
0: Sono soltanto due. Come sono due? No, raga, è sbagliata questa. Questa è proprio sbagliata. Ma dai, che risposta è questa? Ah, va, no.
6: No.
0: Proprio no, no.
6: Dacci un aiuto. Oh, Walter, dacci un aiuto.
0: Allora, bimbi,
6: dacci
0: aiutate. Bimbi, aiutate gli adulti perché oggi vi insegniamo.
7: Vince con
0: la tabellina del 5.
7: Studieremo una bella tabellina.
0: Poi dite che lo zio Walter non serve a nulla. Guarda qua. Facciamo scuola anche, ma a modo nostro, capito? A tutte le maestre, insegnategliela così la tabellina, vedrete che imparerà.

0: 3, 2, 1, 0. State con me che sto per mettere SMC qui nel Morning Show.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro. E patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
7: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
9: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Questa è la via.
7: Dal 20 maggio al cinema.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45

0: 5.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it. Sai che suono ha la serata perfetta?
1: Deliveroo!
0: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: digi bom digi bom bom digi
1: Valtteri. Bom digi digi digi bom digi bom.
2: I to the C, to the E, to the M, to the C, and people follow me. It's a rainy day. Buongiorno miei cari vicini. State ascoltando un programma su una radio. Perché dici così, Walter? Noi ti conosciamo, siamo la famiglia.
3: La famiglia.
2: Sì, ma arrivano anche quelli nuovi. Sai che ci sono un po' di amici nuovi. Mi fate salutare Lia, nuova ascoltatrice, pure mia. Da tre giorni sta con noi. Signora Lia, stasera, mi fai sapere, Lia, cosa ascoltavi prima di scoprire noi? Come hai fatto a scoprirci, soprattutto? Noi che ci nascondiamo bene, come hai fatto? Grazie, benvenuta nella famiglia. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia. Voi poi, quando mi mandate un messaggio, sta per iniziare l'ora bella, per esempio. Oggi sarà puntatona, lo sapete, già dichiarato intorno alle 6:15. E a noi ci danno 3:15 tutte le mattine, dal lunedì e anche al sabato, fino al venerdì. Stamattina apriremo alle 8 puntuali. Preparatevi il Canta Italia, Canta l'Italia, con una regola sola. Potete mandarmi un titolo di una canzone italiana, valgono tutti i generi musicali solo per questa mattina, dalla dance al pop al rock ai lenti, però va cantato un pezzettino della canzone, quindi preparatevi anche spiritualmente. Il numero è il 342-654-3210. Allora, stiamo giocando.
4: Quizzo!
2: Dai che sto per fare la telefonata bella. Se avete risposto correttamente potreste essere voi fortunati, che tra poco riceveranno una telefonata da 102. Vi chiamo io, vi consegno

0: la lampada del morning show di M2O, quella che cambia colore in base all'umore. Allora, in un salvadanaio ci sono monete da 1 e 2 euro. In totale fanno 50 monete per un totale di 75 euro. Quante monete da 1 euro ci sono? Dai, gioca, chi è?
1: Buongiorno Walter. Le monete da 1 euro sono 15.
0: 15 monete, vai! Patti, no! Posso darti un aiuto, Patti?
2: No!
0: Dai, glielo voglio dare di più di 15, di più, di più.
3: Walter, sono 37 monete.
0: Di meno, di meno! Ricordatevi che Virtus in media res, cioè praticamente sta sempre in mezzo la Virtù. Cercate una roba.
4: Ciao Walter, sono 75. Siamo no. Luisa e Lia.
0: Ciao amori miei, però sono troppe. Di meno, di meno, di meno, mi raccomando. Oh, ci vediamo il 6 giugno 10 e mezzo della mattina anche con voi, con tutta la famiglia, eh? Milano, durante il party like a DJ. Cercate, appena arrivate nel Parco Sempione, dalle 10 e mezzo della mattina, arrivate un po' prima, l'area Family and Kids, l'ingresso è gratuito, io sarò lì ad aspettarvi.
3: Buongiorno Walter, Ivan.
0: Scusami Ivan, hai presente quando arrivi al ristorante c'è il maître che ti aspetta? Così sarò io là. Vai.
3: Buongiorno Walter. Ciao. Ivan dalla provincia di Udine, da Conars.
0: Che dici?
3: Per me la risposta è grigio. Grigio.
5: Ma per... Cavarteri, oh. Levate gli erpina sta gente.
6: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
4: Siamo Alissa
6: e Matteo da
4: Colloredo di Montalbano.
0: Dov'è? Ciao, Montalbano sono.
4: Secondo noi le monete da un euro
0: non
4: sono
0: litigate.
4: Sono 25.
0: Loro dicono 25, ragazzi, è un numero ricorrente.
6: Dacci un aiuto.
0: L'ultimo.
6: Oh, Walter, dacci un aiuto.
0: Senti, io se però vi do... Allora, dagli solo i primi due secondi, perché sennò... Aspetta, rimettilo. Tan, tan. No, di meno, di meno, di meno. Di meno, ancora di meno.

0: gennaio ci sono monete da 1 e 2 euro, in totale fanno 50 monete per un totale di 75 euro. 9! Allora, quante monete da 1 euro ci sono? Era la domanda di questa mattina. Dov'è che vado? Mi sto girando. Vado a Torino, sicuro. Roberto! Roberto!
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno mio caro vicino. Ciao, come stai?
1: Bene, bene, grazie. Bene.
0: Allora, Roby, io bene, bene, mi sto riprendendo piano piano. Si sente un po' la voce un po' così, però ci sta,
1: sì,
0: dai.
1: Si sente ancora.
0: Però va bene.
1: L'uomo della mutua ti chiama.
0: Ma guarda che l'uomo della mutua, un paio di scatole. Io sarei dovuto rimanere a casa, invece il mercoledì ero già pronto per venire qui. Questo si chiama attaccamento alla maglietta. Si chiama pure fessaggine, ma insomma.
1: I tuoi colleghi delle 5 ti chiamano.
0: No, lo
1: della
0: so,
1: mutua.
0: Ma io li adoro. Guarda che io il pomeriggio lo passo a stare con loro. Noi ci scriviamo, ci pare, è meraviglioso. C'è un ambiente che io che faccio radio da 35 anni non ho mai vissuto come in questa radio, quindi ci tengo a dirlo. È bellissimo. Eh sì,

0: lo so,
1: è un bel ambiente.
0: Sì, sì, sono vecchio. E quindi. Beh. Senti, no. Ma sto salvadanaio che c'ha dentro le monete da 1 e 2 euro. In totale fanno 50 monete per un totale di 9 di 75 euro. Quante monete da 1 euro ci sono?
1: 25.
0: No, mi dispiace. Sì, certo. Bravo! Sei pronto? Senti, dopo un posto però, aspetta, dopo posto sul mio account Instagram anche la spiegazza di oggi. Prima però ti chiedo al 3 di fare lo gnegne dedicato a chi non ha vinto, va bene? Sei pronto?
1: Ti lascio. Perfetto.
0: 1, 2, 3, vai Roby! Roby, la vedi? La vedi? La vedi la dignità che se ne va, Roby?
1: Sì, è andata via.
0: Ti regalo la lampada, quella creata dai ragazzi di Insulti Luminosi, e ti voglio bene, Roby, un abbraccio.
1: Mille.
0: Ciao,
1: un abbraccio, un saluto a tutti. Ciao,
0: grandi
1: ciao.
0: Che siete, mamma che famiglia! Adesso lo devi dire, ragazzo.
2: Madonna, ma che Valtteri, mamma che famiglia!
0: Dai, che sta per iniziare l'ora bella tra le 8 e le 9. È bella, non perdetela. E tra poco un disco dance degli anni 90, 8 e 90 su M2O.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Signori, è puntatonissima!
7: Canale 715, ma digitale.
0: Fuori una canzone italiana, vale tutto, dance, pop, rock, lenti. Però dovete cantarne un pezzettino, eh? Buongiorno anche da me, sono Walter Pizzulli.

0: il ritmo della noce, ragazzi. Beh. This is the rhythm of the night, lo sapete tutte le mattine alle 8. This is the rhythm of the night. Solo su M2A, 8 e 90 su M2A.
1: Auguri augurissimi nel morning show di M2A.
2: Batterine, vate Iervina, sta gente.
0: Guarda che vi ho introdotti perché sapete che sta per iniziare proprio in questo momento l'ora bella tra le 8 e le
3: 9. Questa è l'ora bella.
0: Com'è, com'è?
3: È bella.
0: È bella assai. E allora l'ora bella funziona così: da questo momento in poi tirate fuori una canzone che sia cantata in italiano, valgono tutti i generi musicali, dalla dance al rock al pop ai lenti. L'importante però, l'unica regola, è che ne cantiate un pezzettino come viene viene in onda. Il numero è il 3426543210. Allora, auguri augurissimi, intanto io sbrigo questa faccenda e al 3426543210 voi scrivete, io già vi sto dando un'occhiata, siamo già campioni di messaggi questa mattina dalle 6 meno un quarto perché è già puntatona. Come funziona? Mi fate sapere se avete cose da festeggiare, persone da festeggiare, mandate una mail, ormai prenotatevi per domani, auguri augurissimi chiocciola m2o.it, va che te l'ho detto piano e lentamente, auguri augurissimi chiocciola m2o.it, mi date il vostro nome, la città e il telefono. Allora, oggi io ho provato a chiamare Dennis ma se non rispondono mi dice: Dennis, è il tuo compleanno, io t'ho chiamato poco fa, ero io lo zio Walter, se vedi uno 02, non ero uno scocciatore, oddio dipende insomma, è un mio ascoltatore da tantissimi anni, puoi dirgli che Noemi e Katia lo amano all'infinito e che siamo tanto grate di averlo nelle nostre vite, per favore digli anche di lavorare poco, di tornare a casa presto per festeggiare i 30 anni. Io credevo fosse un bambino, vedi? Invece è vecchio come il cucù, no?
4: No!
0: Scherzo, Dennis, un bacio grande da tutto il morning show. Walter, Gianluca, ti scrivo da Piana dei Monti, VB, Verbania. Da qualche anno ho introdotto la mia famiglia e M2O, si sono innamorati subito del tuo morning show. Ti ascoltano tutte le mattine, grazie. Oggi la moglie Cristina, che hanno chiamato ma pure lei non risponde, compie 39 anni. Ho pensato insieme ai nostri figli Clarissa, Zelda e Dante. E sono dei nomi poco importanti perché... Ma uno chiamarlo anche, che ne so, Petrarca, come Francesco, più che Petrarca. Fagli gli auguri in maniera speciale, che mai si aspetterebbe. Io come regalo di compleanno la porto al live del Morning Show il 6 giugno. No, che meraviglia! Allora fatevi riconoscere quando arriverete, mi raccomando anche voi se siete arrivati ora, c'è questo evento con tutta la famiglia del Morning Show di M2O, ma insomma quelli che potremo contenere. Ci vedremo proprio nell'area Family and Kids, l'ingresso è gratuito, 10:30 della mattina, Parco Sempione Milano. Ti faccio sapere che ti vogliono tutti bene e un abbraccio grande da Gianluca, poi aspetta. Oggi Walter, Ginevra compie 14 anni, alle 8 ormai sarà già a scuola, vorremmo farle comunque sentire il nostro affetto tramite i tuoi auguri in onda, ricordandole quanto siamo orgogliosi di lei, sta crescendo velocemente. Lo so, sai che facevo questa considerazione su mia figlia ieri guardandola, ma mai dirglielo, eh. Tu la guardi con gli occhi un po' trasognati, capito? Ma sempre mantenendo la sua dolcezza e la sua bontà. Matteo, Stefania, la sorella Bianca da Monticelli Brusati, parte della famiglia del Morning Show da almeno 5 anni. E poi l'ultimo, Lorenzo e Valentina da Roma, genitori di Adriano, che oggi compie 9 anni. Da 3 ascoltano il Morning Show e giocano al quizzo. Sarebbe un sogno ricevere i tuoi auguri in diretta. L'anno scorso non ci siamo riusciti, ma quest'anno incrociamo le dita. Ma non solo, vi arrivino tutti gli applausi di tutta la famiglia, amico mio, un bacio e tanti auguri.
1: Auguri augurissimi. Aia!

0: mio amico Fred, Federico De Palma, le 8 e 8 in diretta in tutta l'Italia, il programma che come al solito sai che si inventa sempre qualcosa, e questa è la giornata nella quale ci siamo inventati la I e la T. Quando vedete Imola Torino vuol dire hit che sta per Italia, vi chiedo di tirar fuori una canzone italiana, solitamente una canzone italo dance, ma stamattina
1: no,
0: valgono tutti i generi musicali, i primi che vi vengono in mente, dalla dance al pop al rock ai lenti, l'importante è che ne cantiate un pezzettino in diretta. Il numero è, se siete nuovi, questo 342, il prefisso

0: Volo, volo. Allora, capito come funziona? Fammi capire un po' come siete messi. Che pasta avete oggi? Babi!
1: Sorbole, che sound!
0: Sorbole! Bologna, vero?
2: Fantastico. Abbiamo appena incrociato una signora che cantavamo tutte e due la stessa canzone in
0: Quindi stavano ascoltando il morning show?
2: Chi lei da una parte, io dall'altra, quindi vuol dire che eravamo sintonizzati su di te.
0: No, che meraviglia! Senti, allora, mi sono dimenticato, venerdì o sabato, non me lo ricordo, ma lui capirà, stavo facendo benzina come tutti i comuni mortali, a 2 euro e qualcosa, e è spuntato dall'altra faccia un autotrasportatore che era arrivato tipo a 800 euro e ha tirato fuori la faccia e ha detto proprio così, Walter Pizzulli, ti ascolto tutte le mattine, ho dimenticato di fartelo ieri, saluto, te lo faccio oggi Pasquale. E ieri invece, mentre stavo, scusate se mi faccio un po' gli affari miei, tanto noi siamo
3: la famiglia
0: e vi devo raccontare le cose, sennò come ve lo spiego, stavo, cosa stavo facendo, ho ritirato un pacco, ho preso da scuola mia figlia Gioia e c'era di fianco a me un'altra auto di un'amica e di un amico, e il papà, senza dirmi né ciao niente, ha detto alla figlia Sofia: guarda, lui ci ha accompagnati stamattina a Pavia. Sofia, un bacio tesoro, so che te lo dirà papà stamattina. Basta, ho finito i saluti ora. Fede,
4: dopo un weekend di festeggiamenti per i miei 50 anni oggi sento questa canzone.
0: Stai bene,
4: vabbè,
0: è
4: cioè,
0: bello.
4: troppo.
0: Chi sei?
4: Ciao Walter. Federica da Vigliana.
0: Federica da Vigliana Cuneo, può essere? No, forse no. Però auguri Fede, un bacio.
5: Walter per tutti, tutti per Walter.
0: Allora mi tirate fuori una canzone italiana e ne cantate un pezzo, vai.
6: Lucina da Sant'Alessio Bubbialone, provincia di Pavia.
0: Ragazzi, abbassate sempre il volume della radio, altrimenti non capisco che dite, dimmi.
6: Quella canzone che fa A Flash in the Night.
0: Secret Service, giusto? Sì.

0: domani mattina o giù di là la mettiamo. Ale, ciao.
1: Walter.
2: No.
1: Io vorrei.
2: Io vorrei, ha detto.
1: Siamo solo noi.
0: Chi te l'ha suggerita?
1: Siamo solo noi.
0: Siamo solo noi, amore. Che bello.
3: Siamo solo noi.
0: Quelli della famiglia da Morning Show.

0: lascia su un pezzettino, vai.
1: Vabbè.
0: Mamma ragazzi. Allora, trovami un'altra radio che ti regali un altro programma, che ti regali Vasco a questo, così. A crudo proprio.

0: già chiamato quelli di Virgin Radio che
1: no,
0: si lamentano che...
2: Siamo solo noi.
0: Stavo aspettando da mezz'ora, Vasco.
2: Tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci si apposta. Siamo solo noi.
0: E chi siamo? Chi siamo?
2: Vasco. Facciamo colazione anche con un toast.

0: questo vale tutto anche Serena Brancale, levante, basta. Aidelia al mio paese alle 8.19 della mattina nella famiglia del Morning Show di M2O, perché questo è
1: questo è Morning Show di M2O.
0: Questo è il Morning Show di M2O dal lunedì al venerdì, ma anche al sabato, con me, Walter Pizzulli, uomo della sveglia. Oggi vi va di grande lusso e puntatona quella di questa mattina, perché vi chiedo di tirar fuori un titolo di una canzone italiana, cantata in italiano però, raga, non sbagliate. Infatti è Canta Italia, canta l'Italia. Una regola, solo una, cantatene un pezzettino in diretta.
2: Non sarà un'avventura.
0: Non può essere però.
2: Questo amore.

0: famiglia, arrivo!
1: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere, con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato.

0: Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
1: Pour moi?
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head don't. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
6: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
7: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i Rotoloni Regina. Forse non è un caso se i Rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due!
15: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
16: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
17: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
18: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
20: Una cittadina isolata.
21: Ma che cosa? Internet è scomparso!
20: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
22: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: every day.
1: Sound like this.

0: appuntamento col quiz di oggi e il quiz della radio. La radio è M come Milano, 2 al numero O come un po' di stupore. Oh, M2O. Allora, ho appena postato anche la risposta corretta alla domanda di oggi. Trovate sul mio account Instagram, tra le stories, Walter Pizzulli in alto a sinistra, dove c'è la mia facciaccia. Cliccate, schiacciate quella faccia lì, troverete una carta arancione con la domanda, la risposta e anche la spiegazza di quella mattina, quella in cui voi avevate sbagliato o avreste sbagliato se non avete risposto. Com'è andata? Vi siete persi anche un pezzettino di Cara Io, Cara Tu, Karaoke, che è uno degli eventi, preparatevi, che faremo, anche consumeremo insieme per il 6 giugno. Mi raccomando, reunion della famiglia del Morning Show di M2O durante il Party Like DJ, durante la festa di Radio DJ. Ci vedremo proprio in questa area attrezzata, l'area Family and Kids. D'altronde noi siamo
1: la famiglia
0: e quindi ci hanno dato l'area Family. Ci vedremo al Parco Sempione alle 10:30 della mattina, arrivate un po' prima, mi raccomando, ci troverete lì, mi troverete ad aspettarvi con tutta la famiglia, giocheremo, canteremo, vi regalerò il quizzola, la lampada del Morning Show di M2O, venitevi a prendere dei gadget, venitevi a prendere l'abbraccio di tutta la famiglia, mi raccomando, 10:30, vi aspetto lì, portate pure i bimbi. Una delle cose ricorrenti che mi chiedete è se si possano portare i bambini, ma stai scherzando?
2: Beh,
0: ce l'ho fatta apposta.
2: Sì,
0: appunto, abbiamo scelto quell'area. Allora, se siete arrivati adesso, dicevo che in realtà vi siete persi anche un pezzettino della I e della T. Ogni tanto, una volta alla settimana, c'è Italia, cioè vi chiedo di tirar fuori nel Canta Italia, Canta l'Italia, una canzone, una di quelle che possono essere questa mattina appartenenti al genere musicale dance, pop, rock, lenti, ma la regola è che ne cantiate un pezzo. Come è andato nel momento del Cara Io, Cara Tu, Karaoke, che dicevo faremo anche il 6 di giugno, quando abbiamo messo una canzone di Lucione? L'avventura di lui
3: non è una promessa.
4: Cavarteri, leva degli erbina sta gente.
0: Grande Adri, lui ci credeva, vi faccio vedere. Dai, velocemente, dammene una. Dammene un'altra, ma vai.
3: Sempre di più. In fondo all'anima.
0: Dammene un'altra, vai, cambia, cambia.
5: Perché non è una promessa.
0: Che bravi, raga.
5: Ma quel che sarà.
0: Dammi un'altra, dammi un'altra.
5: Sempre di più.
0: Dammene un altro, dammene un altro.
6: Sempre. Sempre vivrà.
0: Sempre vivrà. Dammene un altro, dammene un altro.
7: Sarà un'avventura.
0: Dammene un altro, dammene
5: una promessa. Ma è quel che sarà.
0: Dammene un altro. Bello, raga, siamo pieni, grandi. Siete bravissimi. Raga, siamo la famiglia, che vuoi fare? Allora, tirate fuori una canzone italiana, cantata in italiano, vai.
8: Ti giuro amore, un amore eterno. Se non è amore me ne andrò all'inferno. Ma quando ci sorprenderà l'inverno.
0: Ambra, perdonali, perché non sa cosa sta facendo.
8: Basta, Giuseppe da Roma.

0: rischiato la vita. Mi si è aperta la cuffia sugli occhi. Una mazzata, raga. Paradiso, bailando nell'MBO dalle 8, io che male. Alle 8.35 della mattina. E perché io devo fare tutto? Io mi sento multitasking, ditemi.
1: Ciao, Dante, vuoi salutare il nostro papà?
0: Michael!
1: È al lavoro da Ryan e Martina.
0: Ciao Ryan e ciao Martina e ciao Michael.
2: Dante, io farei anche il momento tristezza.
0: Che ti è successo?
2: Che io vorrei tanto venire alla reunion, ma non posso, contratto a termine.
0: Amore,
2: non posso
0: ragione.
2: Prendere neanche un giorno.

0: quello che dovrete fare. Noi abbiamo ancora una ventina di minuti per stare insieme, capito? Per farci riconoscere, perché questa non è un'ora qualunque. Noi dalle 6 meno un quarto alle 9 nel primo programma del mattino mettiamo musica, stiamo con voi, siamo famiglia, ma dalle 8 alle 9
1: questa è l'ora.
0: Com'è?
1: Bella.
0: Com'è?
1: È bella.
0: È bella,

0: attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
6: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere.
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

every day. Suona con...

0: sai quando si dice non succede, ma se succede
1: mi piace.
2: E lui è, che c'è? Lui è l'uomo della sveglia che si sveglierà la mattina col quizzone.
0: E abbiamo giocato.
2: E si giocherà. Succede
0: a

0: prendiamo un po' di tempo in cui sul display compaiono la I e la T, che sta per Imola e Torino, cioè per Italia, e sono i momenti in cui tu puoi tirar fuori solitamente una canzone italo dance. Stamattina abbiamo esagerato perché valeva qualunque genere musicale, dalla dance al pop al rock ai lenti. Com'è andata? Giusto così per fare una sintesi.
1: La nebbia girti i colli.
0: Allora, c'è chi si è buttato sulle ripetizioni. Queste sono ripetizioni in privato, giusto per ripetere una canzone che era però una poesia del Carducci, San Martino.
1: Brava. Non vicino, non sale.
0: Che non era esattamente così. Giallo, dimmi.

0: noi ragazzi di oggi, noi.
1: Lo vedi che
0: ciao,
1: poi
0: si... Gianluca da Roma.
1: Ciao Gianluca da Roma, si spazia da un'epoca all'altra, da una voce all'altra, da un maschio alla
2: femmina. Ciao Valterino.
1: Ciao, però si può dire che l'asticella si è alzata molte volte questa mattina e vorrei chiudere così proprio, guarda.
2: La canzone italiana, eh? Acqua azzurra.
1: Dai!
2: Acqua chiara.
1: Da quando ci sei tu? Dai che me ne voglio andare così lasciando un buon ricordo. Addio ragazzi!

capito che vi siete persi? Innocenti, posso ancora ritrovare. Bello, mi piace. Il profumo di un amore puro come. Capito, se vi piace, domani mattina cercate di arrivare un filo prima. Siamo il primo programma del mattino apposta perché iniziamo presto.

0: la scenografia la stessa dell'Eurovision, però la vedino quando si esibisce lei.
1: Perché sei un ragazzo semplice. Vuoi le cose proprio piccole, piccole, modeste.
2: Fuochi, cade un po' di fuochi.
1: Stessa scenografia, è ovviamente, vero. A parte la che dice.
0: Certo, sarà uguale, 6 giugno. Vieni!
1: Allora, io sono già lì alle 9:15, te lo dico.
0: Da Facebook, sì, te lo
1: no,
0: dico.
1: Allora, senti, intanto ti calmi e rispondi bene.
0: Okay. Senti, no, mi sono dimenticato di mettere la sigla. La metto la sigla finale. Devi,
1: poi ti
0: la
1: distrai, metto. Walter, non sei più concentrato.
0: È colpa tua, è colpa tua.
1: Mi raccomando, 6 di giugno, io alle 9 porto la colazione a te, la magna.
0: Oh, amore, bello che è. Senti, domani mattina forse torno alle 6:15 e sicuro che ci sei per
1: forse.
0: Dire.
1: Forse.
0: È la provvidenza. E c'è Davide.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Mmm, ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
5: Chi è?
4: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
5: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
11: Sì.
12: Quando ti dicono che è misura.
11: Sì.
12: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
13: In FM Lab su mwo.it.
0: Zulli, guarda che ore sono, le 9:01. Sai cosa devi fare? Rimani qui con noi fino a

0: Starlight alle 9.04 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati su M2O. In diretta ci sono io, sono arrivato, sono Davide Rizzi. Però ci sono ancora tantissimi messaggi per il nostro Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. Mi piace dirlo così, visto che state già scrivendo e raccontando un po' con i vostri vocali. Tutto al 342-654-3210. Walter, questo è per te,
1: Walter, dico. Darti una calmata.
0: Vero.
1: Arriva Davide, diventi matto.
0: Assolutamente.
1: E comunque il 6 giugno, Davide, andiamo insieme, 9:15, gli portiamo la colazione.
0: Guarda, io ci sono, ma è complicato lui, con le brioche e cornetti. È molto complicato, anzi qua fuori che mi sta ascoltando dai corridoi sta dicendo di sì. Questo per dirvi anche che qui non smettiamo mai. Se volete più musica sappiate di essere nel posto giusto. Io rimango qui in diretta fino a mezzogiorno perché abbiamo tantissime cose da fare. Volete partecipare ai nostri dibattiti? Volete far sentire la vostra voce, diventare protagonisti? E allora sappiate di essere sempre liberi di farlo, appunto, al 342-654-3210. Vi dico subito che in questa prima ora partiamo alla grande perché ho voglia di affrontare un tema che si legge fin troppo sui siti, sui diversi quotidiani, ma che viene poco approfondito. Vorrei parlare del clima di lavoro e del posto di lavoro tossico. Quando insomma andiamo al lavoro ma non ci sentiamo a nostro agio, ci sono sempre delle ingerenze magari nella nostra vita, che è qualcosa che deve essere combattuto e anche affrontato. A farlo emergere ovviamente sono i più giovani che vogliono portare la loro esperienza, vogliono portare magari il loro punto di vista in questi ambienti di lavoro che non hanno mai cambiato veramente. Tanto per dirvi, la Miranda Priestley del Primo Diavolo Veste Prada, ecco, quello è un ambiente di lavoro tossico. Tra poco ne parliamo, ma intanto ricordatevi che le coordinate serviranno anche per giocare con Play With Us. I Medusa sono loro i protagonisti di Play With Us con la loro Don't Wanna Home. Basta avere pazienza per vincere i gadget di M2O.

0: messaggi. Monica,
1: buongiorno,
0: ci sei?
1: Mitico Davide Rizzi.
0: Buongiorno,
1: ben arrivato.
0: Ma grazie.
1: Cominciamo, Monica,
0: sì,
1: di Trento.
0: Certo che iniziamo, abbiamo le notizie da sesta pagina da fare. Banalmente vorrei partire da una notizia che a volte potrebbe lasciare qualche sconcerto. È successo che un'anziana signora di Lissone, deceduta nel 2019, aveva disegnato come eredi principali del suo testamento i monaci benedettini. Ecco, questa signora aveva lasciato ai religiosi la propria casa del valore stimato commerciale di 570.000 euro, stabilendo lasciti minori poi per i due minori. Ecco, lei aveva due nipoti che non l'hanno presa benissimo la sua decisione testamentaria, infatti loro hanno rifiutato le loro quote sostenendo l'esistenza di un secondo testamento. Hanno fatto causa, l'hanno prodotto, peccato che si è emerso che il testamento, il secondo che avevano mandato ai nipoti, fosse falso. Ecco, è sbagliato.

russero olandese lui, Sam Jacobs, che è protagonista di questo M2Hot. Novità dal titolo I Don't Mind, appena ascoltata alle 9:15. È una bella novità, tra l'altro, che va a richiamare un po' tutto quel mondo degli anni 80, anche un po' funky, che quando c'è mette sempre di buon umore. Per fortuna l'abbiamo ascoltato su M2O. Ancora notizia da sesta pagina, notizia per tutti i fan di Dua Lipa e non solo, perché Dua Lipa ha annunciato l'uscita del film concerto proprio Dua Lipa Live from Mexico. Un po' di inventiva magari nel nome potevano trovarla, ma non è questo il punto. Il punto è che il suo concerto, che ovviamente ritrarrà tutte le scene del suo ultimo tour, che anche l'anno scorso aveva toccato l'Italia, sarà trasmesso in anteprima mondiale il prossimo 21 maggio alle ore 19 italiane. Quindi veramente ci siamo un paio di giorni per vedere su YouTube il lavoro artistico e super dance che ha realizzato proprio Dua Lipa, che ha avuto anche l'opportunità di portare in giro per il mondo. D'altra parte sappiamo che è di grande impatto tutto l'immaginario, quella folla oceanica che ha riempito lo stadio della città del Messico per vedere Dua Lipa. Ora un po' di musica, Find Your Hope.

0: penso subito a un DJ set di Carl Cox quando sento questa canzone, Find Their Hope, alle 9 e 18 minuti, appena ascoltata su M2O in diretta. Ci sono io, sono Davide Rizzi e stiamo per affrontare tutti insieme un argomento un po' delicato. Vorrei sapere se esistono ascoltatori di M2O che in questo momento stanno vivendo un ambiente di lavoro tossico. Se ne parla tanto, ma proviamo ad approfondire quali sono tutti gli elementi che lo rendono tale.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
3: Pour moi?
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
12: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
12: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
14: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
12: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
14: Questa è la via.
12: Dal 20 maggio al cinema.
15: La scelta giusta è il futuro.
16: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
15: La scelta giusta è l'attenzione.
16: I pulli allevati senza uso di antibiotici.
15: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
17: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
18: Siamo in radio, non si vede nulla.
17: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
19: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
20: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
22: In viaggio fanno amicizia con tutti.
21: Piacere.
22: Cacere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
23: Bello!
22: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con

0: Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Eccolo Exquisa,
2: è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa, la bontà va condivisa.
3: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
4: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Voice Noise con Getaway alle 9:29 minuti su M2O. Stiamo provando ad affrontare una tematica molto importante. Parliamo dell'ambiente di lavoro tossico, perché c'è un'indagine molto, diciamo, che ci ha colpito, che ha visto come il 48% dei lavoratori italiani lascerebbe anche un lavoro ben pagato in cambio di una vita più sana ed equilibrata. Forse potremmo partire dal concetto che l'ambiente di lavoro tossico non è l'ambiente in sé, ma sono le relazioni umane che si determinano all'interno del posto di lavoro. 342-654-3210, siete già tantissimi, adesso vi ascoltiamo e poi vi lascio la parola. Prima abbiamo l'appuntamento con la musica del passato, il nostro M2 Old, l'abbiamo scelto dal 1991, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. Donald Trump ha annunciato di aver annullato all'ultimo momento un attacco contro l'Iran previsto per oggi perché dice ci sono ottime possibilità di raggiungere un accordo con Teheran. Il capo della Casa Bianca ha comunque ribadito che gli Stati Uniti sarebbero pronti a lanciare un attacco su vasta scala in qualsiasi momento se non si raggiungerà un'intesa accettabile nella quale si garantisca che l'Iran non acquisirà mai armi nucleari. Sparatoria in una moschea di San Diego, tra le vittime trovati suicidi due attentatori di 17 e 19 anni. Nella loro auto sono stati rinvenuti messaggi anti-islamici e una tanica con simboli nazisti. È prevista per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne, che sabato si è scagliato con la sua auto contro la folla nel centro di Modena, ferendo 8 persone. E oggi saranno recuperati due dei 4 corpi degli italiani morti durante l'immersione alle Maldive, appunto due verranno portati in superficie oggi, gli altri due mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. La salma di Gianluca Benedetti, invece l'unica ad essere stata già recuperata, sarà rimpatriata oggi. Ciclismo, dopo la giornata di riposo il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa, una cronometro di 42 km da Viareggio a Massa, grande favorito per la vittoria Filippo Ganna, che punta all'ottavo successo nella corsa rosa. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza. Sponsored by
3: Visit Malta, un viaggio da condividere. Con chi ami, con i tuoi ritmi.
2: Malta, explore more beauty.
1: Nella prima parte della giornata piogge locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto, nubi sparse altrove al centro-sud senza fenomeni di rilievo. Nel pomeriggio la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche, ampie schiarite, clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. E tutto, le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi.
2: M2 Old.

0: Un mondo che veniva raccontato nel 1991, un mondo che veniva messo in musica, una produzione tutta made in Italy. Sì, era il progetto Black Box con Strike It Up, l'abbiamo ascoltata per il nostro M2 Old. Musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, ma troverete anche delle testimonianze rispetto a quegli ambienti di lavoro un po' tossici che ci fanno vivere male la vita. Lo so, sembrerebbe ridondante, ma di la verità siete proprio tanti che avete scritto al 342-654-3210. Sentiamo qualcuno, prego!
1: Davide, buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Sono passato da poco davanti a un canapaio.
0: No, non voglio sapere questo,
2: buongiorno
0: Sergio!
2: A tutti. Io penso che la qualità della vita non ha prezzo, visto che ne abbiamo solo uno.
0: Sì.
2: E poi vorrei ricordare a tanti stacanovisti che si lavora per vivere, non si vive per lavorare.
0: Queste sono
2: quindi,
0: le grandi
2: quando
0: verità.
2: Tu hai lo stretto necessario, goditi la vita. Che è un attimo.
0: Guarda, Sergio, queste sono delle grandi verità, te lo dico. Ma infatti, quando parliamo di ambiente di lavoro tossico, dobbiamo fare riferimento ad un concetto che viene chiamato

0: The Ears and Ears con Hallucination alle 9:40 minuti. Siete su M2O, più musica sì, ma anche più commenti che arrivano riguardo ai posti di lavoro un po' tossici, definiamoli così. Anche perché mi piacerebbe parlare con voi di questo elemento, lo stipendio emotivo.
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Aspetta, una fetta e registriamo, buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, che gusto! Ok, ci sono!
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tanti.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo oggi, in regalo con Repubblica.
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

every day. M2L suona così.

0: parlando dell'importanza dello stipendio emotivo, ossia di quella parte, di quegli elementi che rendono piacevole un posto di lavoro, visto che la tossicità di un ambiente di lavoro è qualcosa che tutti vogliono rifuggire. Su questo non possiamo che essere d'accordo. Tanto per darci un'idea, un immaginario, la Miranda Priestley del Primo Diavolo Veste Prada, ecco, tutto quello è sbagliato di fatto. Sentiamo qualcuno.
1: Davide da Bergamo.
0: Ciao Davide.
1: Allora, io penso che sì, lo stipendio sia importante,
0: okay, certo,
1: ma molto
0: ci mancherebbe.
1: Più importante è l'ambiente sul posto di lavoro,
0: fa tantissimo,
1: cioè,
0: la serenità,
1: andare d'accordo con tutti,
0: certo,
1: e lavorare bene.
0: Ok.
1: E poi? E allora lì sì che comunque
0: puoi vedere la
1: bene,
0: differenza. Sì, Davide,
1: ciao,
0: ragione.
1: Davide.
0: Andrea, un altro.
2: Buongiorno Davide, Andrea Corda.
0: Ciao.
2: Beh, sì, ambiente tossico, con 31 anni di servizio ho imparato con l'esperienza a trasformare la negatività in energia lavorativa.
0: Cavolo.
2: Poi comunque sì, oltre a un buon stipendio bisogna avere anche delle gratificazioni che ti danno qualcosa in più, quella spinta in più.
0: Il famoso welfare aziendale. Però Andrea, bello il tuo concetto del hai trasformato la negatività in energia, quindi avrei vissuto magari degli elementi che oggi renderebbero tossico un ambiente di lavoro. Banalmente, la cosiddetta reperibilità H24, anche fuori orario. Quei messaggi, quelle mail che arrivano dopo le 22 di sera e uno si sente quasi in dovere di dover rispondere. Ecco, questo è già un elemento a cui bisognerebbe stare molto attenti. L'assenza di riconoscimento, e non si tratta solo di aumenti o promozioni, ma anche di una pacca sulla spalla. C'è un riconoscimento del ma sai che stai andando proprio bene, ma sai che sei proprio bravo. Sono qualcosa che comunque danno una carezza al cuore sul posto di lavoro e ci si sente gratificati. O la mancanza di trasparenza, le comunicazioni disfunzionali, oppure quelle riunioni infinite dove non si dice assolutamente nulla.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: I nostri amici Medusa con la loro Don't Wanna Go Home, la canzone che dobbiamo ricordare sempre in tutte quelle serate dove ci troviamo bene, dove abbiamo voglia di far festa, dove di fatto non vogliamo tornare a casa, eppure a un certo punto andare a dormire è qualcosa di necessario, però è bella quella sensazione perché ci riporta a degli anni meravigliosi. Comunque sia, per tutta la giornata avremo l'opportunità di ascoltarla tantissimo questa canzone, perché è proprio quella abbinata al nostro Play With Us, momento ludico che vi premia con i gadgets di M2O. T-shirt, cappellino, portapass e stickers vanno a...
3: Ciao Davidino!
2: Hello. Chi sei?
3: Fabio da Ivrea!
2: Ciao Fabio! Bravo, hai vinto tu, complimenti!
4: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap

0: Haifa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: M2O Cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: M2O Cinema.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
11: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
13: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Questa è la via.
11: Dal 20 maggio al cinema.
5: M2O Cinema.
14: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
15: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
16: Martedì 19 maggio 2026, qualche secondo alle 10 su Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati. Che ne dite? Volete il meglio della musica made in Italy?
15: M2O
17: più musica.
15: M2O
17: M2
15: Hit.

musica made in Italy da cantare ma anche da ballare. Non a caso lo trovate a spot durante le nostre dirette e si chiama M2 Hit. Appena ascoltato le 10:03 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati su M2O. Questo è il nostro matinello, sapete, una sorta di festicciola mattutina dove però vogliamo affrontare argomenti e tematiche molto importanti per la nostra vita e anche per i lavoratori che ci stanno ascoltando in questo momento e che vogliono commentare al 342-654-310. Anche perché la tematica che abbiamo provato ad approfondire rispetto a quegli ambienti di lavoro un po' tossici, diciamo, ha dato un riscontro

0: comunque una, diciamo, un incoraggiamento a fare sempre di meglio, dove si è stimati per il proprio essere e per il proprio lavoro. Ma sarebbe interessante sentire l'opinione anche di un datore di lavoro, e abbiamo un imprenditore, Giuseppe, prego.
1: Grande Davide.
0: Ciao,
1: Giuseppe,
0: grazie.
1: Da Prato.
0: Ciao,
1: senti,
0: Giuseppe,
1: c'è un'impresa.
0: Dici.
1: E la prima cosa che abbiamo incominciato a fare,
0: sì,
1: già anni fa, è proprio lavorare sulle persone.
0: Verissimo,
1: cioè, parliamo,
0: bravo,
1: di una struttura esterna per lavorare proprio sulla crescita personale,
0: certo,
1: sul gioco di squadra, perché la cosa fondamentale è il benessere nel luogo di lavoro.
0: Esatto.
1: Sia da un punto di vista, diciamo, psicologico, che fargli star bene anche economicamente, quindi incentivazione.
0: Totalmente d'accordo, guarda Giuseppe, grazie del tuo messaggio.
2: Più musica. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O.

0: ascoltata alle 10:09 minuti, è martedì mattina, siete su M2O e ci sono io in diretta, sono Davide Rizzi. Ancora messaggi riguardo alla tossicità dei posti di lavoro, al 342-654-3210. Abbiamo sentito un esempio virtuoso, bellissimo, di Giuseppe, e Sonia gli vorrei rispondere così, prego.
1: Ragazzi, tutti da Giuseppe, tutti perché da ce ne sono pochi in giro così.
0: Giuseppe, se stai cercando facci sapere che qui abbiamo tante candidature per la tua impresa. No, a dire la verità ci sono tantissimi posti di lavoro assolutamente virtuosi e possiamo vedere anche come nel sentire comune, nelle consuetudini, proprio nel modo di porsi sul mondo del lavoro ci sia stato un cambiamento radicale, almeno da 10-15 anni. Anch'io facendolo per lavoro, proprio come lavoro d'avvocato nel pomeriggio, gestendo magari delle risorse umane per le aziende, ci sono sempre le policy che hanno un'attenzione importantissima rispetto al benessere dei lavoratori. Insomma, di esempi virtuosi ce ne sono tantissimi. Uno di quelli che mi è piaciuto di più gestire è il regolamento della piscina e del giardino aziendale. Carina questa,
2: M2 Hot. Le hit di domani.

potente questa nuova produzione di Calvin Harris, che sceglie ancora una volta di lavorare con Jay-Z. Satisfy è il titolo dell'M2Hot, novità appena ascoltata alle 10:13 minuti, dove arrivano dei messaggi increduli. Ma veramente, Davide, hai fatto il regolamento aziendale per utilizzo della piscina? Sì, c'è un'azienda di cui non farò mai il nome, neanche sotto tortura, però avevano realizzato questo benefit aziendale per i propri lavoratori, per i propri dipendenti, che era proprio una piscina per tutti, aperta durante la settimana, anche il sabato e la domenica, ovviamente nel tempo libero, che appunto dava la possibilità ai propri lavoratori, ai propri collaboratori, di andare lì e passare del tempo libero insieme con la propria famiglia e i propri amici. Quindi c'erano i regolamenti per entrare, quante persone, dove lasciare le chiavi e la pulizia. E soprattutto l'elemento fondamentale di questo regolamento era la responsabilizzazione delle persone, e così facendo era sempre tutto perfetto, andava molto bene. Da prendere ad esempio,

0: stiamo parlando di tossicità dei posti di lavoro e non a caso anche Miranda Priestley ne è diventata un'icona pop di certe dinamiche lavorative sbagliate. Proprio Miranda Priestley, protagonista della nuova versione, secondo volume del Diavolo Veste Prada, di cui Lady Gaga e Doi ci hanno realizzato proprio la colonna sonora. Le abbiamo appena ascoltate con Runway alle 10:19. Siete su M2O e ricordo il 342-654-3210. Anche perché quando la situazione lavorativa non va bene da noi, ci sono tantissime persone che pensano di volare all'estero. Sì, ma dove?
1: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
10: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
11: Deliveroo!
10: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo oggi in regalo con Repubblica.

0: siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
1: Una cittadina isolata.
2: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
1: Una terribile minaccia.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
1: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese. We'll be right back.

0: un'ossessione di nome e di fatto, visto che ormai entra in testa, è a pieno diritto, ormai è una super hit estiva. Tormentone direbbero alcuni. Samurai J e la sua ossessione. Alle 10 e 29 minuti l'abbiamo ascoltata su M2O, mentre ci interroghiamo sui cosiddetti expat, ossia quando le situazioni di lavoro o le opportunità sono migliori all'estero, ci si mette un bel zaino in saccoccia e si prova ad andare a fare l'esperienza all'estero. Chi a tempo indeterminato, chi magari per un periodo della vita e poi chissà. Ma quello che vorrei affrontare con voi è proprio la questione dell'adattamento rispetto ad una cultura lavorativa e sociale diversa che potremmo incontrare in un altro paese. Banalmente anche una cultura architettonica. Sì, ho detto architettonica perché ci sono delle persone che non si riescono ad adattare alle finestre inglesi. Tra poco vi spiego meglio. Intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old. Stiamo per andare nel 1997. Ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O, M2O,
1: DJ Station. Accogliendo l'appello di Arabia Saudita, Emirati e Qatar, Donald Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi, perché ha spiegato sono in corso colloqui seri. Il presidente americano ha ribadito che comunque gli Stati Uniti sono pronti a un assalto su vasta scala contro Teheran nell'eventualità in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. E pochi giorni dopo la visita di Trump, oggi il presidente russo Vladimir Putin arriva a Pechino per rafforzare la cooperazione strategica tra le due superpotenze. Domani è in programma l'incontro con il collega cinese Xi Jinping. Intanto il Ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che da oggi a giovedì le forze armate russe condurranno un'esercitazione sulla preparazione e l'impiego di forze nucleari di fronte a una minaccia aggressiva. Al via il recupero dei corpi dei quattro subacquei italiani ancora intrappolati in una grotta sottomarina alle Maldive, due dovrebbero essere riportati in superficie oggi, gli altri domani. Intanto continua l'inchiesta sull'accaduto, le autorità maldiviane stanno cercando di verificare se tutti i permessi fossero validi. Siamo allo sport, il ciclismo dopo la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte oggi con la decima tappa, una cronometro da Viareggio a Massa di 42 km, tutti in pianura. Ganna vuole conquistare l'ottavo successo in carriera nella corsa rosa. Il danese Vingegaard punta a strappare il primato in classifica al portoghese Eulalio. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza. Sponsor by
3: Visit Malta, un viaggio da condividere. Con chi ami, con i tuoi ritmi.
2: Malta, explore more beauty.
1: Nel pomeriggio nuvolosità irregolare da nord a sud con rischio di rovesci lungo gli Appennini centro-meridionali e sulle montagne del nord-est. In serata e nella notte fenomeni in esaurimento. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

arrivata alla posizione numero uno della classifica Dance USA del 1997. Parlo della canzone di Todd Terry, Something Going On. Dal 1997 era proprio la canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2Hold, la musica del passato che è trovata alla mezza di ogni ora, sempre qui da noi su M2O. E leggo tantissimi expat che ci ascoltano dall'estero, che hanno deciso di lasciare il nostro paese a tempo indeterminato, per un periodo invece un po' più ristretto, per questioni lavorative o anche questioni d'affetto. Sto leggendo al 342-654-3210 e mi piacerebbe indagare con voi, ora e anche nella nostra pausa caffè, tutti quei primi momenti dove l'adattamento è necessario. Un adattamento culinario rispetto magari ad un'altra cultura, magari anche rispetto all'orario o al clima, anche perché è vero, tantissime persone stanno scrivendo e ci ascoltano da Londra, però sappiamo che il clima d'Inghilterra non è sempre così sorridente, chiamiamolo così. Tuttavia però, non so se ci avete fatto caso, c'è anche una sorta di adattamento architettonico, visto che nel Regno Unito, forse non lo sapevate, ci sono le case con le finestre più piccole rispetto al resto del mondo. E c'è un motivo, è una legge.

0: il nome, tra l'altro non riesce a smentire le sue origini, visto che è un DJ e producer di Manchester, meglio conosciuto come D.O.D. La sua canzone Closure appena ascoltata su M2O. E chissà, anche D.O.D. sarà stato abituato a avere le finestre molto piccole, visto che è un obbligo in tutto il Regno Unito. Eh sì, per una questione di accessibilità.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro, e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
4: Eccolo, Exquisa!
5: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali! Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati senza uso di antibiotici.
7: In quando siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere.
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

con la pausa caffè alle 10.46 minuti su M2O, dove proviamo a capire le reali intenzioni del Regno Unito, visto che come paese ha le finestre più piccole rispetto al resto del mondo. E c'è un motivo, anzi il motivo era un obiettivo anche nobile. Gli inglesi volevano fare in modo che la maggior parte delle persone, comprese anziani e persone di bassa statura, potessero pulire le finestre di casa senza usare scale o attrezzi, ecco, senza doversi allungare troppo e senza rischi per sé o rischi di cadute. Motivo per cui, secondo una legge ancora oggi in vigore in Scozia, le finestre dovevano arrivare a un'altezza massima di circa 180 cm da terra e aprirsi verso l'esterno di non più di 55 gradi, motivo per cui ancora oggi le case sono

Giovanni con Believe Shooting Stars, la canzone che avete ascoltato alle 10:52 minuti mentre ci interroghiamo su questi movimenti di rivoluzione architettonica. Partiti già anche in Scozia per andare a chiedere delle finestre un po' più grandi, visto che il tempo non è sempre molto clemente o quantomeno illuminato, lo stessa cosa avviene anche in Svezia, patria del razionalismo edilizio, è nato un movimento che si chiama Architektur e oggi raccoglie più di 100.000 adesioni tra i paesi del nord e vogliono fare proprio una petizione contro gli edifici troppo moderni. Una cosa simile è nata anche in Italia su una pagina Instagram che si chiama Architettura in Rivolta. L'ho vista, la seguo, è anche molto interessante e banalmente parte anche da un pensiero che era venuto anche a me. Ci avete fatto caso che tutte le nuove costruzioni eliminano, di per sé nella maggior parte dei casi, degli elementi prettamente estetici? Al contrario invece di quei palazzi meravigliosi che trovate nel nostro paese, dove c'erano tutti quei ghirigori intorno alle finestre che non hanno nessun valore architettonico portante,

0: alle 10:58 minuti su M2O. Sergio,
1: le
0: prego.
1: Le case moderne sono tutte uguali, poi soprattutto hanno un grande difetto,
0: sì,
1: che
0: quale?
1: Sono senza gronda. Come diceva un mio vecchio amico capomastro, una sì. casa senza almeno 40 centimetri di gronda è un po' come andare in giro quando piove e non portarsi l'ombrello nel cappello. Quindi esteticamente quelle moderne lasciano un po' a desiderare.
0: No, ma fammi
1: ciao,
0: capire.
1: Ciao ragazzi, Sergio Pietrasanta.
0: Ma non fanno più le grondaie? Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
0: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10:30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito, trovate tutte le info su m2o.it.
3: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: In FM, Lab, su m2o.it.
0: Leggo tutti i vostri messaggi un po' da movimento architettonico. Non pensavo che la questione fosse così viva e sentita, soprattutto nel nostro paese, che di architettura e bellezza, insomma, qualcosa ne sappiamo.

grido, un urlo, un inno di gioia. Usher la sua Yeah alle 11.02 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati su M2O. Questo è il nostro matinè, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 ci sono io in diretta, sono Davide Rizzi e stiamo facendo una discussione che è iniziata un po' dalla scelta e dalla legge scozzese che prevede l'obbligo di non costruire delle finestre particolarmente grandi. Questo era stato fatto appunto per garantire la possibilità di pulizia dei vetri a tutte le persone scozzesi. Ora, non è che proprio il Regno Unito sia re e virtuoso di pulizia soprattutto dei vetri, però loro gli ha messo questa possibilità che evidentemente è stata ignorata. Ma la questione era più sottile, era una questione architettonica.

0: tonica, perché sono arrivate anche tante lamentele e tante osservazioni rispetto a dei movimenti delle persone che sono nati così naturalmente per garantire comunque una sorta di estetica, una bellezza che oggi forse nel modernismo non esiste più. Sentiamo Mirko che la dice papale papale, prego!
1: Ciao Davidino, Mirko da Firenze.
0: Ciao Mirko!
1: Io dico bravi scozzesi, bisognerebbe farlo anche in Italia.
0: Sì?
1: Sono d'accordo a non deturpare troppo.
0: No, no, ok.
1: Ma non mi puoi rompere i coglioni per le belle arti, per
0: così
1: le...
0: proprio, leggero.
1: Paesaggistica. Per non allargare una finestra o non fare un tetto nero per i pannelli solari, ma devono essere rossi. Cioè che... Bip, basta. Cambiamo,
0: Mirko,
1: modernizziamo un po'.
0: Mirko, ti hanno vietato qualche lavoro lì in centro a Firenze, mi sembra di capire. Dai, comunque abbiamo un patrimonio veramente architettonico importante, almeno preserviamo le bellezze che abbiamo. Il discorso che stavo facendo era diverso, era sulle nuove costruzioni che comunque hanno un canone estetico, diciamo, un po' diverso. Sabrina.

0: Jumon e Zach Abel con The Power, la canzone che abbiamo ascoltato alle 11.09 minuti su M2O. È martedì mattina e non pensavo che la questione architettonica toccasse così un nervo scoperto di noi italiani. Tanti messaggi al 342-654-3210, come quello di Sonia, prego!
1: Ma scusate, vogliamo parlare delle chiese?
0: Dimmi!
1: Le chiese che costruivano una volta e le chiese che costruiscono adesso? E come paragonare la cacca con la Nutella?
0: Guarda, sei stata chiarissima ovviamente nella tua similitudine. Guarda, ti suggerisco anche che mi ricordo qualche anno fa c'era una pagina Chiese Brutte di Milano, quelle proprio brutalisme, brutaliste, modernismo assoluto, queste grandi cementate. Ora però vogliamo fare un attimino il punto della situazione, porterò un esempio. Avete in mente la Torre Velasca a Milano? Benissimo, costruita nel momento del boom economico, secondo dopoguerra, negli anni 60 e tutto quanto. Insomma, inizialmente, ah che meraviglia, ah che modernità, poi ha fatto il giro e sembrava ovviamente un pugno nell'occhio rispetto allo skyline di Milano. Adesso invece ha trovato una nuova vita, una nuova rivalutazione, visto che è un po' un esempio di arte e architettura brutalista. Ecco, la questione potrebbe essere anche un'altra. Mi chiedo sempre, le nuove costruzioni nelle città italiane e non solo possono apparire molto belle rispetto magari ai canoni estetici del periodo storico in cui si vive, però questa bellezza rimarrà poi nel corso del tempo? Tanto per fare un esempio, tutto questo vetro, tutto questo acciaio avrà

ultimi 20 anni Shakira è stata più presente ai mondiali di calcio rispetto alla nazionale italiana. L'abbiamo raccontato anche sulla nostra pagina Instagram e sui nostri social. Shakira l'abbiamo ascoltata appunto con la canzone ufficiale del prossimo mondiale 2026. M28, novità dal titolo Dai Dai, alle 11:13. Ecco, visto che si avvicina l'estate, arrivano anche i mondiali, lo sapete che arriva tra meno di un mese quel periodo dell'anno che è uno dei miei preferiti. Perché dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 250.000 persone, torna Party Like a DJ, la grande festa di Radio DJ. Sabato 6 e domenica 7 giugno tra Parco Sempione e l'Arco della Pace, il giardino qui fuori via Massena 2 praticamente. Troverete tantissima musica, tantissimo sport e molto intrattenimento. Tra gli artisti che si alterneranno sul palco, sabato 6 giugno ci sarà il meglio della musica made in Italy, il meglio della musica italiana. E domenica 7 giugno, lo sapete, ci sarà una serata speciale. Il nostro capostazione Albertino sarà l'host della serata 1212 Celebration, dedicata all'iconica trasmissione.

0: c'è aria di Via Massena 2 Milano in questa canzone, visto che è proprio il nostro Alex Farolfi, You, Only You, la canzone che avete ascoltato alle 11:19 minuti su M2O. Ora però, visto che abbiamo parlato della legge in Scozia, vorrei parlare dei complotti con voi, perché alcuni complotti sono come gli amori di Antonello Venditti, non finiscono mai, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Sì, parliamo del complottismo climatico su M2O.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker.

0: voglia.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
8: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
9: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026.
10: I know I should sleep, but the voices in my head don't.
9: L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
13: Carattere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

anche una citazione di una canzone di Rosalia qui con Madame Marrakesh. Volevo capire alle 11:28, martedì mattina su M2O. Lo sapevo che saremmo finiti così un po' per discutere e litigare, perché certi complotti, l'abbiamo detto, fanno giri immensi e poi tornano. Parliamo di clima, ma in particolare di una proposta

Proposta di legge che ha attirato la nostra attenzione visto che è stata depositata proprio in quel della Cassazione il 4 maggio scorso. Allora, è una proposta di legge, serviranno 50.000 firme per portarla in Parlamento, che devono essere raccolte in 180 giorni, ma qual è lo scopo di questa legge? Ecco, vorrebbero vietare di modificare il clima. Si parla in questo caso di condizioni meteorologiche ma gestite dall'essere umano.

0: brano di Patti Smith del 1978, i Coro, progetto tutto made in Italy, con Because the Night dal 1992. Come dici, Mauro? Prego.
1: Davide, buongiorno.
0: Dimmi. Buongiorno.
1: Facciamo una proposta di legge per fare gli M2O patrimoni dell'umanità.
0: Potrebbe essere un'idea, da presentare all'ONU e non solo, ovviamente a capo e firmatario di questa proposta di legge il nostro capo stazione Albertino. Chissà, magari gli M2O potranno diventare in un prossimo futuro anche patrimonio dell'UNESCO. Però è un'altra la proposta di legge che stiamo discutendo, ossia questo testo che punta a vietare la modifica delle condizioni meteorologiche attraverso attività di geoingegneria nei cieli italiani. Proviamo a tradurre in maniera semplice: niente inseminazione delle nuvole, niente aerosol in atmosfera, niente gestione della radiazione solare. Tra l'altro, questa proposta di legge, che è stata depositata, raccontavamo, il 4 maggio scorso in Cassazione, non è che prevede delle multe, delle sanzioni simboliche, anzi, prevede multe fino a 100.000 euro e anche 5 anni di carcere se qualcuno si mette a compiere uno di questi atti. A dire la verità, è una questione molto interessante quella della geoingegneria nei cieli, anche perché ci sono tanti esempi che vengono studiati. Di per sé si intende quella scienza che va a ricercare le tecnologie che potrebbero intervenire attivamente sul clima per rallentare il riscaldamento globale, visto che noi umani, insomma, stiamo facendo ben poco se non abbastanza per cambiare e sistemare il nostro pianeta, siamo più interessati a fare altro, allora intervengono magari delle soluzioni che possono magari tamponare una situazione di crisi, di cambiamento climatico e di crisi climatica che è evidente agli occhi di tutti ormai. Non a caso anche è recente l'esperimento fatto, se non sbaglio, negli Emirati Arabi, che avevano realizzato una sorta di stormo di droni che, grazie a delle cariche elettriche, andavano a creare appunto delle nuvole per poi mettere magari la possibilità di pioggia lì in quelle terre dove veramente c'è una situazione desertica impressionante, un po' per natura, un po' anche per il surriscaldamento generale.

0: Quale 8 fu quel viaggio in Italia di Rita Ora? Qui con la sua If It's Not Love. Infatti proprio in quell'occasione aveva conosciuto la musica di Zerb. Chissà, magari ascoltando proprio M2O, ascoltando proprio noi, visto che Zerb è un artista che seguiamo già da diversi anni. Beh, proprio in quell'occasione ascoltò una sua canzone e disse: io ci devo lavorare insieme. E così hanno realizzato la canzone che avete appena ascoltato su M2O. Sì, di geometeorologia andremo avanti a parlarne. Adesso c'è il bagno di cultura generale.
1: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
2: DJ Time. Ma direi che un inizio così, non me lo ricordavo da settimana e settimana, bellissima musica, complimenti all'ufficio programmazione musicale, il dipartimento bella musica del DJ Time, erano i Basement Jacks con Red Alert.
3: DJ Time, con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e bevi anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Le due leggende del rap italiano, in concerto, all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, 2 show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Kinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proposta.

0: proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo oggi in regalo con Repubblica.
2: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.

bella, ascoltata anche live questa canzone, Drake, Hold On, We're Going Home, alle 11.47 minuti. Siete su M2O, più musica, ma sapete anche benissimo che in questo momento andiamo un po' indietro nel passato. No, non è il momento del nostro M2O, ma del bagno di cultura generale. Vogliamo raccontare un po' i fatti della storia che in qualche modo hanno segnato il nostro mondo e l'umanità, e in particolare anche l'impero inglese. Mi spiego meglio. Visto che il 19 maggio, ma del 1649, nasceva così il Commonwealth. Infatti il Parlamento, dopo una lunghissima discussione all'interno delle mura del Parlamento inglese, aveva deciso di firmare appunto lo statuto e la nascita del Commonwealth, ovvero di una cosiddetta comunità democratica repubblicana. Ecco, repubblicana rispetto all'Inghilterra c'è qualcosa che non va. Infatti questa forma di governo durò poi solo 4 anni, succeduti da altri 7 di protettorato, fino poi al ristabilimento della monarchia del 1660. Altrimenti poi gli autori e gli sceneggiatori di The Crown non sapevano bene come bercamenarsi. Sempre oggi, ma nel 1985, nel primo campionato di Serie A, dove giocò anche Maradona e della Juventus il capocannoniere Platini, a sorpresa l'Hellas Verona si laureava campione d'Italia. Fu l'unica volta per dello scudetto per gli scaligeri.

raccontando un po' i fatti della storia avvenuti proprio oggi, 19 di maggio. Non a caso questo momento lo chiamiamo bagno di cultura generale, perché metti caso che ci sia magari una partita trivial questa sera o sei concorrente della ruota della fortuna, può servirti sapere che proprio oggi, 19 maggio, ma del 2001, si aprivano i cancelli dei primi due store della Apple. Sì, parliamo proprio degli Apple Store. Il primo in un centro commerciale in Virginia e tre ore dopo a Glendale in California, che ancora oggi viene considerato come il primo Apple Store in assoluto. Tra l'altro all'inaugurazione erano presenti poche decine di persone, ma a differenza poi dei 23 store successivi, dove le code erano praticamente quelle che si vedono ancora oggi quando ci sono lanci di prodotti iconici di design. Sempre oggi, ma nel 2018, avveniva il matrimonio reale, ex reale mi viene da dire, tra Harry e Meghan nella cappella di San Giorgio all'interno del castello di Windsor. Si univano in matrimonio proprio il principe Harry, quinto in linea di successione al trono britannico, e l'attrice americana Meghan Markle. Ah sì, quando ancora nella corona reale andavano tutti d'accordo, anche se, secondo ben informati, in questo momento re Carlo III starebbe lavorando proprio per riappacificare i due fratelli, visto che insomma le questioni sottese non sono di seconda importanza.

0: collaborazioni che non ti aspetti e invece lasciano il segno. Sophie Tucker e J Balvin con Cock. Chiude le nostre tre ore di diretta insieme su M2O. E come sempre passo il microfono a Marlene che è qui accanto e vi do appuntamento a domani su M2O. Ciao!
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli.

0: a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: Manca pochissimo al mezzogiorno in punto. Grazie Davide, a domani. Allora, io partirei con i nostri primi tre non stop. Ciao, sono Marlene.

I've been thinking about you. Class London Beat M2O, mezzogiorno e 8 minuti. Attenzione, oggi sovvertiamo le regole perché Angelo mi scrive: oggi ti ascolto per un'ora sola, ma in pausa pranzo. Quindi lui è già in pausa pranzo adesso? Dobbiamo anticiparla oggi? 342-6543-210, questo è il nostro numero. Anche oggi vi faccio fare il nostro viaggio musicale, come sempre, che dura 2 ore, da mezzogiorno alle 2, a tutta velocità. Ciao, sono Marlene, non l'avevo ancora detto. Decolliamo con Martin Garrix. M2 Hot. Le hit di

0: Praticamente Martin Garrix si è autofatto un regalo di compleanno per i suoi 30, ha pubblicato questa canzone con Ed Sheeran, Repeat It, che avevano scritto ormai 12 anni fa insieme. M2 Hot.
1: M2O. DJ Station.
2: I'm waiting up, saving all my precious time.

0: arrivata, tra poco facciamo anche un giro nel passato, nel nostro viaggio musicale.
1: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro. Mar-

0: sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: Eccolo, Exquisa!
6: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa!
7: Exquisa!
6: La bontà va condivisa!
8: Sun in the sky, you know how I feel.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
8: And I'm feeling good.
9: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Bad Bad Bad, la nuova collaborazione tra Geolier e Shiva. Shiva che durante il suo ultimo concerto il 14 di maggio a Napoli

Oslo nel 2025 con i Metallica, ma lo posso capire. Che cosa è successo? Che ha fatto scatenare talmente tanto i suoi fan da creare queste vibrazioni talmente forti da essere registrate dai sismografi. Allarme terremoto? No, falso allarme, era solo voglia di ballare fortissimo. Adesso vi porto indietro.

0: O. M Q A O. La mezcla.
1: Ogni weekend.
0: La musica latina.
2: Me decidí y a todas las invité.
0: En la radio italiana.
3: La mamacita que escuchan danzar.
1: Insieme a Shorty.
2: No estoy en sanidad, yo estoy rula y estoy en Miami.
1: La mezcla. Il sabato alle 22. Su M2O.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
10: Di tagliare non hai voglia.
11: Scegli un robot rasaerba.
12: Prenditi un Sunseeker.
9: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
11: Affidati a Prato Verde. Prenditi un

0: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it. Stop that.
9: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.

every day. Midwell suona

Roxane Yamé, evidentemente dalla Francia, dicono comment ça va moi ça va pas. Come moi ça va pas? È vero che è martedì, che è un giorno che lo so che non vi piace tanto, chissà perché. Ma volte era il lunedì, adesso è il martedì, perché lunedì forse siamo talmente abituati a lamentarci perché è lunedì che non vediamo arrivare il martedì, che invece arriva a gamba tese e ti fa dire oh no, uffa. Ci penso io, rimediamo subito. Vi annuncio ufficialmente che non abbiamo ancora fatto il Play With Us, quindi qualcuno di voi ritroverà il sorriso vincendo i nostri gadgets, e quindi t-shirt, cappellino, portapasse e stickers. Bisogna solo mandare un messaggio nel momento giusto al 342-654-3210 e il momento giusto è la canzone dei Medusa, Don't Wanna Go Home. Non voler andare a casa è stata scritta proprio pensando a quel momento lì in cui uno ha ancora voglia di ballare ma il live è finito e quindi bisogna per forza andare a casa. Ma non andate a casa, andate in palestra piuttosto. Andate in palestra come fanno a Berlino. Guarda, combinazione, è arrivato un messaggio poco fa da Lena che diceva: questa canzone ha il ritmo giusto per fare un po' di cardio. Ma io lo so che voi ascoltate M2O in palestra, ma in quella palestra lì a Berlino, della quale non si riesce a trovare il nome perché probabilmente vogliono mantenere il segreto, è una palestra speciale dove sopra ti alleni, sotto, se scendi una scala, puoi accedere a un rave. Ma pensa che bello! Praticamente ti alleni per poi andare a ballare. Così sì, così piace anche a me tantissimo la palestra.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Eccolo qua, era proprio questo il momento giusto per giocare. Il momento giusto cambia ogni giorno. Ogni giorno cambiamo la canzone. Quella di oggi, la canzone fortunata, era quella dei Medusa, Don't Wanna Go Home. Quindi al 342-6543-210, quando la sentite, anche durante altri orari, perché si gioca con la stessa canzone per tutto il giorno, potete ritentare la fortuna per portarvi a casa i nostri gadgets in questo caso. Quindi t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Chi vince adesso?
3: Ciao my man, Alessio da Prato, play with us!
2: Guarda com'era carico Alessio da Prato, bravissimo! Hai vinto, ti chiamiamo noi! DJ Station!

0: In My Mind di Noro e Gigi Dag. Fatemi salutare Giuseppe da Rimini che mi dice: guarda che la mia palestra è la cucina. Yoga, fitness, pesistica. Sì sì, come no. Soprattutto adesso che sta per arrivare la pausa pranzo.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap in Italia.

0: in punto, martedì pomeriggio. È il momento della pausa pranzo che oggi è partita già un'ora fa, eh? M2 Hit.
1: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

Simone, il remix di Joel Corry che avete sentito spesso anche nelle notti qui di M2O. Ciao, sono Marlene, continua il nostro viaggio musicale, siamo esattamente a metà. Buona pausa pranzo, buon martedì pomeriggio, 1:09 in questo istante. Io il numero ve lo ricordo lo stesso, anche se il Play With Us lo abbiamo già fatto. Vabbè, ma potete usarlo, per dire, scrivere quello che volete, quando volete. Io sono qua, vi leggo, vi ascolto. 342-6543-210. E adesso che facciamo? Una canzone nuova, ma subito anche.

0: When You Know. Si chiama così la nuova di Kygo con Carter Fate.
1: Più musica. M2O.
2: You make me feel alive.

0: Runaway su M2O. Che cosa fate voi la sera dal lunedì al giovedì a mezzanotte, per dire? Noi qua vi facciamo fare un viaggio nella storia della musica dance mixata da Fargetta, Molella e Prezioso per 20 minuti a testa con il DJ Time in the Mix. Potete anche riascoltarlo sul nostro sito m2o.it.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head go. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it.

0: mulli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta. Fineri.
2: My Movies presenta.
3: Inizia dicendomi perché sei qui.
4: Mi serve un vestito.
3: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
4: Non sapevo dove altro andare.
2: Il premio Oscar Anne Hathaway.
4: Non volevo tagliarti fuori.
3: Ma lo hai fatto.
4: Non puoi odiarmi davvero.
3: Oh sì che posso.
2: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
4: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
2: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
13: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.

sessione di Samurai J su M2O più musica, un salto indietro nel tempo ce lo facciamo. Vi ricordate quell'anno là, quello in cui avevamo paura che finisse il mondo? 1999, era l'anno di Matrix, per esempio. Era l'anno in cui Michael Jordan si ritirava dal basket. Un anno intenso, un anno anche di bella musica, eh? Vi sto portando lì grazie ai Funky Green Dogs. Ve la ricordate questa? Ma certo che ve la ricordate. Una volta allora vi facciamo fare questo magico viaggio. Si chiama Buddy.

Lauren, Oden and Fazzo, M2O. 1:38 minuti. Di già. Dai, abbiamo ancora un po' di tempo per stare insieme. Ci facciamo un altro giretto nel mondo con la nostra musica. Questa ci fa volare anche se siamo fermi in una stanza, Gli Another. Si chiama, e lo sapete, Talk to You.

0: due.
1: One two one two con Wanda. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
4: Ah, però!
5: Quando ti dicono che è misura.
4: Ah, però!
5: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
7: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
10: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
12: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Questa è la via.
10: Dal 20 maggio al cinema.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

Like Me. Si chiama così la canzone di Pink Panthers che abbiamo visto ormai settimane fa al Coachella, perché è una di quelle, una delle artiste che ha spaccato, e la sua performance ha fatto chiaramente il giro della rete. Adesso è in tour, non verrà in Italia, quindi dobbiamo ancora accontentarci di guardare i video online.

Line. Un altro artista che invece ha spaccato al Coachella, ha sfidato anche il vento, perché il primo weekend gli è andata malissimo, poi nel secondo anche lì ha devastato tutto quanto ed è in tour in Italia, invece è il nostro Anima, dico Anima nostro perché è italiano, Matteo Milleri. E anzi vi dirò di più a proposito di tour in Italia: sabato 19 settembre farà l'unica tappa nel nostro paese con Eden Global Tour 2026, che è il suo progetto. Dove sarà questa tappa? A Fiera Milano Live, RO, e indovinate un po', M2O è radio partner dell'evento. Benissimo, si tratta di un'esperienza emozionante, immersiva a 360 gradi, che porterà l'idea stessa del live musicale ben oltre i confini del suono. Se conoscete Anima sapete quello che fa, i suoi visual incredibili, animazioni, arti visive, spettacoli di luci. Ancora una volta lui alzerà l'asticella il 19 di settembre proprio qui a Milano. Ci sono tutte le info sul nostro sito m2o.it e, come dico sempre in questi casi, che dire, sbrigatevi a prendere i biglietti e ci vediamo là sabato 19 settembre.

0: Yes, The Girl Next Door. Salsoul Nugget, con questa ci salutiamo. Torno domani a mezzogiorno e vi lascio con Ilario. Ciao.
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
1: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto, che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito.

see it. Thank you very much indeed. Martedì pomeriggio sono già le due.

0: canzone che avete appena ascoltato qui su M2O, una delle tante canzoni di grande successo di Lost Frequencies, risentita oggi pomeriggio da poco passate le due. Ah, belli tranquilli qui su M2O in questa ultima parte del mese di maggio. È già l'ultima parte, eh? Oggi è il 19. E ciao a tutti da Ilario, qui dalle 2 alle 5 esattamente come ogni giorno. Mettiamo una canzone nuova adesso, questa si fa notare, si intitola I Don't Mind di Sam Jacobs.
1: M2O Hot

nuove grandi promesse della scena elettronica olandese. E ascoltando la canzone promette bene, eh? St. Jacobs con la voce di Ezra Narre, la canzone I Don't Mind, novità qui su M2O.

How Does It Feel? Dal Brasile, Dub Goss, qua su M2O, quasi alle 2.20 di questo martedì pomeriggio. Non è detto martedì, chi si esibirà questa notte in Dance With Us, il nostro programma con i migliori DJ internazionali? Perché lo sapete che la line-up cambia ogni sera, eh? E la line-up di questo martedì vedrà in apertura Luna ed X, e alle 2 Alok. Dance With Us.

0: all'una ci sarà Edex e alle due invece Alok.
1: Dance with us.
0: Ah, dai ragazzi.
2: Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
0: Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia.

0: prende un robot rasaerba.
1: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
0: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1900.

0: Una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

muovelo, Kali Uchis. Ma vorrai mica stare lì fermo, immobile, muovelo, no? E noi l'abbiamo appena riascoltata qui su M2O quasi alle 2:30, quando è importante che sappiate fin da subito che 1. Regaleremo i gadget di M2O almeno un'altra volta entro le 5. Succede più volte, no? Nel corso della giornata qui su M2O. Entro le 5 ci sarà già un'altra occasione, con la canzone dei Medusa, che è quella che serve oggi a Play With Us. Don't Wanna Go Home. Quando la sentite, solito numero 342-654-3210 con nome, città e Play With Us. M2O. Dance while the record spins.

0: Yesterday I was drunk.
1: Può succedere, eh?
0: M2O. Questa canzone si intitola I Was Drunk. Ed è di Riva Star.

0: momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
1: Cosa ci avranno trovato in noi nel programma che questa mattina, come al solito, inizia presto e finisce alle
2: 9? Walter, ti ascolto tutte le mattine.
3: Grazie, amore.
2: Buttali giù dal letto.
4: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 9, su M2O.
5: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità.

0: città e indirizzo di consegna, così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per il parco a lei.
0: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
2: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

amore questo? Zerb con la voce di Rita Ora, la loro canzone nuova da un paio di settimane qui su M2O, giorno più giorno meno, dai, forse qualche giorno meno, una decina di minuti prima

traffico, si orientano, arrivano ovunque senza esserci mai stati, senza conoscere le strade, perché hanno il senso dell'orientamento, lo capiscono, e questa è una dote innata. E poi l'altra di categoria è che puoi perderti anche nella tua città, anche se ci sei già stato in quel posto, fai fatica a tornarci se non ci vai tutti i giorni o tutte le settimane almeno. Lo so, grazie al cielo c'è la soluzione per tutti. E la seconda categoria è salva, siamo salvi grazie ai navigatori. Guarda, da quando ci sono i navigatori, il GPS in macchina, finalmente si può, non dico arrivare puntuali, perché arrivavi puntuale anche prima, solo che per arrivare puntuale prima dovevi partire 3 ore in anticipo perché dovevi imparare tutti i colpi del perderti per strada. E Google Maps, il king direi dei navigatori ultimamente, insieme a Waze, poi i sistemi si integrano e riescono a diventare più bravi anche al fatto che collaborano fra loro, ha inventato la funzione che adesso ti dice in città anche qual è la corsia dove devi metterti per non incontrare

se devi svoltare a un certo punto a destra o a sinistra, perché tanto trovarti nella corsia sbagliata se non sei nella tua città è una cosa che ti succede sicuro. E questa sarà una funzione che ci semplificherà la vita e non da poco. Sarà soltanto sui modelli di navigatore integrati con la macchina per ora, perché servono i sensori del veicolo per capire esattamente in quale corsia ti trovi. E poi ci avremo ancora una semplificazione.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
5: In FM, Lab, su M2O.it.
6: M2O, M2O, M2O. Ci siamo noi che vi mettiamo la musica. Eh sì, voi potete fare le vostre cose, gestire i vostri casini, con la musica ci pensiamo noi. E sono le tre.

0: rassicurante come dichiarazione, ma è la canzone di Purple Disco Machine, quella cantata da Duan Arden, ve la ricordate? L'abbiamo ascoltata tantissimo un paio d'anni fa, o giù di lì comunque. Qui su M2O, oggi di martedì pomeriggio alle 3.10 ormai, no, Play Without non si è giocato. C'è chi ha acceso la radio soltanto adesso. Ed è, prima aveva altre cose da fare. 342-654-3210, comunque il solito numero a cui mandare il messaggio quando sarà il momento. Adesso invece c'è la nuova canzone di Shakira.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi.
2: Today.

0: Dai, dai, questa canzone per tutta l'estate sarà lì.
1: Per gran parte dell'estate, vedrai, e forse anche oltre, a ricordarci che ci sono i mondiali di calcio e che noi non partecipiamo, e ci prende a schiaffi proprio per tutta l'estate. Shakira con Burna Boy era Dai, dai, dai.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: I don't wanna go home tonight. Hai capito? Sto qua finché non vinco i gadget di M2O. Col cavolo che vado a casa. Si può partecipare anche stando a casa, non è un problema. T-shirt, cappellino, portapasse, stickers, questo regaliamo oggi più volte nel corso della giornata a chi manda un messaggio nel momento giusto, non a casaccio, al 342-654-3210. È il momento giusto e durante la canzone dei Medusa che abbiamo appena ascoltato, I don't wanna go home tonight. Il vincitore stavolta è Giovanni di Roma.

come non essere d'accordo con Bad Bunny, anche perché se invece fai il contrario, dipende sempre dagli impegni che hai, eh. Chi non ha mai avuto un amico che poteva tranquillamente fare confusione e già iniziare a fare colazione con il rum? Allora, sono le 3.20, M2O, ci siamo noi che vi mettiamo la musica, ma che gran voglia di musica del DJ Time è venuta in questo momento. E per fortuna che c'è una veloce anteprima di DJ Time in the mix. M2O.

0: inside out. It's wiggin' and wiggin' and wiggin' and wet.
1: And I do it up.
2: And I do it up.
3: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
10: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo oggi in regalo con Repubblica.
11: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
15: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

every day. Emmy Duel suona così.

Blue Celebration, la serata del 7 giugno che si sta avvicinando a grandi passi, direi, perché siamo già al 19 maggio, che celebrerà lo storico programma nato su Radio DJ che adesso si può ascoltare su M2O con WAD, lanciato da Albertino a suo tempo, 1212, che verrà celebrato con una serata dove si esibirà anche Madame, Fabri Fribora, Frankie Energy, Ernia, Neffa, sono solo alcuni dei nomi che ci saranno. Andate su ticketone.it. M2O. Yeah!

0: Me Love You. C'era Mio. M2O. Cerca le web radio di M2O su m2o.it. Yeah, yeah. La musica del DJ Time.
1: DJ Time.
2: In the mix.
1: DJ Time.
0: Il rap di 1212.
3: Yeah.
0: 1212. E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
4: This is David Guetta.
5: This is Tiësto.
6: Welcome in the Bob Sinclair Show.
7: Dance with us.
0: Vai su m2o.it.
8: Come on.
0: E cerca le nostre web radio.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETE Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata.
10: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
12: Ufficio cose smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: Eccolo, Exquisa.
16: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
17: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
18: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro.

0: i Chicken McNuggets a 2,50€? Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Life. La nuova canzone di Shorty è quella che avete appena ascoltato. Dove? Come dove? Qui su M2O. Manca poco alle 4. Guarda, io lo dico sempre. Adesso faccio la parte del vecchio saggio. Potrei fare la parte del vecchio, del saggio, non so se mi viene bene. Era molto meglio quando si stava peggio, cioè si stava meglio quando si stava peggio. Dai, quante volte vi capita di pensarla sta cosa, soprattutto quando hai a che fare in tempi recenti con diavolerie elettroniche, per farla semplice, o ancora peggio con sistemi più o meno evoluti di intelligenza artificiale. Guarda che è un bel casino, eh. Abbiamo di fronte delle sfide che te le saluto. Il mondo degli autori, quelli che scrivono i testi, che scrivono i libri, che scrivono gli articoli per i giornali, elettronici o di carta che siano, è un mondo dove devi dubitare tantissimo, non tanto degli autori, quelli veri in carne ed ossa, che scrivono al meglio delle loro possibilità. Ci sono degli autori bravi, bravissimi, medi, eccetera, eccetera. Ma in quel mondo spesso si cela l'intelligenza artificiale, che scrive a modo suo, spesso facendo degli errori, però in un modo piuttosto neutro e anche facilmente, non lo so, però riconoscibile. Ci sono delle macchine, dei rilevatori di testo di intelligenza artificiale che si accorgono se una cosa è scritta appunto da una macchina o da una persona, e le persone, per riuscire a spiccare, per far sì che uno che legge capisce che quella roba lì l'ha scritta una persona, cosa fanno? Scrivono dei testi con dei refusi, addirittura a volte con degli errori, per essere un po' imperfetti, per far sì che il lettore possa anche apprezzare il fatto che dall'altra parte c'è qualcuno in carne e ossa che ha scritto quel testo. Io te l'ho detto che era peggio.

0: 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
1: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
6: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
7: Che radio è quella che state ascoltando?
8: M2O.
7: Martedì pomeriggio e sono già le 4.

0: and Damian Marley, canzone che riascoltiamo sempre molto volentieri e che, come dire, ti svolta un po' la situazione, soprattutto passate le 4 di questo martedì pomeriggio che comincia a far caldo. Oh, aspetta un attimo, iniziare a lamentarci che fa caldo, che non è ancora il caso, aspettiamo almeno una settimana. Martedì, mercoledì prossimo cominciamo ad essere autorizzati, prima no. Ciao a tutti, da Ilario, qui fino alle 5 esattamente come ogni giorno, e poi ci sarà una nuova puntata di Albertino Everyday, ma subito c'è una nuova canzone, è di Kygo.
1: M2

0: si intitola That's When You Know, novità qui su M2O.
1: Più musica. M2O.
2: You make me feel alive again.

0: Chessy and Oguzhan, questi due ragazzi olandesi che siamo così contenti che si siano messi a fare musica insieme un po' di tempo fa, non tantissimo tempo fa perché sono molto giovani, però in così tanto poco tempo, si può dire tanto poco tempo, senza, in modo che le persone capiscano, sì, penso di sì. Beh, in così poco tempo hanno realizzato già diversi successi.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
8: Buono, veramente.
9: Quando ti dicono che è misura.
8: Veramente?
9: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in

0: comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno

0: tutti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

conosciuto proprio con questa canzone, nonostante sia già un pezzo che fa musica e che fa il producer. Lui è messicano. Se bazzicate un po' il suo profilo Instagram, adesso non so quanti fra voi ce lo abbiano fra i preferiti, però se vai, secondo me magari per un po' lo segui, anche perché le vibes, come si dice in questi casi, sono innanzitutto tutte positive, le immagini gradevoli, il sound molto estivo ed è il periodo giusto, mi sembra tutto perfetto in linea.

1991 e c'erano anche i Two Unlimited.

0: M2O Plus. L'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus. The space to be.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99€ e da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo oggi in regalo con Repubblica.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun! Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
9: Ah, lo rifacciamo?
11: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: cittadina isolata.
1: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
0: Una terribile minaccia.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Mi dici come facciamo una settimana?

0: senza rete.
1: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

every day. Emmy Duel suona così.

passerella, figurati. Possiamo migliorare però, facendo attività fisica, ginnastica, pilates, queste cose qua. Grazie per la riflessione a Lady Gaga and The Chick, che con la loro canzone Runway ci fanno pensare a come staremmo meglio se fossimo tutti più dritti, con una bella postura eretta. Sono le 4.48, M2O, ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica. Allora, per le vacanze estive è tutto a posto? Prenotato? Fatto? Avete operato la scelta più sicura anche, visto e considerati i tempi che stiamo vivendo, le preoccupazioni sul prendere dei voli o quantomeno anche solo programmare delle vacanze che necessariamente devi programmare per tempo, facendo affidamento su dei voli che forse, si dice in giro, qualcuno ha paura che, perché poi bisogna vedere come andrà a finire, potrebbero essere cancellati all'ultimo momento. Allora, adesso senza avventurarci su analisi economiche, su vari scenari che gli sviluppi della situazione in Medio Oriente potrebbero portarci a vedere, a valutare, lasciamo perdere, sono analisi troppo complicate. Volevo segnalarvi che adesso c'è un certo ottimismo nel mondo della comunicazione su quello che è il jet fuel e la sua disponibilità per le prossime settimane. Vi ricordate, no? Che poco tempo fa si diceva che sarebbe finito il jet fuel, non ci sarebbe più stata la benzina per gli aerei, e quindi un po' nel panico ci siamo andati e molte persone hanno pianificato vacanze diverse. C'è stato un calo di prenotazioni dei voli per le prossime settimane del 30%, e questo fa sì che le compagnie aeree qualche problema comincino ad averlo, pur non avendo finito il jet fuel. E allora ci stanno dicendo: no, guardate che per l'estate tutto a posto, non finirà, potete prenotare. Vabbè, ci pensiamo ancora un attimo, poi vediamo, tanto c'è tempo.

Disconnected. James Hype in Titalau. Ma come me la ricordo bene sta canzone. Disconnected, appena ascoltata qui su M2O poco prima delle 5. Ne mettiamo un'altra, una sola ce ne sta, e poi nuova puntata di Albertino Everyday. Shiva, Lazza e Sfera.

0: titolo di questa canzone di Shiva, Lazza e Sfera, con cui ci salutiamo oggi pomeriggio. È tutto pronto per cedere la linea a The Cave. Sta per iniziare Albertino Everyday. Ciao a tutti, da Ilario.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: M2O Cinema.
8: Star Wars The Mandalorian and Grogu.
9: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
8: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
10: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
8: Star Wars The Mandalorian and Grogu.
10: Questa è la via.
8: Dal 20 maggio al cinema.
7: M2O Cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: M2O Cinema.
16: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
17: Canale 715, digitale terrestre.
0: Ciao Ilario da tutti. Ciao Ilario da tutti. Ciao Ilario. Pronti per

0: nel 2001 questa canzone house con diciamo ispirazione un po' latina. Era il gruppo chiamato Gypsy Man. Cos'hai da guardare?
1: No, ti guardo mentre parli, osservo le labbra che si muovono.
0: Mi senti? Osservi le labbra.
1: È bello vedere il movimento.
0: Il movimento del labiale. Il movimento del labiale si osserva quando non si sente bene quello che sta dicendo una persona. Ma no, tu mi senti?
1: No, ma è interessante vedere come si lo.
0: Ma tu
1: si
0: vuoi
1: muove,
0: litigare ancora su... prima della sigla?
1: No, non si può neanche
0: allora,
1: guardare.
0: Allora adesso. Basta. Cioè, uno litiga almeno dopo la sigla, ma prima della sigla.
1: Io stavo guardando.
0: No, non tu vuoi litigare prima della sigla. Vabbè. Cosa dice poi la sigla?
1: Siete pazzi.
0: Ah, siete pazzi. Buon pomeriggio, benvenuti a questa nuova puntata pomeridiana Tardo Pom di Albertino Everyday da M2O. Com'è? Come va?
1: Bene.
0: Perché ridi? Vabbè, ma io vado per la mia strada. Ciao, sono Albertino, buon pomeriggio.
1: Adesso è tutto molto più chiaro.
0: Con me c'è Fargetta in regia, no.
1: No.
0: E qui appollaiato sulla mia destra che fa il pinionista del programma.
1: Esatto.
0: Esatto, sì.
1: Io dico le cose come stanno.
0: Ma ti rendi conto che oggi è 19 maggio?
1: 19 maggio, giugno, luglio, tra due mesi è il mio compleanno.
0: Benissimo,
1: penso.
0: Questa notizia interessa a chi?
1: Alle Lippi.
0: Alle Lippi ti interessa che fra due mesi è il compleanno di Mario?
2: Sai perché mi interessa? Perché tra due mesi meno una settimana sarà il mio di compleanno, quindi...
0: A te interessa che fra due mesi meno una settimana è il suo compleanno?
1: Si mangia qualcosa, quindi...
0: Si mangia qualcosa. Portate almeno una torta, qualcosa, perché sennò qua...
1: Esatto, esatto.
0: Allora, siamo quasi al completo, abbiamo un Flauzio in regia perché Shorty purtroppo... Anche io, giusto Flauzio? È assente, giusto? Sì, è assente.
1: Sì, ma io mi sono stancato di questa storia. Tutti i punti adesso devono girare verso di me.
0: Se siete li meriti.
1: Cioè,
0: ma diamo un saluto e un augurio di pronta guarigione al nostro Franceschino. Detto...
1: ma perché? Cos'ha?
0: Credo un batterio
1: virus intestinale. Allora vabbè, poverino, giusto.
0: Che sì, si sì. Manifesta con quali sintomi?
1: Quello lì. La pizza?
2: No,
0: ma che pizza, i sintomi.
2: Quello male è la causa. Non è il zin.
0: I sintomi sono vomito, nausea and cagotto.
1: Esatto.
0: Cagotto dov'è? Ah no, quello è il lingotto, mi sono confuso.
2: Dove c'era il salone del libro, il cagotto di Torino. Sì, ci sono stato domenica.
0: Chiedo scusa, no, ma quello è un posto anche importante.
2: Beh.
0: Ma mi sono perso qualcosa, ma c'è la ginger? Ehi!

0: sigla?
1: A me piace molto questa sigla perché mi mette allegria. Però tu, Ginger, se vuoi utilizzare di nuovo la sigla, quella moderna, quella lì della settimana scorsa, puoi farlo quando vuoi.
2: Ma possiamo farlo il venerdì, dai.
3: Perché poi
2: il
3: venerdì. Giusto, perché inizia la stagione dei festival musicali adesso. Sì. Quindi il venerdì, secondo me, ci sta perfetto.
1: Boh, io sapevo che il venerdì. Era prima venerdì rap, adesso è venerdì tecno. Io sapevo venerdì pesce, sapevo.
3: Invece è venerdì anche tecno adesso.
1: Adesso cambiato. È venerdì tecno.
3: Tecno, sì, sì, tecno.
1: Vabbè. Comunque, io saluto gli ascoltatori di M2O e anche quelli di Radio DJ, dove sono stato ospite oggi pomeriggio dagli amici Federico Russo e Nico. E Nico.
3: Oggi? Allora, segna Cagotto, Nico.
1: Ma chi è Nico? Cagotto a posto di Lingotto.
3: Nico.
1: Nico a posto di Niki. E sono stato a Summer Camp, ho messo la tenda e sono andato.
3: Ma veramente, cosa sei andato a fare? Cosa
1: ma così, a parlare della serata di 1212. Loro stavano già mettendo della musica rap e mi hanno chiesto di entrare e io sono entrato.
3: Quando c'è da entrare, Albertino,
1: senza bussare,
3: Poi
1: l'altro.
3: Senza bussare sempre noi. E cosa succede quella sera? Quella sera cosa succede? Cosa
1: a
3: succede
1: te non lo posso raccontare. Succede che ci sono un sacco di artisti della scena rap, diciamo della nuova generazione, della vecchia generazione, ci sono un sacco di artisti importanti e sarà una celebrazione che abbiamo chiamato 1212, esattamente come il programma storico che è nato a Radio DJ e poi si è trasferito qui a M2O.
3: Senti una domanda, c'è Neffa?
1: C'è Neffa. C'è Fibra, Frankie Energy,
3: Sottotono, Neffa, Taiwan, Night Madame, Frankie Energy.

0: Energy, Fabri Fibra, Ernia, Enis Killa, Elea.
1: Ce n'è.
0: Dalle 18 iniziano
1: dalle
0: il concerto.
1: 18.
0: Dalle 18. Arco della Pace, Milano, biglietti disponibili.
1: Allora, facciamo in fretta, mettiamo una canzone. Prima vi ricordo del Play With Us, perché proprio di questo si tratta. Due biglietti per questa serata di cui abbiamo parlato. È il regalo che vi faremo. Se manderete un messaggio al 342-6543-210. Ginger, tu sei già sull'elicottero o sei ancora qui?
2: No, adesso sono ancora qui, partirò a breve.
1: Eh sì, perché tra poco ci devi aggiornare sulla tappa a Viareggina.
2: Sarà fatto.
1: Del Giro d'Italia. Il Viareggio è una città che tu conosci molto bene.
2: Sì, oggi pochi chilometri,
1: Sì.
2: Soltanto 42 chilometri, pensa, in questa tappa.
0: È perché la cronometro.
1: La fanno avanti Andrè.
0: Sì, avanti Andrè.
1: Avanti Andrè sul lungomare, dove noi abbiamo fatto il carnevale di M2O.
0: Sì,
1: che non
0: massimo.
1: È più il carnevale di Viareggio, il carnevale di M2O.
0: Eh sì, ormai sì, è diventato.
1: Il primo brano è di...
0: Dai che prendi i punti, Mario, dai!
3: Eddie, aspetta che
1: non lo sa!
0: 4,
1: 3,
3: Calvinio Harris!
1: Calvinio Harris!

0: Sempre musica nuova in apertura, soprattutto di ogni puntata di Albertino Everyday. Abbiamo un brano nuovo, una nostra proposta, diciamo, il ritorno di Calvin Harris. Non abbiamo dovuto aspettare molto per una nuova canzone di Calvin Harris. È uno che ne fa parecchio. Adesso c'è questo trend di fare una canzone al mese. Hanno rotto anche i coglioni, però va bene così.
1: Hai detto coglioni?
0: Hai detto rotto?
1: No,
0: no, tu hai detto rotto.
1: No, rotto assolutamente no.
0: Non hai detto niente. Ma a me è sembrato di sentire la tua voce che mi suggeriva.
1: Non potrei mai dire rotto io.
2: Mario, tu che sei di Lissone, vai al VAR a vedere.
1: Sì, vado al VAR.
2: Aspetta, sai che bussano.
1: Lasciamo
2: lì, no?
1: Stare che ci sono troppe polemiche dietro al VAR.
0: Questa è una polemica perché gli artisti fanno un disco al mese. Io la risposta la conosco.
2: La conosciamo.
0: Ma non ve la do. Era Satisfy il titolo di questo brano. Ne sentivamo il bisogno?
2: Questa è un po' questa è una domanda che potrebbe aprire un dibattito, una domanda intelligente ma anche un po' polemica.
0: Eh sì, oggi voglio essere un po' cattivo perché il buonismo mi ha stufato. Va, cos'hai giù da guardare?
1: No, allora,
0: no, tu mi guardi.
1: Volevi rispondere alla tua domanda.
0: Tu prima già volevi litigare prima della sigla.
2: Facciamo un esperimento, un test. Sì. Fai il conduttore onesto.
0: Sì.
2: Esce da questa canzone, finisce la canzone?
0: Ce n'era bisogno.
2: No, per esempio, una canzone di cui nessuno
0: non è brutta. No, no.

0: certo, non certo. È neanche bellissima. È normale.
1: Ma cos'hai oggi?
0: Comunque, allora ieri abbiamo concluso la puntata chiedendo agli ascoltatori se poteva essere una buona idea per un giorno solamente, non tutti i giorni, sostituire Walter Pizzulli e fare cambio, cioè che lui facesse il nostro programma e noi invece
2: il suo.
0: Molto bella l'idea, non so di chi è stata perché io non l'ho avuta. L'hai avuta tu?
3: Ma io non
0: ho avuto un'idea.
3: Ma non credo proprio, no. Sì, secondo
2: anche
3: me.
2: Anche
3: no.
2: Il titolo vi ho suggerito.
0: No, io parlo, no, l'idea di sostituirsi non è tua.
2: Il titolo, sì.
0: Il titolo, sì, infatti, cioè, io parlavo del titolo.
2: Carta canta.
0: Il titolo è bello, devo dire.
2: Anche molto semplice, se vogliamo.
0: Il titolo è bello, ha un senso per un programma del mattino, Alba Everyday.
2: Giusto.
0: Ginger! Ma quella è sull'elicottero adesso, però. Aspetta un attimo, Ginger, prima di collegarti. Stai lì sull'elicottero.
4: Sì.
0: Perché cosa dicono gli ascoltatori, scusa? Cosa hanno detto?
2: Allora, intanto gli ascoltatori, bisogna tranquillizzarli perché sono molto preoccupati che questo cambio possa riguardare l'intera settimana e l'intero palinsesto, ma non è assolutamente
0: così.
2: No,
0: una volta sola, l'ho detto.
2: Sarebbe soltanto l'esperimento. Allora, per il momento l'80%, quindi un plebiscito, vorrebbe che si facesse questo esperimento, soprattutto se Walter è d'accordo, perché vedo che molti dei commenti riguardano il fatto che Walter deve essere d'accordo.
3: Walter è d'accordo. Walter è d'accordo.
2: C'è molta curiosità di vederci all'opera al mattino,
0: sì.
2: Molti non si fidano che possiamo arrivare per tempo alle 4.30, 5 del mattino.
0: Alle 6 dobbiamo arrivare, non alle 4.30.
2: Però bisogna fare bisogna preparare la puntata, bisogna...
0: Fare la doccia,
3: siamo veloci, noi, non è un problema.
2: C'è molta curiosità di vedere, insomma, di vedere il tuo rapporto con la sveglia, se nel corso degli anni è cambiato. Molti ci dicono di stare tranquilli perché a qualsiasi ora sia Walter che Albertino Everyday garantiscono il massimo risultato. Molti votano sì, comunque lo vorrebbero proprio.
0: Questo è un problema. Sì, Mario.
3: Ma
0: Mario.
3: Ma non ho capito, noi dobbiamo fare il quizzo.
0: No, Mario, abbiamo già detto che ognuno fa il suo.
3: Ah,
0: lui
3: okay.
0: Fa il suo alle 5 e noi facciamo il nostro.
3: Scusa, un'altra domanda: come comunichiamo con tutti i bimbi? Perché ci saranno un sacco di bimbi.
0: Insomma, tu hai avuto due figli, io ho avuto due figlie, sappiamo comunicare con i bambini.
3: In effetti,
0: io mi rotolavo tutto il giorno con i miei figli per terra, però che non sappia.
2: Qualcuno si chiede se la Ginger ieri l'hanno sentita un po' dubbiosa su questo cambio, se è un po' più tranquilla oppure conserva ancora un po' di dubbi, visto che ieri in diretta
0: c'è un problema, ragazzi.
2: Ci aveva fatto sapere di avere un po' di dubbi su questa cosa.
0: C'è un problema.
3: Qual è il problema?
0: Che io la mattina quando mi sveglio sono antipaticissimo. Quindi ci metto un po' di tempo a tornare normale caratterialmente.
2: Ma secondo me potrebbe essere proprio divertente quello,
3: allora,
2: sentirti nervoso.
3: Lo sai cosa implica questa cosa? Che ti devi svegliare prima.
0: Ma infatti ieri ho detto che per essere qui alle 6 bisogna essere svegli alle 4:30.
2: Molti nei commenti ci consigliano di non andare
0: stare.
2: A dormire. No, di non andare a dormire.
3: Fare il dritto.
2: Fare il famoso.
3: No, non
2: dritto.
3: Lo consiglio.
0: Vabbè,
3: proprio.
0: Prima che cada l'elicottero, vogliamo collegarci con la Ginger perché ci sei.
3: Hai tirata.
4: Finalmente, eccomi qui da Viareggio.
2: E poi è il primo
4: una splendida giornata di sole.
2: È il primo elicottero che va in una grotta, hai sentito?
0: Infatti, come mai questa voce da grotta, scusa?
4: Perché oggi ho chiuso il portellone, Alberto.
0: Ah, ok.
4: C'è un po' di vento.
0: Dove sei? Sulla piazza Mazzini?
4: Sì, sono in piazza Mazzini in questo momento. Il mare è calmissimo, è stupendo, c'è una fantastica giornata di sole. Allora, grande successo per l'italiano, attenzione perché è primo in classifica al momento.
0: L'italiano chi? Di Toto Cutugno?
3: Esatto.
0: Parla, fai i nomi.
3: Esatto.
4: Filippo Ganna,
0: Filippo
4: è uno specialista
0: Ganna.
4: Della cronometro.
3: È sardo? È sardo?
4: No, è di Verbania, ha 29
0: Lago
4: anni
0: Maggiore.
4: Di Verbania.
0: Bravo
4: sì.
0: Filippone, bravo.
2: Perché oggi Ginger bisogna spiegare che è una cronometro oggi.
4: È una cronometro, si parte uno alla volta... E poi si
0: senza
4: fa la
0: litigare.
4: Media senza litigare
0: sì.
4: E si fa la media degli intertempi. Al momento sta correndo uno color Tiffany,
0: sì,
4: che
0: sempre
4: è famoso.
0: Lui, sempre. Sì.
4: Però comunque rimane primo Ganna Filippo con 45
0: bene,
4: minuti
0: bene.
4: E 53 secondi.
2: Quanti chilometri sono, Ginger?
4: 42.
2: Quindi 42
0: è
2: chilometri.
0: È come la maratona.
2: Sì, solo che in bicicletta andando fortissimo in tre quarti d'ora fanno 42
0: chilometri. Qual è la media della velocità, Ginger?
2: 60-70.
4: Sì.
0: 60-70.
2: Sì, vanno fortissimo nelle cronometro.
0: Va bene, allora ci ricolleghiamo con te più tardi per sapere che ha vinto.
3: Alberto, io la vedo bene a qui studio, voi stadio, la Ginger.
0: Sì, ma non è quello il tema. Mario. Adesso musica.

0: partire da Stati Uniti, Canada e Messico da metà giugno, 18-11 giugno, quei giorni lì.
1: 5 partite al giorno, giusto? Più o meno?
0: Sì, e finiranno il giorno del tuo compleanno, Mario, il 19 di giugno, la finale di New York.
2: E a proposito di America, scrive un ascoltatore dalla California e ci fa notare che per lui il nostro programma pomeridiano è già un programma della mattina.
1: Dici?
2: Eh sì, no, dico, certo, perché sono le 8:20 lì.

0: Mario,
1: no, che io faccio, no, chi sono io? Greenwich.
2: Per loro show, per gli americani, per i californiani, Walter è il late night della sera,
1: sì,
2: prima, no?
1: Quindi chi ce la fa, chi ce la fa fare di alzarci presto quando... Ma... Potremmo però... spostare tutti gli ascoltatori in America e a quel punto diventiamo, esatto, il programma del mattino.
2: È fatta.
1: E noi non ci svegliamo presto.
3: Vedi? Ma noi dobbiamo pensare agli italiani, facciamo questo sforzo una volta.
1: Mario, facciamo. Guarda, ti faccio sapere in settimana. Comunque la canzone di Shakira a me non piace per niente.
3: Ah, no, dai, perché?
1: Perché oggi mi piace essere polemico.
3: In effetti oggi non ti fermi, eh.
1: Però anche voi a microfoni spenti mi avete detto che non vi piaceva, quindi almeno io sono sincero, voi siete falsi.
3: No, però a un certo punto lei...
1: A un certo punto lei
3: ha nominato Maradona, Maldini e qualche altro giocatore. Allora lì si è accesa una lampadina. Allora a quel punto lì, adesso non
1: che
3: mi ricordo.
1: Che lampadina si è accesa?
2: Pelé.
3: Pelé,
2: Maradona, Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, Salah. E poi una serie di squadre.
1: Fargetta non è stato nominato.
2: Un po' come avevano fatto i Club Dogo con PES, vi ricordate?
1: Ma Fargetta,
2: no?
1: Non l'hanno nominato.
2: Mario, vediamo Fargetta? No.
3: No, perché no, ho abbandonato l'attività.
1: Ma voi, a voi piace la sigla dei mondiali?
2: Molto bella,
3: bellissima.
2: Bellissima. Molto bella.
1: Ok, pensandoci bene, è bella.
2: Bellissima.
1: È molto bella.
2: Molto brava.
3: Non ci crede
2: Flauzio,
3: nessuno.
2: Salva la situazione chiamando la pubblicità. Dai.
4: Pubblicità.
1: C'è la pubblicità? Sì. A tra poco.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head go. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
7: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
9: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
14: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Questa è la tua attività in una giornata normale?
0: E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA

0: esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
3: Chi è?
2: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Questo è l'ennesimo rifacimento, è una cover di una canzone di un po' di anni fa di Salif Keita. Diciamo che la versione era l'originale, se non sbaglio, del nostro amico Martin Solveig. Questa invece è la versione di Jonas Blue, che non si differenzia molto dall'originale. Ce n'era il bisogno di fare un'altra versione.
1: Ma cos'hai
2: oggi? Sei polemico di brutto oggi.
1: Però non è male, questa versione.
0: Non capisco perché l'abbiano fatta, perché c'era già. Questa canzone c'era già.
1: Comunque
0: l'hanno fatta uguale.
1: Io ti dico, questa è la svolta.
0: Quale?
1: Parlare editoriale.
0: Essere così. Sinceri.
1: Sì, no, sinceri. Anche io fingere.
0: Io sfido tutti i miei colleghi di tutte le altre radio ad avere il coraggio di dire questa canzone mi fa schifo. Oh, non mi non lo faranno mai.
1: Mi hanno costretto a metterla.
0: No, ma io qui sto scherzando.
1: Ma ci mancherebbe altro.
0: Anzi,
1: credi che bisogna specificare che stiamo scherzando?
0: Io credo di sì, perché ogni tanto c'è qualcuno che non capisce l'ironia ed è giusto specificare.
2: Certo, anche perché non è la prima volta che
0: ma
2: la mettiamo.
0: Ma Mario?
2: In questo momento ero io che
0: parlavo. Mario. Oggi Mario indossa una tuta da spacciatore e la t-shirt aziendale di M2O. Con scritto We Are M2O. Lo dico perché so che tu hai tantissime fans anche in Sardegna, se non sbaglio.
2: Sì. Dove dobbiamo andare?
0: Dove venerdì?
1: Sì, venerdì
0: mi
1: tra l'altro, notizia dell'ultima ora, è atteso il fan club di Mario Fargetta. Sì,
2: sì.
1: Ci troveremo.
2: Lo sapevo.
1: Ci troveremo venerdì
0: all'aeroporto di Olbia.
1: Sì, ci troveremo all'aeroporto di Olbia con il fan club di Mario Fargetta in attesa che arrivi il volo che lo porterà in Sardegna.
2: Sono due che vengono.
1: Però il fan club è di Mario.
0: Io sono molto felice di far

0: parte del tuo gruppo.
1: Vedrai che ci divertiremo.
0: Io sono con te, io capito.
1: Perché
0: sono,
1: noi dobbiamo fare gruppo.
0: Io mi sono fatto stampare una maglietta con scritto sono amico di Farget.
2: Ma quindi ci spalmiamo la crema, la birra sabato?
0: Penso di sì. Che bello. Ginge, nel frattempo a che punto sono i corridori del Giro d'Italia che stanno facendo la cronometro nel lungomare di Viareggio, la casa del nostro asciugone alle Lippi?
3: Allora, nel frattempo Ganna ha vinto e stravinto la crono.
0: Ha vinto Ganna,
3: ma la aspetta, è la maglia rosa, però l'ha mantenuta Eulalio. Lo conosci?
2: Eulalio.
0: È un nome finto. No.
3: Anche se ha chiuso al 41esimo posto con la crono, comunque è riuscito a mantenere la maglia rosa. Sì, pensa.
1: Ma di dov'è questo Eulalio?
2: è di Ibiza.
0: Sante Eulalio. Ma poi che no, scusa, è un nome d'arte o un nome vero?
2: No, è il nome
3: no,
2: vero.
3: Alfonso Eulalio.
0: Eulalio.
3: Sì, sarà di Ponte Cagnano, sicuro. 24 anni.
0: Eulalio, olio e peperoncino, era una trama.
3: È portoghese.
2: Noi chiediamo scusa alla RAI, a tutti Ganna. I fantastici conduttori del
0: se
2: Giro
0: d'Italia. Se vince due volte Gannabis.
2: Ganna. Lo sai perché? Magari forse lo squalificano perché inganna.
0: Oggi quanto ridono. Mamma mia. Grazie Ginger, puoi tornare se
3: torno,
0: vuoi.
3: Torno, adesso un minuto ci sono.
0: Fai
3: eh?
0: Così, vai a prenderci dei budini lì da Gagliano. Sei visto che sei lì sul
3: va
0: lungomare.
3: Bene,
0: scusa,
3: bene.
0: Una domanda sì. Prima di chiudere, ma il lungomare è il posto dove tu ti sei impantanata con la macchina e non sei riuscita ad uscire?
3: Brava. Sì, sto giro con l'elicottero è andata meglio. Però.
0: Immagino, grazie. Torna presto.
3: Arrivo.
2: Senti che rilassatezza.
0: Quindi,
1: vuoi un...
0: Cosa?
1: Un...
0: Non voglio niente da te, Mario.
2: No, io, Mario, propongo in preparazione al weekend sardo un po' di mirto.
1: Mirto ci sta, Alberto.
2: Un po' di mirto.
1: O filo ferro
0: ma
1: meglio.
0: Non è l'orario.
2: Ma è sempre l'orario.
0: Ma non è vero, ma per me non è mai l'orario. Quindi siamo completamente diversi.
1: Se vuoi ho un cinar per te.
0: Non voglio niente da te, poi non bevo alcolici, lo sai. Allora, adesso c'è... Allora, non siamo
1: leggi,
0: mai scesi
1: leggi.
0: Da un livello così
1: cosa?
0: Basso
1: leggi.
0: Di zavorreria.
1: Questa è bella.
0: Una volta negli anni 80, negli anni 90 qui a Milano, quando si doveva definire una cosa un po' tamarra, si diceva anche maranza. Adesso l'uso della parola maranza, grazie a Rete 4,
2: è diventata un'altra cosa,
0: ma non importa, non voglio parlare di etimologie di parole. Voglio dirvi che l'M di Old delle 5 e mezzo è di un tamarro. Però secondo me J-Ax potrebbe piacere. Sono due indizi, eh?
2: Sì, beh, io l'ho
0: siete
2: letto.
0: Pronti?
2: Sì,
0: vai.
2: Sì, sì,
0: sì. Vai!
4: I've been married long time ago.

0: Questa è una canzone che ho sentito che la mettono Joseph Capriati, Ilario Alicante e Marco Carola e Pousa, vestiti tutti di nero, di nascosto, quando vanno via tutti la mettono.
1: All'after.
0: Alla mattina verso le 7.
2: C'entrano anche con gli Anadar.
1: Anche gli Anadar.
0: Può darsi. Era l'M2 Old delle 5 e mezzo Rednecks con Cotton Eye Joe.

Seba Yeye a tutti, 20 minuti alle ore 18 live from the cave, è il nome del nostro studio che vengono a visitare un po' da tutte le parti in pullman. C'era un Flixbus verde adesso, guarda, posteggiato lì. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: amico, la pronta guarigione, domani dovrebbe tornare, e mi hanno confermato appunto che la canzone di prima, quella Lemme Duolde delle 5 e mezzo, tamarrissimo, è stato gradito tanto, proprio tanto.
1: Quella dei Rednecks.
0: Ti piacevano i
1: Molto,
0: Rednecks?
1: Molto, sì, sì.
0: Davvero?
1: Sì, sì, sì.
0: Non ti vergogni?
1: Bella allegra, sì, sì.
0: Quindi non sei un figo.
1: Ma no, ma no, siamo tutti.
0: Perché i fighi non...
2: Beh, ma dai, un po'.
0: I fighi li ascoltano di nascosto.
2: È quello che gli inglesi chiamano il guilty pleasure, no? Quella cosa che, di cui un po' ti imbarazzi, un po' ti vergogni, ma sì, ti fa stare tanto bene. Cioè, ognuno di noi ce l'ha quella,
0: sì,
2: roba.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Per esempio, noi dobbiamo suonare al Fee Beach. Quella ci sta bene di brutto, quella lì.
0: Quale dei Rednecks? Non credo che sia la sua sede.
2: Luciano, però, vi porta via in elicottero.
0: Però invece, in riferimento a quello che dice Alessandro Lippi, detto l'asciugone,
1: sì,
0: e anche il vorace,
1: sì,
0: e anche l'ingombrante.
1: Esatto.
0: Poi?
2: Beh, ce n'era un
0: cosa
2: po'.
0: Cosa mi sono dimenticato?
2: Ti sei dimenticato...
1: No, no, questi tre sono questi sufficienti, tre sono sufficienti. Va bene, va bene.
0: Ah, Ravanello.
2: Ravanello, sì, va bene.
1: Ah, perché sei gratis ball.
2: No, allora,
0: io per esempio, quello che dice guilty pleasure, è interessante questa cosa.
2: Ma la ringrazio.
0: Cioè, io che sono sempre stato così, nella percezione, nell'immaginario collettivo, ciao, sono Albertino.
1: Che tamarro, commerciale.
0: Sì, musica dance, così. A me, quando sento tipo alcune canzoni di Gigi D'Alessio, quella lenta così, mi
2: non
0: piace.
2: Dirgli mai.
0: Non lo dico a nessuno, ma a me mi piace.
2: Ma certo, lo sappiamo.
0: Però per fare il figo, no, a Gigi glielo ho detto, però in giro non lo dico. Anche Claudio Baglioni.
1: Ah, vedi, scopriamo.

0: questo lato di Albertino che non conoscevamo.
1: Sì,
0: vedi?
1: Sì, un giorno mettiamo Claudio Baglioni, dai. Vabbè, quella lì.
2: Quando vuoi, guarda, noi.
1: Non mi ricordo i titoli, però.
2: Quale vuoi mettere di Baglioni?
1: Strada frequente.
2: Strada facendo. Strada frequento è un'altra, è un'altra trama, è un'altra storia.
1: Ginger!
3: Sì, sono arrivata, Albertino.
1: E la nostra passione per Renato Zero, vogliamo parlarne?
3: Parliamone.
1: Sono tutti dirty pleasure. Chissà quanti ascoltate.
2: Guilty pleasure.
1: Chissà quanti ne avete voi, eh? Di passioni nascoste. Raccontatecelo, cosa vuoi da guardare? Tu mi stai guardando dalle 17.
0: Alberto, oggi devo dirtelo, hai una catenina bellissima.
1: Sempre quella. Vabbè, mi hai fatto perdere il filo del discorso. Tu ti ricordi il filo del discorso?
2: Sì, hai chiesto il guilty.
1: Non ho chiesto niente.
2: Ho chiesto?
0: Sì, se ci ricordavamo.
1: Ale oggi ha ragione, Ale.
0: Ale è polemico oggi, lascialo tranquillo.
1: Ho chiesto il guilty pleasure.
2: Hai chiesto agli ascoltatori se hanno qualcosa che, di cui si vergognano un po' a farlo sapere in giro, ma che li fa stare tanto bene. E il tuo esempio è quello delle canzoni lente di Gigi D'Alessio.
0: Sì. Lasciateci i vostri messaggi, soprattutto col vostro nome. Così
1: adesso comandi tu. Va bene, allora fallo tu il programma.
4: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
8: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati

0: sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: E come promesso in apertura, il Play with us ha un vincitore.
3: E chi? Ehi, ehi, chi è?
2: Che per l'occasione è una vincitrice. È una giovane ascoltatrice alle porte di Milano.
3: E chi sarebbe?
2: Sarebbe un'ascoltatrice alle porte di Milano.
3: Sì, ma chi sarebbe?
2: È un'ascoltatrice alle porte di Milano.
3: Sì, chi sarebbe?
2: Aprite le porte di Milano.
3: Chi sarebbe?
2: Arluno.
3: Chi?
2: È il paese della nostra ascoltatrice.
4: È mia vicina di casa, praticamente.
2: Chi se ne frega?
3: Sì, ma chi
2: dissero
3: sarebbe?
2: Tutti gli ascoltatori,
4: no, ma magari,
2: commentando.
4: Magari le interessa.
2: Chi? Non le interessa.
3: Ma chi è?
2: Lei si aggiudica due biglietti per questa serata che si terrà domenica 7 giugno all'Arco della Pace in occasione di Party Like DJ 1212 Celebration con un sacco di ospiti che ora non starò ad elencare.
3: Ma chi?
2: Lei.
3: Ma chi? Chi? Ma chi?
2: Studentessa in scienze e tecnologie alimentari.
3: Ma chi?
2: 21 anni.
3: Ma chi?
2: Vince
3: chi?
2: Keida D'Arluno.

0: ragazza che si chiama come te.
1: Grazie, sì.
0: Come stai?
1: Mia mamma l'ha inventato, bene.
0: L'ha inventato? Addirittura?
1: Sì.
0: Cioè, un nome che non esiste?
1: Esatto.
0: E come ha fatto a inventare un nome?
1: Allora, ha unito le lettere dei nomi suo, di mia mamma e di mia sorella.
0: Ma è un genio tuo padre, oh.
1: Sì.
0: A me non sarebbe mai venuto in mente. È figa come idea. Quindi tu sei l'unica Keida in the world.
1: Penso proprio di sì.
0: Un attimo che stiamo verificando, eh.
2: Sì. Beh, dal mio Instagram no,
0: ah, sì?
2: Non risulta, però almeno che non sia lei quella
0: perché
2: che
0: lei, perché l'hai delusa così?
2: No, non volevo dirla, stavo delusa. No, stavo,
3: cioè, sei andato a cercare lei su Instagram?
2: No, stavo cercando se avessi trovato delle origini di questo nome, mi sono usciti vari profili che hanno
0: Keida con la J.
2: Keida con la J, sì.
1: Sì.
0: Senti Keida, ti faccio una domanda un po' così, no? 21 anni, chi ti ha così istradato all'ascolto della radio, visto che la tua generazione non ascolta molto la radio?
1: Sì, è stata mia mamma.
0: Ecco,
1: lei amava la vostra radio, la metteva sempre.
0: Ah, ok. E ti ha tramandato questa abitudine?
1: Sì, esatto.
0: È molto bella questa cosa. Come va l'università, Keida?
1: Bene, bene, tra poco a ottobre mi laureo.
0: Che brava, 21 anni di già.
3: Brava.
2: È il triennio, sì, se uno è bravo il triennio a 21
0: brava,
2: anni, 22
0: brava.
2: Lo si finisce.
0: E poi?
1: E poi continuo la magistrale, a gennaio vado a studiare a Helsinki.
0: Ah,
1: molto
0: ok.
1: Emozionata.
0: Mettiti il giubbotto perché lì fa freddo.
1: Sì, davvero.
2: Vai Finlandia.
0: Finlandia. Senti, Keida, io ti ho questi due biglietti per te, quindi ci vediamo domenica.
1: Grazie
0: 7
1: mille.
0: Giugno. Grazie a te per aver scelto M2O. Vuoi
1: Grazie.
0: Salutare qualcuno? C'è Mario che voleva farti una domanda, ma si vergogna.
3: No, cosa?
0: Ma si è addormentato?
3: No, no, assolutamente, stavo seguendo benissimo.
0: Benissimo.
3: Tutto. Tu
0: va bene. Keida, ciao allora, grazie.
1: Ciao, ciao.

0: 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
3: Sì.
4: Quando ti dicono che è misura.
3: Sì.
4: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere. Albertino, every day.
5: E così, come abbiamo promesso, abbiamo regalato i due biglietti per 1212 Celebration. Adesso possiamo passare al

0: she wants to move.
1: E così abbiamo scoperto che i nostri ascoltatori, gli ascoltatori di M2O, che è una radio decisamente, come la vogliamo definire, molto verticale, una radio dove suona solamente un certo tipo di musica, e molti ascoltatori hanno una doppia vita. Come gusto, intendo.
2: Ti riferisci alla storia del guilty pleasure?
1: Mi riferisco proprio a quello, cioè chi ascolta questa radio non ci si immagina che invece la mattina ascolta i Pooh con Dammi solo un minuto.
2: Bella, ripresa anche dai gemelli diversi.
1: Bella. Betty da Carugate City.
3: Ciao, sì. Ragazzi.
1: Sì.
3: Beh, io quando sono sotto la doccia, Linkin Park tutta la vita.
1: Ah.
3: Ma sì. Gli altri non lo sanno. Sanno che mi piace Baglioni, mi piace la disco. Mi piacciono qualsiasi altro genere, ma non sanno che ascolto i Linkin Park. Vabbè, e sotto la doccia divento una bestia. Ciao, Ziller da Sesto San Giovanni.
1: Però i Linkin Park sono fighi.
2: Se tu lo confessassi, non faresti.
1: No.
2: Brutta figura, no, se no. Di brutta figura si può parlare perché rispettiamo tutti,
1: no,
2: gli artisti.
1: No, non parliamo di brutta figura, parliamo di qualcosa che uno non si aspetta, che non è esattamente nell'immaginario e non rispecchia i gusti che tutti conoscono, no?
2: Assolutamente.
1: Cioè, uno che ascolta M2O probabilmente non è un amante di alcuni generi musicali neomelodici, e invece
4: sì. A me piace andare al mattino con la musica neomelodica in macchina.
1: Vedi?
4: Ma quella pesante.
1: Vedi?
4: Tipo Gianni Celeste, latitante. Il problema è che lavoro in tribunale, nel settore penale, quindi
1: pure.
4: Alla spiegare che poi mi ascolto quella musica.
1: Pure. Sentiamo l'ultimo.
5: Ciao Alba, ciao ragazzi.
1: Ciao.
5: Io ascolto musica dance e M2O fisso dal mattino alla sera.
1: Sì.
5: Ma il mio guilty pleasure sono i cori d'osteria. Ciao, Monia da Genova.
1: Ma come sono i cori d'osteria?
2: Ma io voglio capire, quelli tipo Osteria Numero, quelle lì, oppure delle canzoni proprio dei cori
1: si
2: fanno
6: quelli
2: in osteria?
6: Quelli dove volano i tovaglioli, no? Dove girano i tovaglioli.
2: Non credo.
1: I tovaglioli girano anche con canzoni italiane normali.
7: Gelato al cioccolato, quelle robe lì.
1: Bravo.
7: Sì.
2: Tipo qua Osteria Numero Zero, vedo un prete tutto nero.
7: No, ma non mi sa che non sono quelli. No.
6: E qual è?
2: Canti delle osterie, guarda, ce li ho davanti.
7: Sì.
2: Sì, che hanno tutti un doppio senso, anche un po' spinto, quindi dobbiamo stare attenti magari a cantarne qualcuna.
6: L'Uselin della Comare, per esempio.
1: Ah, l'Uselin della Comare.
6: La conosci?
1: No, sì, per sentito dire, però non arrivo fino lì, dai. Una domanda, scusate, ma le news come mai non sono ancora...
7: Arrivavo con l'uccellino.
1: Grazie della linea, Felisandro e tutta la redazione di M2O.
2: Vorrei leggervele tutte, ma non mi sembra il caso. Neanche
1: titoli?
2: No, le canti delle osterie. Non sono male.
1: Come non sono?
2: No, Osteria Numero 2, tra le mie gambe tra le tue, le tue gambe tra le mie, famo mille porcherie.
1: Una a caso. Vabbè, posso andare con le news?
7: Prego, Albertino, prego.
1: Calabria, anziano calabrese riesce a far asfaltare 500 km di strade dissestate spacciandosi per l'organizzatore del Giro d'Italia.
7: Grandissimo.
1: Stati Uniti, dà fuoco alla sua casa perché era troppo sporca ed era stanco di doverla pulire.
7: Sembra un'ottima soluzione.
1: Quindi
7: cosa succede? L'assicurazione paga?
1: Penso di sì, non lo so. Australia, maiale selvatico beve 18 birre, combatte con una mucca e poi si accascia svenuto sotto un albero.
2: Grandissimo il maiale.
1: Ma era un cinghiale.
2: Maiale selvatico.
7: Ma come ha fatto a bere 18 birre? Non,

0: Miami.
1: Ah, adesso sì, è chiaro.
2: Australia, ci siamo già. Stati Uniti, infermiera twerca sulle teste dei pazienti durante il turno di lavoro. Sospesa e arrestata, ma
1: però
2: contattiamola, scusa.
1: C'è da dire che gli ha fatto vedere la luce.
2: Sono guariti.
0: La luce.
2: No, sono guariti tutti. Bari, dimenticano un borsello al McDonald's, ma dentro c'era una pistola.
1: Aia.
2: Arrestata una coppia di Andria.
1: Ok, occhio al borsello.
2: Mamma mia. Argentina, polizia interviene per fermare una festa molto rumorosa e si ritrovano davanti al compleanno di una gallina con 70 invitati.
1: Ma cos'è sta cosa?
2: Tu sei
1: qua?
2: Mai stato al compleanno di una gallina?
0: Ah, no. Suonare, Mario, magari.
1: Figa, DJ set.
0: Quello no? Mi manca, quello. Sì.
2: L'unico che ti manca.
1: Esatto.
2: Mareno, in Veneto, scoperta una distilleria clandestina, prodotti oltre 11.000 litri di vino e di grappa. Tanta roba.
1: Li hanno arrestati?
2: Non lo so. Beh, non lo so. Il prossimo è semplicemente un titolo, seguirà approfondimento. Titolo: scuole chiuse per i mondiali? Seguirà approfondimento.

0: nostra giornata, tutta la nostra musica, che favorisce anche l'attività fisica. Allenatevi con M2O, perché è sicuramente una radio che vi potrebbe tenere in forma. E tu dirai, ma vediamo come sono
1: le battute, le posizioni, sì. Tra i 125 e i 130. Battuta.
0: No, io non dicevo le battute, dicevo cosa? Ma voi conduttori e collaboratori di M2O, no? Siete in forma grazie alla vostra musica? Sì.
2: Beh, certamente.
0: Perché tu devi dare il buon esempio.
2: Beh, quando ci alleniamo, io dove mi alleno, il sound è questo, almeno l'istruttore mette queste playlist.
0: Esatto.
2: Insomma,
0: è come se tu vai da un nutrizionista ed è grasso. Tu la. Io ne ho visto un paio.
1: Bravo, esatto.
0: Voi avete mai visto?
2: O da un parrucchiere calvo.
0: No, il parrucchiere calvo non ci sta. È diverso. Il nutrizionista grasso? Non mi fiderei tanto. O da un pneumologo che fuma. Ginger!
3: O da un dentista con i denti cariati.
0: Anche.
3: No.
0: Ma scusa, tu mi tradisci con un altro Alberto adesso.
3: Sì.
0: Questo non è bello, eh. Hai un marzinotto per amico?
3: Ho un marzinotto vicino. Un marzinotto.
0: Lo conosco quello lì con quel ciuffo e le bacchette. Lo conosco.
2: Più che altro sempre con queste camicie un po' particolari.
0: Sempre con questo ciuffo che gli invidiamo tutti.
2: Leccata di mucca si chiama quel ciuffo.
0: Vabbè, l'ultima notizia, posso ridarla? Avevo detto approfondimento. Approfondimento, scuole chiuse per i mondiali, segue approfondimento. Mondiali prima della scuola, il Messico voleva chiudere le lezioni con 40 giorni di anticipo. Perché? Colleghiamoci subito con il nostro inviato, dovrebbe essere già in collegamento con noi.
1: Sì, come si chiama? Come si chiama?
0: Sombrero. Ci sei, Sombrero?
4: Hola, come sta?
0: Hola, che passò?
4: Tutto bien.
2: Allora, la proposta di chiudere le scuole il 5 giugno invece che il 15 luglio veniva addirittura dal Ministero dell'Istruzione messicano, no? Che in vista del mese dei mondiali, perché il Messico sarà uno dei paesi che ospiterà il mondiale, credeva che chiudere le scuole prima potesse facilitare un po' la logistica, la gestione degli spostamenti delle famiglie e poteva garantire anche appunto agli studenti una maggiore serenità. Addirittura le famiglie degli studenti si sono mobilitate affinché il governo non facesse questo, quindi...
0: Per quale ragione?
2: Perché non vogliono i figli a casa tutto questo tempo.
1: Quindi, hai capito, loro non è che ci tengono al fatto che i bimbi studino.
0: No, non li vogliono tra le palle.
2: Addirittura
0: vabbè, è normale,
2: l'hanno messa anche da un punto di vista anche culturale, perché in una nota ufficiale si legge: non è giusto che il governo sacrifichi la cultura per il calcio. Quindi, dietro questa formula culturale c'è magari quello che avete detto voi,
0: Senti, a questo proposito, Mariaccio, mi senti?
2: Mariaccio è il nome.
0: Mariaccio Sombrero.
2: Mariaccio il nome.
0: Mariaccio, ascoltami.
1: Baila!
0: Allora,
1: baila.
0: Sei a conoscenza di quante settimane di pausa estive hanno nei vari paesi nel mondo, in Europa soprattutto?
2: Parliamo dell'Europa, infatti sì. Il fatto che abbia letto che...
0: Mi senti?
1: Alberto, colui come fa a sapere tutte queste cose?
0: È inviato.
2: Il fatto che in Messico la scuola finirà il 15 luglio mi ha un po' fatto riflettere, no?
0: Perché è molto che rifletti.
2: È molto che rifletto, un paio di settimane su questa notizia.
0: Quindi?
2: E ho fatto una breve ricerca e ho scoperto che l'Italia, attenzione, ha un altro primato. Ditemi voi se è un primato positivo o un primato negativo, questo non sono io a doverlo stabilire. È il paese d'Europa nel quale gli studenti fanno più settimane di vacanze.
0: Beh, negativo, ma non giusto. Per gli studenti.
2: Tra le 13 e le 14 settimane.
0: Adesso ti sei inimicato tutti gli studenti
2: no,
0: all'ascolto.
2: No,
0: eh,
2: no, sì, no,

0: detto lo sta a me, per ho detto no, ho detto perché lo sta a me. Non mi hai ascoltato.
1: Deve
0: detto,
1: svegliare il canche d'oro.
2: No, innanzitutto
1: deve svegliare il canche d'oro.
2: Non ti permettere di dire non mi hai ascoltato, perché lui ha le cuffie e ti sta ascoltando.
0: Ditemi un altro paese europeo, così facciamo un
1: la
0: po'
1: la Francia.
0: Più. Allora, in Francia 8/10 settimane, solitamente 8 dal 5 luglio al 31 agosto.
2: Lo sai perché? Perché fa più freddo, qui in Italia fa più caldo, quindi bisogna ascoltare.
1: Sì. Non lo so.
0: Questo è uno dei motivi. Perché molte scuole non sono attrezzate.
1: La Spagna.
0: La Spagna è un po' più vicina a noi. Le settimane sono 11, 21 giugno, 8 settembre. Quindi fanno una decina di giorni in più gli spagnoli.
2: Giusto, perché lì c'è
0: poi,
2: il mare.
0: Poi un altro. Dai,
1: la Svezia, per esempio.
0: La Svezia si va verso il freddo 9 settimane, 12 giugno, 18 agosto. Vedi Svezia, dove l'estate finisce un po' prima, subito dopo Ferragosto, che loro non festeggiano perché è una festa soltanto italiana, entrano
2: quindi
0: subito a scuola.
2: Hai detto l'Italia quante settimane?
0: Dalle 13 alle 14.
1: È troppo.
0: Danimarca solo 6, in Germania solo 6, in Inghilterra solo 6. Vanno a scuola per tutto luglio o per tutto giugno e poi già, ad esempio, in Danimarca il 10 di agosto i ragazzi tornano già a scuola. In Germania l'1 di settembre tassativo.
1: Bisognerebbe vedere il resto del calendario se ci sono più festività.
0: Di solito la scuola
1: l'anno.
0: È strutturata un po' così. Ci sono più festività, proprio c'è lo spring break, sono più spalmate durante l'anno perché si tende a non lasciare i genitori con i figli a casa per molto tempo.
1: Una domanda, ma tu eri bidello, no?
0: Io ero bidello, giusto. Sì, ho iniziato come professore.
1: Poi
0: hanno visto che non ero capace.
2: Quindi ti mettevi davanti alla porta e dicevi, uè! Vieni dentro che suona la campanella, così facevi. Ma
1: quindi la campanella la suoni tu?
2: Giusto.
0: Sì.
1: Okay. Sei in gamba.
0: Collaboratore scolastico, non più bidello.
1: Sì, non più bidello.
0: Salutiamo questa fantastica categoria.
1: Ma certo.
0: Alla quale vogliamo tantissimo bene, perché ognuno di noi sono convinto che ha un bidello per amico.
1: Dipende, alcuni bidelli che ho avuto erano molto bravi, altri meno.
0: Io avevo dei collaboratori e alcuni un po' più, però viva i bidelli.
1: Viva i bidelli, viva i collaboratori scolastici e viva M2O.

0: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18.

0: 24 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8

0: trova su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
10: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo oggi in regalo con Repubblica.
11: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
12: Sì? Come?
11: Un camion di rose rosse. Pour moi?
12: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
13: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
14: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.

0: Klingons, Klingons. I francesi Klingon, Klingon della storia di due, che poi è rimasto uno solo.
1: Perché?
0: Eh?
1: Perché?
0: Perché è arrivato un altro, ha detto ne rimarrà uno solo. E è rimasto uno, che è Klingon, che era un gruppo, un duo, è rimasto uno solo.
1: Ma veramente?
0: Sì, questa è una delle poche cose vere che ho detto quest'anno. Allora, un ascoltatore dice, però in Francia stanno a casa anche un giorno infrasettimanale e fanno più vacanze durante l'anno, che è un po' quello che dicevo io,
2: sì,
0: ti ricordi?
2: Sarebbe interessante sapere se quel giorno infrasettimanale è sempre il solito, spero di sì per i genitori francesi, e se magari si riferisce, no, alla settimana corta.
0: Chi lo
2: potrebbe
0: sa?
2: Essere, beh, se è un giorno a caso un po' più complicato.
0: Chi lo sa? Siamo un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia.
1: Bella questa frase.
0: La tabella di marcia vi piace? L'ho tirata fuori dal cilindro adesso.
2: Un po' vintage come locuzione, ma ci piace.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori che ci seguono in diretta dalle 5 alle 7. Alle 7 arriverà Profumello Andrea Mattei. Se invece ascoltate la replica, siete replicanti, allora come sempre arriva l'uomo della sveglia con cui stiamo... così, come dire, pianificando questo scambio di ruoli che potrebbe avvenire prima delle vacanze estive o magari anche dopo, o magari mai, dipende.
2: Questo dipende un po' dal...
1: Cioè, quindi Claudio Pizzulli potrebbe...
0: Walter Pizzulli.
1: Ogni tanto Pizzulli.
0: Saluto tutti gli ascoltatori, maschi, femmine, di qualsiasi razza e colore, e anche i cani e i gatti che ci seguono con grande affetto. Bau, bau!
1: Micio.
0: Benissimo.
1: Giusto.
3: La nena ci segue sempre.
0: E quando sente la tua voce?
3: Abbaia.
0: E quando sente la mia?
3: Abbaia.
0: Anche la mia?
3: Sì, abbaia.
0: Mi riconosce?
3: Sì, ci riconosce a tutti.
0: Ma pensa.
3: Quando sente le lippi sta zitta.
2: Ma guarda, non avevo dubbi.
0: ma tu sei a conoscenza di questa piattaforma che sarà dedicata agli amici a quattro zampe?
3: No.
0: Ce ne parla proprio il nostro
1: amico a quattro zampe.
0: Amico a quattro zampe.
2: Io ora vado in Cina, se mi dai la linea, vi spiego.
0: Vai.
2: Vado, vai.
1: Ma cos'è sta cagata qua? Non ho capito.
0: Questa pagliacciata.
2: Dammi la linea.
0: Dai, ti do la linea, muoviti.
2: Il colosso tecnologico cinese.
1: Aperto! Sta leggendo.
2: No,
0: non
2: che
0: credo.
2: Si chiama Tencent, ha pensato di, sta per inaugurare una piattaforma streaming dedicata solo ai cani e ai gatti, e che rimangono da soli a casa quando i loro padroncini e le loro padroncine non sono con loro. La cosa particolare è che la piattaforma non offrirà dei contenuti casuali, film, serie TV,

0: ma hanno, questa azienda cinese ha pensato proprio a dei prodotti i cui contenuti rispecchiano un po' i gusti visivi degli animali. I colori tarati su frequenze visibili ai cani, l'audio equalizzato per non dare fastidio all'udito dei cani e dei gatti, clip video che mostrano ad esempio anatroccoli che nuotano, altri cani che giocano e corrono nel parco, uccellini. Tutto quello che, secondo chi ha studiato il comportamento animale, potrebbe piacere ai cani e ai gatti che se ne stanno seduti sul divano comodamente a sfruttare questa piattaforma.
1: Tanto i cani hanno le zampe, non l'udito, come hai detto tu. Che dita? Quelle abbiamo noi.
2: L'udito. L'orecchio.
1: L'orecchio del gomma.
2: L'orecchio del cane.
0: Che Mario in pugliese l'ha interpretato. Quindi.
2: Allora, adesso c'è della simpatia in chiusura. Di questa bellissima notizia,
1: cioè
2: i nomi di alcuni dei canali della piattaforma.
1: Dai, sentiamo, dai.
2: C'è Catflix.
1: Vabbè.
2: Sì.
0: Bene.
2: C'è Miau TV.
1: Sì.
2: Che è a posto di Now, capito? Miau.
1: Sì. Ok.
2: E poi c'è Dogflix.
0: Allora, sì. Secondo me gli ascoltatori possono fare molto meglio.
2: Come fantasia.
0: Sì. Secondo me sì.
1: Alberto ci sta qua.
0: Mettiti cosa? In posizione.
1: Qua ci sta uno e voi.
0: No, però fallo cosa? Un po' abbagliando.
2: E voi? Fareste vedere questa piattaforma e questi canali ai vostri cani o gatti?
1: Bau.
2: Eh?
0: Bau.
2: Bau. E come chiamereste i canali?
1: Bau bau.
3: Miau miau.
0: Io starei mezz'ora a sentire Mario che miagola, vai!
2: E invece non si può, perché c'è la M2 Old. This is M2 Old. M2 Old. Excuse me, we are two. Me and my girlfriend. What? No, listen, we are on the list. Oh my god. I tell you, man, I came here every Friday. I'm not gonna pay tonight, alright? Excuse me. May I speak with Mark? He's not here yet? He's not here yet? Okay, is Joshua here? I'm a friend of Joshua.

Stanno arrivando dei suggerimenti molto simpatici che tra poco andrò a leggere pubblicamente. Abbiamo riascoltato questo brano del 1995, era l'M2 Old delle 18.30 qui su M2O. Era Gala con Everyone Has Inside.

0: Un brano che vorrei dedicare a tutte le ascoltatrici di questa radio, M2O, ciao.
1: Fai il provolone?
0: Momento piacione, sì, momento provolone, sì. Sei gelosa?
1: Un po'.
0: E tu eri uno che eri con un altro Alberto e io non
2: Alberto,
0: posso
2: comunque
0: provolone.
2: Sappi che ha attecchito.
0: Che cosa?
2: Con questa frase che hai detto, ma ha attecchito.
0: Quale
2: di
0: frase
2: Bruzio,
0: che ho detto?
2: Qua, che volevi salutare tutte, va benissimo.
0: Fatto bene?
2: Sì, va bene. Va
0: tu,
2: bene.
0: Tu sei d'accordo?
2: D'accordissimo, Alberto.
0: Tre punti per far
2: sappi
0: gente.
2: Che ci aspetta un weekend bellissimo.
0: Lo so, non so se sarà bellissimo.
1: Stanno tramando alle tue spalle, Alberto, te lo dico.
0: Chi? Loro due?
1: Sì, loro due.
0: E
1: loro due.
0: Che cosa?
1: Perché tu eri fuori a parlare con Albert, loro due erano lì in un angolino
0: e parlavano male di me.
1: No.
2: Logistica. Cioè chi ci viene
1: hanno
2: a prendere in aeroporto?
1: Intenzioni.
2: No, logistica.
0: Guarda che io all'ultimo momento potrei anche ritirarmi.
2: Beh, noi il tavolo l'abbiamo prenotato.
0: Esatto.
2: Quindi
0: il tavolo
2: è un saluto al tavolo.
0: Vabbè,
2: è stato
0: sono arrivati diversi suggerimenti per nomi di canali dedicati ai cani o ai gatti da parte degli ascoltatori che, come dicevi tu Ale, sono sempre più creativi di noi. Ma non li leggerò adesso.
2: Puoi dire per favore ne sentirete delle belle?
0: Dopo ne sentirete delle belle.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
4: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
6: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Questa è la via.
4: Dal 20 maggio al cinema.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
15: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
16: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
17: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: This is my favorite song.
1: Ah, you like this one?
2: Yes, yes.
1: My every day you change the song. Why?
0: Yeah, because I don't know.
1: Because I don't know.
3: Come merdoso anche in inglese, cioè una roba pazzesca.
1: Allora, eravamo rimasti a piattaforma dedicata a cani e gatti e suggerimenti per nomi di canali della piattaforma.
4: Buonasera ragazzi, sono Daniele da San Marino. Allora, io ne chiamerei uno ed è scontatissimo, Canile 5.
1: Bello.
4: Quello ci può stare.
1: Bello, Canile 5, bello.
3: Non è male.
1: Poi abbiamo altri suggerimenti che vado a leggere al 342-65-43210. Amazon Prime.
3: Amazon Prime, bene.
1: Hai capito? Amazon Prime.
3: Sì, l'ho capito.
1: Io la chiamerei Felix. Felix a posto di Netflix.
3: Credo che questa sea l'intenzione di Pallino da Olgiate Orone.
1: Credo, sì. Questa è piaciuta molto, Rete 4 Zampe.
3: Sì, questa sì. Perfetta.
1: Questa forse è la più bella. Poi c'è Bauson.
3: Anche
1: questa anche, non è male. Un super telegattone su Miau TV ci starebbe tutto. Una TV dove col telecomando si cambia canile. Qui siamo proprio a...
3: Sì, addirittura la costruzione della frase.
1: Miau, miau, mi, vais, mia, mia... Com'è? Miau Amy Vice o Miau Papi? Non riesco a capire.
3: La prima l'ho capita, sì. Miami Vice. Sì. La seconda non l'ho capita.
1: Enrico da Lugano, Svizzera.
3: Perché gli svizzeri sono un po'.
1: Ci vedrei bene anche la trasmissione Catfish, ad esempio.
3: Che è un programma famoso
2: di
3: MTV.
2: Sì, sì. Questo c'è già.
1: Sì, c'è già. Va bene, questi sono alcuni dei vostri suggerimenti per i quali noi vi ringraziamo. E adesso abbiamo il tempo per un'ultima canzone e poi ci saluteremo e daremo la linea al nostro amico

0: Andrea Mazzè, Andrea Mazzetta.
1: Andrea Mazzei, Andrea Mazzei,
2: Mazzetta, quello che vuoi.
0: No, perché prima parlavo con Andrea di come è arrivato in radio, no? Col monopattino.
1: Con il monopattino.
0: Ma Andrea Mazzetta.
1: Se vedete un Andrea Mazzei.
2: Attenzione, col casco o senza casco, perché.

0: Jam.
1: Ma certo! Oggi è il 19 maggio, fra due mesi esatti è il compleanno di Mario. Oh. E fra due mesi, meno una settimana, quello di Ale Lippi.
0: Notizione, direi, eh.
1: Shorty anche oggi non c'è stato perché era il cagotto di Torino con un virus intestinale.
0: Sì.
1: Oggi Albertino è stato da Summer Camp con Federico Russo, Francesco Quarna, ma soprattutto con Nico.
2: Che non si sa
0: ho sbagliato, sia, ho sbagliato.
1: Prima si diceva venerdì pesce, ora il venerdì è techno.
0: Sembra di sì.
1: Dichiarazione anonima, la canzone di Shakira dei mondiali non mi piace.
0: No, vabbè, non ho detto così.
1: E poi, Albi, la conosci la canzone Luselin della Comare? Non
0: no.
1: Arrivo fino a lì.
0: No.
1: Ed è subito cheat.
0: Sì.
1: Ale Lippi non si fa i cavoli suoi sostenendo che gli studenti italiani sono quelli che fanno più vacanze.
0: Fatti i cazzi tuoi, no?
1: Parole di Bidello.
3: Hai detto cazzo?
0: No, ho detto tuoi. Ah,
1: nel okay. frattempo sono arrivate le t-shirt con scritto io sono amico di Fargetta.
0: Sì.
1: Se volete averne una in omaggio potete scrivere in direct a... Fargetta su Instagram.
0: Sì, il suo nuovo merchandising. Sì, sì.
1: Il programma di scambio tra Walter e questo si chiamerà Alba Everyday.
0: Sì, sì, sì.
1: E adesso la tabella di marcia dice che dobbiamo andare.
0: Via.
1: Quindi
0: andiamo
1: una
0: via.
1: Buona serata.
0: Grazie, Ginger.
1: Ciao.
2: Brava.
0: Ci sentiamo domani. Rimanete sintonizzati con noi, tra poco arriverà Andrea Mattei per la diretta e per la replica all'uomo della sveglia, Walter Pizzulli. Noi torniamo alle 5 di domani pomeriggio, mercoledì. Ciao a tutti!

ore 19, luci accese, casco ben allacciato. Diceva qualcuno, grazie capostazione Alba Albertino, ma non sono Andrea Maffei, quello delle trofie? Mi sa, eh? M2O.

0: la versione di Sunny James, Ryan Marciano e Nicola Fasano. Quindi c'è anche un po' di Made in Italy in questa terza canzone del Non Stop in onda su M2O. Buonasera, mondo là fuori. Come state? State bene? C'è già della gente qua in attesa, ma io non lo so. Cioè, questo bar ormai ha preso il sopravvento.
1: Chi è? Visto bar, che qua ci stiamo bevendo sotto.
0: Dai, Ale, un attimo. Prima del bar devo salutare questo ascoltatore che ha cambiato il mio nome.
2: E... Buonasera, Andrea Cereghini.
0: Sì, Andrea Cereghini, è vero. Luci accese, casco ben allacciato e novità.
3: M2 Hot.

Die è il titolo di questa novità musicale Shakira, Burna Boy, in onda su M2O. Dimmi se questo non è un bel rumore. Adesso te lo faccio sentire. Un attimo che dobbiamo accendere un qualcosa che è qui, vai. Sì, è un bel rumore, vero? Lo so.

0: Galantis con No Money. E allora no problem. 19:16 minuti, siamo in onda su M2O.
1: E a pigia sempre play.
0: Sempre, sempre, sempre. Lucia, farmacia, Lucia dalla farmacia. Ma dimmi se questo, perché prima non si è sentito molto bene, ma io ci tengo ovviamente alla vostra opinione. Dimmi se questo non è un bellissimo rumore. Chiedo all'ascoltatore Bissio, che cilindrata è questa? Scusa, vuoi dare un po' di gas? Dai gas, vai, vai, vai, vai, vai. Ancora, ancora, ancora. Se indovini di che moto si tratta, vinci la moto. Facciamo questo concorso ovviamente finto. Torniamo tra poco in onda con la musica di M2O.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
4: My Movies presenta.
5: Inizia dicendomi perché sei qui.
6: Mi serve un vestito.
5: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
6: Non sapevo dove altro andare.
4: Il premio Oscar Anne Hathaway.
6: Non volevo tagliarti fuori,
5: ma lo hai fatto.
6: Non puoi odiarmi davvero.
5: Oh sì che posso.
4: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
6: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire,

0: Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
5: Chi è?
4: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
5: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.

0: Lie to Me, che è anche il titolo di una bellissima serie televisiva con Tim Roth, molto interessante sul linguaggio del corpo e anche molto interessante dal punto di vista attoriale, perché lui è un maestro. Hervey, remixato da Rivaz, in onda su M2O, pochi istanti dell'appuntamento M2 Old. Arrivano tante moto, perché io prima vi ho chiesto di capire dal rombo della moto che abbiamo sentito, e poi è stata parcheggiata ovviamente perché siamo indoor, di che moto si tratta, ma sveleremo tutto tra poco. Nel frattempo è arrivato un ascoltatore con una pallina, anzi è proprio un pallone di quelli che si usa in spiaggia. Questo è l'indizio per l'M2 Old che ascolteremo dopo le news. M2O
1: Recuperati alle Maldive due dei quattro corpi dei sub italiani che hanno perso la vita in un'immersione. Riprendono domani le operazioni di recupero delle altre due salme. Il GIP di Modena ha convalidato il fermo del 31enne che ha falciato con l'auto un gruppo di passanti sabato, esclusa l'aggravante di terrorismo. Sono state fermate dalle autorità israeliane tutte le imbarcazioni della flottiglia per Gaza. 29 gli attivisti italiani arrestati. Tajani ne chiede il rilascio immediato. Lo sport, il ciclismo. Filippo Ganna vince la 10ª tappa del Giro d'Italia, la crono Viareggio Massa di 42 km e Eulalio resta in maglia rosa. Il tennis, niente Queens né Wimbledon per Carlos Alcaraz, che aveva già dato forfait per il Roland Garros. Lo spagnolo non ha ancora recuperato dall'infortunio al polso. E ora il meteo.
2: Ilmeteo.it. Il che

0: la differenza. Sponsor by
1: Visit Malta, un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi.
0: Malta, explore more beauty. Domattina sole e cieli sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord ma senza piogge. Nel pomeriggio possibile qualche rovescio sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Ed è tutto con il meteo.it, una buona serata. This is

0: lei a lui, Jasmine, in onda su M2O. Nella nostra playlist che puoi vedere anche da M2O.it. E ti dico, torniamo tra poco, stai qua.
1: M2O DJ Time.
2: DJ Time in the mix.
3: Prezioso lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
4: Aiuto!
2: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
5: It's DJ Time
2: su M2O.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
10: Prenditi un Sunseeker.
8: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
9: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
12: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
13: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
8: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
10: Sì? Come?
9: Un camion di rose rosse. Pour moi?
10: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
11: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
12: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: grazie, passalo lì, grazie. Molto bene.
1: A me una birra fresca.
0: Va bene.
1: Birra. Se possibile un Moretti.
0: Ma pure, pure la marca. Scusa, abbiamo la Moretti? Sì?
2: Va bene.
0: C'è tutto ragazzi. C'è anche Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love. All'interno della nostra playlist in onda su M2O.
1: Sono Gabriele, davvero una, ciao. Secondo me è una Harley Davidson 883.
0: 883, 88. Scusa, hai detto 883? Ma allora, scusa, è tappetini nuovi, apre Magic. Mannaggia, è sempre questo mixer che ha il comando vocale, un po' come succede con i telefonini, con alcuni telefonini, tipo quelli che funzionano, non il mio. Stiamo parlando e siamo finiti a sentire questo rumore molto bello, devo dire. Allora, se sei nel traffico, ti consiglio di chiudere, abbassare, alzare i finestrini, alzare un po' il volume della radio, perché... Oh, che bel rumore. Bello. Vediamo se qualcuno si porta a casa questa moto, un concorso che non esiste, ma c'è un perché. Vai, sgasa, sgasa! Vai, vai, vai, vai! Ancora, ancora, ancora! Ella! Ella! Basta, parcheggiala, ok. Allora, io vi ho chiesto, ma di quale moto si tratta? Cioè, lo sappiamo, cerchiamo di capire.
3: Sembra...
0: Sì? Cosa?
3: Una bicicletta.

0: Dai, dai, dai.
1: Non è...
0: C'è dell'indecisione, c'è dell'indecisione, però sai perché quel rumore lì, al di là della passione delle moto, al di là della bellezza delle moto, anche se non hai la moto, però comunque ti piacciono perché è un mondo che ti affascina, proprio il mezzo, proprio fisico ti piace, sai perché? Perché hai avuto un motorino da adolescente. E allora quel rumore lì ti riporta un po' a quei tempi. Qual è stato il primo motorino, che è un po' come il primo amore che non si scorda mai, il primo mezzo che ti ha dato l'indipendenza, a parte il monopattino? Io sì, io avevo il monopattino da ragazzino a 13 anni e forse anche per questo che continuo ad andarci ogni tanto. Però il motorino, il primo motorino, ti dà quell'indipendenza, pericoloso, per carità, però devi stare attento. Io avevo un SH nero, oddio che ricordi, quanto lo rivorrei. Fammi sapere il tuo primo telefono, il tuo primo motorino, 342 654 3210.

0: bella, eh? Don't wanna go home. Medusa, Harry Camomile in onda su M2O, la canzone con la quale oggi arrivano i regali, arrivano i primi motorini. Bravi tutti quelli che hanno risposto e quelli che non si sono fatti ingannare, dovete essere pronti, perché il Play With Us fa come vuole lui.
1: M2O
2: Play With Us.
1: Play With Us.
0: Però almeno la bella notizia è che arriva con dei regali. Abbiamo i gadget di M2O: t-shirt, cappellino, portapasse, stickers. Chi sei?
3: Nicola da Piacenza, Play With Us!
0: Bravo Nicola, così ti voglio felice e il Play With Us.

0: Ciao. Massimo da Cagliari.
1: Massimo.
0: Il mio primo motorino era il Califfo.
1: Il Califfo? Non ho sentito bene, mannaggia, abbiamo anche diversi Gherelli, diversi sì. Poi c'è Elisabetta da Novara che ha espresso solamente, era detto io mi sento esclusa questa sera perché io non avevo il motorino. Però andavi sicuramente con un amico che aveva il motorino e mi dici quel motorino là. Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
1: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
3: Sulla app canale 715 digitale terrestre
1: avvisiamo la gentilissima

0: clientela che sono le 8 e il negozio è aperto. Open your mind, diceva una canzone di tanti anni fa. Buonasera, siamo in onda con Mattei fino alle ore 9. Arriva l'M2 Hit.
1: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

davanti, eh? Il culo davanti che non si muove, che fastidio. E la freccia, che fastidio. E freni ad ogni cosa, e che fastidio, dai. Dito nella piaga, in onda su M2O, musica italiana in versione remix, l'M2 Hit, che

0: in onda su M2O, terza canzone del non stop, le 8:08, buonasera. Primo motorino che hai avuto? Io avevo un Malaguti 50 rosso bellissimo, scrive Massimo, sempre un po' di nostalgia, ma attenzione, il primo motorino che avevo, dov'è questo messaggio? L'ho perso, eccolo qua, il primo motorino era un booster MBK che ho ancora al mio fianco, lo guardo e quando lo guardo gli dico tu rimarrai con me per tutta la vita. Sì, lo guardi, li fai al mio segnale scatenate le marmitte. Bravo, questo ascoltatore si firma Fiore. Novità in arrivo.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: novità musicale che ti fa ascoltare M2O, perché noi ci teniamo a farti scoprire anche musica nuova.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Sono Cristina.
0: Ciao Cristina.
1: Il mio primo motorino è stato il Ciao.
0: Il Ciao, il Ciao, il sì, sono tutti i motorini che arrivano dagli anni 80 e che ricordiamo con il cuore.

0: è rimasta nella nostra memoria, è rimasta perché è piaciuta in tutto il mondo, e quindi chissà che bello, che soddisfazione, ed è rimasto un po' come il ricordo del tuo primo motorino.
1: Ciao, sono Andy da Bergamo.
0: Sì.
1: Il mio primo motorino è stato l'Aprilia RS Chesterfield.
0: RS
1: Mamma Chesterfield. Mia, che ricordi.
0: Bello.
1: Purtroppo non

anche se la frase di quel film famoso diceva 7 giorni. Jay's Hype in onda su M2O. Ha scritto un'ascoltatrice: ma anche io sono Cristina e anche il mio primo motorino è stato un ciao. Vedi, devo farti conoscere allora l'altra Cristina, ma chissà quante altre Cristine con un ciao ci sono in giro. Questa sera ritornerà Dance With Us e nella nostra console ci sarà Alok. Dance With Us.

0: poter andare dal camerino verso la console si passava per una zona dove c'era del pubblico e quindi voleva mantenere un po' di mistero. Si è chiuso nel baule, lo hanno trasportato un po' come Taylor Swift e l'hanno portato vicino alla console e lì è apparso. Questa sera sarà nella nostra console in Dance With Us. Le puntate le puoi sentire anche da m2o.it.
1: Dance With Us. La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
5: Cadere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026.
8: I know I should sleep, but the voices in my head go.
7: L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
9: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Eccolo, Exquisa.
14: È per te che ami il gusto genuino del latte fresco. Che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

0: Bad Bunny.
1: In onda su M2O, un po' di fiatone perché ho appena finito di ballare questa canzone con la mia coscienza, tra me e me, mannaggia.
2: Buonasera Matteo.
1: Ciao.
2: Sono Francesca da Roma.
1: Ciao. Tra Francesca,
2: ho pure il Play With Us con te ieri sera.
1: Oh, che bello.
2: Allora, il mio primo motorino, sì, è stato il mitico Ciao,
1: il
2: che
1: Ciao.
2: Mi ha

0: accompagnato per tutta la mia adolescenza.
1: Bene.
0: Buona serata a tutti.
1: Ciao, era quello che aveva i pedali e si accendeva con i pedali. Pedala e pedala, prima o poi si accende. Vediamo quanti di voi si ricordano questa canzone di Fargetta. Damn it.

0: Crazy is Moving, fargetta dagli anni 90. Mario, se sentivi anche tu questa canzone e poi a un certo punto sentivi
1: aiuto,
0: esatto, allora vuol dire che siamo fratelli. Ti ricordo l'appuntamento con il DJ Time in the Mix dal lunedì al giovedì a mezzanotte e poi sabato alle 14 il DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Era l'M2 Old.
2: M2 Old. Più musica.

0: po' più dance, visto che il nostro bar è proprio nella sala dance di M2O. Dottor Cuccio, Gregor Salto, Can't Stop Playing. Dammi un piano, eccolo. Oh, che bel pianoforte che dà inizio a questa splendida canzone. Cosa prendi? Un fai ghiaccio, vero?
1: Sì.

0: Oh.
1: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
2: M2O. Solo hit nel weekend di M2O.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Sai che suono ha la serata perfetta?
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo. Stop that.
12: Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

every day. M Midwell.

0: Lady Gaga con le mani sul manubrio e Deci dietro che praticamente la abbraccia con le mani intorno alla vita. E tutte e due sono in giro per promuovere questa canzone. Scusa, è oggi, vero? Eccole qua, le vediamo in questo filmato che sgasano sotto la sede di M2O. Mannaggia, che arroganza però. Oh, però Lady Gaga se lo può permettere, dai, un minimo. Stiamo parlando del primo motorino che hai avuto, quello che non dimentichi perché è la prima volta, è stata la prima volta che hai avuto un po' di indipendenza, quindi spostarsi senza chiedere ai genitori, senza chiedere agli amici, e allora ci sta a ricordarlo. Alcuni ascoltatori, con il mio stupore e lo stupore anche di chi ascolta poi la radio, ancora conservano dentro un garage, messo lì, tenuto nella teca, tenuto nel posto dei ricordi con gli belli, il loro primo motorino che risale magari agli anni Ottanta. Qualcuno poi ha scritto: Boris, per la mia generazione i motorini erano un tentativo di diminuire la popolazione, perché c'erano zero freni, al posto delle luci c'era un lumino, e quindi poi si andava un po' qui, un po' lì, ed eravamo un po' più scalmanati rispetto a quanto potessimo essere oggi.
1: Ma la Audi F10, sì? Che poi modificai con motore più grande,
0: vedi?
1: Carburatore più grande, variatore.
0: E allora, Domenico, mannaggia!
2: E chi può dimenticare il mio primo motorino? Califfone 4 marce.
0: Califfone! Sì? Chi sei? Ciao! Ah, non ce lo dici? Va bene, ok. Non c'è nessun problema.
3: Il primo motorino l'ho avuto a 14 anni.
0: Sì, classico.
3: Il Bravo, rosso.
0: Il Bravo?
3: Tanta roba.
0: Sì.
3: Mi sono divertita come una matta. Poi...
0: Sì.
3: A 35 anni
0: cosa
3: ho
0: è successo?
3: Comprato la Kawasaki 500 GPZ.
0: Però
3: E lì
0: ciao.
3: E lì ciao. Ti dico, l'amore a prima vista.
0: Molly, tu sei appena diventata l'ascoltatrice preferita di molti bikers.

Tranquillo, si diceva, e vai via con un filo di gas. Abbiamo la bonus track? Eccola! Oh, DJ Shorty!

0: fastidio e il rumore rimanga alle tue spalle. Quindi muovi le spalle, quindi devi ballare, quindi la musica dance serve a risolvere la vita.
1: Vero, vero, vero.
0: Discepoli di M2O, con questa canzone gospel firmata da DJ Shorty, molto bella, dance. Siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di questa sera ed è stata una bellissima chiusura, come questa ascoltatrice ha detto, non la trovo più, fa niente, ve la faremo sentire un'altra volta. Sta arrivando Vittoria Hyde, ciao!
2: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il re.

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie I Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco.

0: Ed eccoci qua, boys and girls. Sono le 21 su M2O. Let's go. Il fischio d'inizio.
1: Wada wada.
0: Come le partite?
1: Come le partite da di tennis.
0: Io non ci riesco.

Dawson, che sinfonia, diciamo così, più che altro la sua voce che suona come una sinfonia. Un bel complimento per una cantante, insieme a Clean Bandit qui su M2O alle 21.10. Buon martedì sera a tutti. Una sinfonia anche questo messaggio di Lorenzo: quanto è figo essere in servizio e vedere il tramonto a quest'ora, bellissime le giornate che si sono allungate. È vero, è vero, si gode molto di più della giornata. Beh, I'm too hot now.

Go e Carter Faith, That's When You Know It's Love, la nostra prima novità di oggi, almeno con me, la blondie Victoria Hyde. Lei è un'emergente cantante del panorama country music. Ci piace la sua voce. Happy.

0: Mayday, me la stavo proprio godendo tutta, soprattutto l'outro, il finale così un po' acustico. Mayday, che fa parte di Vangelo, il nuovo album di Shiva. 100 milioni di ascolti in un solo mese, neanche riesco a visualizzarli, ragazzi. Io adoro Shiva, tra l'altro in tour, bravissimo.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
6: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
9: Prenditi un Sunseeker.
7: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
8: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
10: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da 1 kg a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
12: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
15: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 2,35. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.

0: Second Voice, Let Me Be. Artista dello Zambia, nato in una famiglia di musicisti, canzone esplosa non solo qui su M2O, piace tantissimo, ma anche su TikTok, quindi super super viral, e l'apprezzate tanto, eh? Vero Mauro?
1: Mamma mia, che pace che mette questa, mamma mia.
0: È questo che bellissimo. Deve fare anche la musica, deve mettere pace, tranquillità, non solo farci agitare, ma anche ricordarci quello che siamo stati nel passato con un bel M2 Old. Alzate il volume, qua si balla però. M2 Old.

il primo album da solista dopo l'esperienza con i Fugees. Stiamo parlando di Pras Michael, uno che faceva parte e fa tuttora parte dei Fugees. 1999 si è ricevuto addirittura una nomination ai Grammy come miglior

0: questa atmosfera molto da aperitivo e tramonto, remixata da chi? Indovinate un po'? David Guetta, Mascherina.
1: M2O, solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit, sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
2: All weekend long.
1: Solo hit nel weekend di M2O. All weekend
3: hit. Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da GranVision e con GranVision Plus ne ho presi ben due.
5: Scegli anche tu GranVision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene. Insieme.
6: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I pulli allevati senza uso di antibiotici.
7: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
9: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

accesi, tutte le luci. Già New York City è una città che brilla per quanta luce c'è. E Justin e Jack Style cosa ne sapevano? Che sabato sera veramente scorso si è accesa una New York City, diciamo, all'insegna della moda. Times Square, lo sapete, è uno dei luoghi più iconici di New York e rappresenta più di ogni altro posto l'energia e lo spirito della città. Questa parte di New York è stata scelta per l'ultima sfilata di Gucci. Gucci ha organizzato una sfilata proprio al centro di New York, quindi Times Square. Hanno pure comprato lo spazio pubblicitario di tutti gli schermi presenti, più di 90, per proiettare in diretta la sfilata. Quindi chi non era invitato in front row poteva comunque godere dello spettacolo. La collezione, intitolata Gucci Core e firmata dal direttore creativo artistico Demna Gsalia, ex Balenciaga, non ha presentato solo abiti da sera, ma un mix tra satira e dedica alla moda newyorkese. Quindi si vedevano giacche da ufficio, quindi da broker, no? Molto serio, tappetini da yoga sotto il braccio e richiami agli anni 90, quindi quel glam di Tom Ford ricordava proprio quello. Chissà se le modelle avevano il passo giusto, quello di New York City, perché se non cammini veloce a New York ti asfaltano e si riconoscono che non sei newyorkese ma un turista.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Non ne sbagliano una i Medusa insieme a Henry Camomile, la loro ultimate hit, ultimo successo. Questo è M2O, il nostro Play With Us, si chiama Don't Wanna Go Home. E qua nessuno se ne vuole andare a casa finché non si porterà a casa in regalo i gadget di M2O, t-shirt, cappellino, portapasta e stickers. E questa volta il più lesto è stato, andiamo in Toscana, I think we're going to Tuscany.
3: Play with us, Manuel da Pontedera.
2: Eccolo, in provincia di Pisa. Enjoy your gadgets, my friend Manuel.

0: quasi il maestro. Lo so che volete giocare ancora un po' al Play With Us. Dovrete aspettare domani. Attendere un po'. S'il vous plaît, en français. Sì, sì, un po' di francese, lo mastico. Boys and girls, l'ultima track. E tra poco inizia la nostra seconda ora insieme qui su M2O con la vostra Blondie. Encore une fois, dovete supportare me. Ah ouais?
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Eccoci qua, Blondie still here. What up, what up? Vabbè, martedì sera siamo già belli in chill, quindi tre non stop ci stanno, alla grande. M2

0: Hai cambiato il modo con cui mi baci. Come mi baci? Quindi hai cambiato modo, vuol dire che se ne sei accorto che la testa magari è già da un'altra parte. Change the way you kiss me, example su M2O. Boys and girls, buon martedì sera dalla Blondie Vittoria. Hai saluto anche un po' di amici in ascolto, Lorenzo che ha incontrato Matteo in metro, grandissimo, e Nicola in ascolto. M2 Hot Now.
1: M2 Hot.

super riconoscibile insieme a Martin Garrix, Rewind Repeated, canzone scritta, pensate, già 10 anni fa, ma mai uscita fino ad oggi per problemi legali che a inizio anno insomma hanno risolto, si è sbloccato tutto e il video è stato girato a New York City, nella città che non dorme mai. Repeated, il nostro M2Hot, la nostra novità musicale. More music now, Majestic. Next.

You Rock My World, Velafro Remix, mi ricorda ogni volta che non sono andata a vedere l'ultimo film uscito su Michael Jackson. Shame on me.

recupererò. I assure you, ve lo assicuro. Anche lei, secondo me, ha preso tanto, tanto spunto nel stare sul palco, muoversi, anche come linguaggio. Lizzo, da Michael Jackson, ovviamente, sto sempre parlando di lui. The King of Pop, now good as hell, Prince Fox remix su M2O.

0: E nuotiamo nel mare musicale dei Bangtan Boys, BTS, Korean Pop su M2O. Buonasera a tutti, boys and girls, ma esiste anche M2O Plus. Ne avrete sicuramente già sentito parlare, che è l'evoluzione digitale di M2O. E sui canali nostri, Instagram, TikTok e YouTube, potete trovare quindi di M2O Plus nuovi format video originali.
1: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
2: Ah, però.
3: Quando ti dicono che è misura.
2: Ah, però.
3: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head go. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

grazie alla nuova canzone di D.O.D. che sta per Dan O'Donnell, DJ britannico, da non confondere col suo omonimo, cantante folk irlandese Daniel O'Donnell. Ma che fantasia, in quel d'Irlanda e Inghilterra. No, sto scherzando. Tutti e due grandissimi artisti. Noi siamo su M2O alla mezza di ogni ora. Cosa succede? Facciamo un salto nel passato, direttamente nel 1998 si va da Neja

Boss, Red Light, ma anche Green Light. La Green Light che si accenderà tra meno di 18 giorni, perché succederà quello. Il Party Like a DJ torna e c'è anche M2O in it. Ne parliamo tra poco.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
5: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo oggi in regalo con Repubblica.

bad bad, quindi è una baddie. Su M2O 22:44 minuti, ho una cosa importante da dirvi a proposito anche del mondo hip hop e urban. C'entra. Mancano esattamente 18 giorni a Party Like DJ, la festa della nostra mamma Radio DJ. Dopo il super successo della scorsa edizione,

sport e intrattenimento, ce n'è un po' per tutti, per tutta la famiglia, da grandi e piccini, ci si diverte insomma. E potete anche incontrarci, farci due chiacchiere con i nostri speaker di tutte le radio, Capital, Radio DJ, M2O. E tra gli artisti che si alterneranno sul palco invece sabato 6 giugno, il meglio della musica italiana, e domenica 7 giugno una serata speciale conduce sul palco l'evento 1212 Celebration Albertino, con il meglio della musica urban e hip hop, dedicata proprio all'iconica trasmissione, scusate, di Radio DJ 1212, lanciata proprio da Albertino e oggi in onda su M2O. Quindi non mancate, i biglietti sono disponibili su ticketone.it.

0: Becky G, questo caso specifico ancora un po' Latin Afro House. Sorry Papi, l'ultima di stasera, Boys and Girls. Noi ci risentiamo domani, se per questo è M2O con la Blondie. Mi raccomando, dalle 21 alle 23. Vi lascio con 121 to Select and Valess. Mwah. Fate i bravi, ci sono Christian da Victoria Hyde.
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends? Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Saremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito.

1-2-1-2 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.

0: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
1: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
0: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
2: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
0: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Questa è la via.
0: Dal 20 maggio al cinema.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali.

0: nazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Vales.
3: Oh my god, Jess, can I try on your glasses?

0: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
4: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
5: Yeah, man.
4: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
3: Hey.

0: E con questo finisce il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Adesso Molella.
1: Una cittadina isolata.
2: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
1: Una terribile minaccia.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo oggi in regalo con Repubblica.
6: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata.
6: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
8: M2O.

0: Sei su M2O, io sono Molella e questo è DJ Time in the Mix. Adesso Prezioso, ciao.
1: Dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba Batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: Dance with us.
1: Dance with us.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: L'Urisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite L'Urisia, tempo speso bene.
1: You're listening to Dance With Us.
2: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with DJ Max Sessions. Stay tuned. Next artist performing,
1: Alok.
0: Stay with us.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Electronic music.
8: You're listening to Dance With Us.
9: Best DJs.
10: Dance With Us. Be a part of the musical transformation. Transformation. Dance With Us.
11: Move into the sound.
10: Please welcome.
12: 3, 2, 1. Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.